0: post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su...

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Oh.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: quanto passerà.
1: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi su un ponte. Non un ponte metaforico, un ponte vero. E non per guardare il tramonto o lasciare un lucchetto d'amore e condannare poi un povero operaio comunale a segarlo via con la mola. Oggi voglio portarvi su un ponte per fare la domanda molto più infantile, molto più semplice e per questo molto più interessante che si possa fare. Com'è che non cade? Perché se ci pensate, un ponte di per sé è un oggetto assurdo, una strada sospesa nel vuoto, un pezzo di mondo che decide di ignorare il fatto che sotto di lui ci sia il vuoto, un fiume, una valle, un'autostrada, il burrone, il niente. E il ponte, nella maggior parte dei casi, resta lì, fermo, tranquillo, indifferente al nostro dubbio. Un ponte in realtà è una macchina, solo che non sembra una macchina perché non ha i pistoni, non fa rumore, non fuma, però lavora. Lavora sempre, anche quando sembra immobile. Un ponte è una macchina che serve a prendere il peso, distribuirlo, deviarlo e accompagnarlo verso terra. Un amministratore condominiale delle forze locali riceve pressioni da tutte le parti e cerca di evitare che qualcuno inizi a urlare troppo durante l'assemblea. Il punto centrale è questo: un ponte sta in piedi perché riesce a gestire una sorta di guerra fredda continua fra due forze fondamentali, compressione e trazione. La compressione è quella forza che schiaccia, accorcia, che spinge una cosa contro se stessa, ad accartocciarsi. La trazione è ovviamente l'opposto: tira, allunga, tende. Se prendete una spugna e la premete fra le mani, quella è compressione; se prendete un elastico e lo tirate, quella è trazione. Nei ponti succedono ambedue le cose insieme, solo che invece di una spugna e un elastico abbiamo cemento, pietra, acciaio, cavi, piloni e tonnellate di persone che lo attraversano.

la gravità naturalmente alla parte della grande antagonista. Tutto pesa, pesa il ponte stesso, le auto, i treni, pesa persino il vento quando spinge sulla struttura, pesa il tempo, che non è una forza fisica in senso stretto, ma quando si mette d'impegno rovina qualsiasi cosa. Il compito dell'ingegnere è prendere tutto questo peso e portarlo a terra nel modo più elegante possibile, senza che nel tragitto il ponte decida di diventare un documentario sui disastri infrastrutturali. Il ponte più semplice da immaginare è il ponte a trave, una tavola appoggiata fra due sedie. Fine. Architettura primordiale, ingegneria da campeggio, ma il principio è quello. Se salite al centro della tavola, la tavola flette. La parte superiore viene compressa perché si accorcia sotto il vostro peso. La parte inferiore va in trazione perché si tende. Di conseguenza il ponte a trave in realtà scarica ben poco peso. Principalmente lo assorbe fra movimenti di compressione e trazione. Ma ovviamente questo ponte ha un limite e non ama le grandi distanze. Si può fare solo per pezzi molto molto piccoli, perché in realtà scarica solo una piccola parte del peso a terra. La maggior parte tenta semplicemente di sostenerlo bilanciando compressione e trazione. E quindi, oltre una certa distanza, dovreste trovare una trave molto, molto, molto grande e spessa. Decisamente difficile da costruire. È qui che arriva in soccorso dell'antichità l'arco. Il ponte ad arco è infatti una delle grandi invenzioni della storia, perché si basa su una proprietà fondamentale fisica della pietra, ovvero che la pietra soffre molto la trazione, ma regge piuttosto bene la compressione. Provate a schiacciare un sasso, ci vuole per l'appunto un macchinario apposta. Nel ponte ad arco il peso non cade verso il basso, viene accompagnato lungo la curva dell'arco e scaricato lateralmente verso le spalle, cioè i grandi appoggi dei ponti alle loro estremità, che non sono fatti solo per bellezza. L'arco sostanzialmente prende la gravità e le dice: va bene, segui questa via. E man mano che la gravità viaggia pezzo di pietra su pezzo di pietra, tende a distribuirsi e di conseguenza diventare gestibile. I ponti ad arco lavorano sostanzialmente quasi solo in compressione, sfruttando al massimo le qualità della pietra, ma con un prezzo da pagare, cioè che le spinte laterali alla fine sono enormi. Pensate a un ampio ponte con un ampio arco. Tutto il peso di quel ponte piano piano andrà a essere scaricato sulle spalle laterali. Questo significa che servono appoggi, spalle per l'appunto robustissime, fondazioni solide, profonde. L'arco è elegante, ma è pesante, lungo, difficile da costruire. Serve un sacco di pietra che pesa una marea di tonnellate. Certo, una volta costruito, è perfetto. Non gli serve neanche il cemento fra una pietra e l'altra. È la gravità a tenere tutto insieme. Per secoli l'arco è stato il re dei ponti. Almeno finché non sono arrivati l'acciaio, il calcestruzzo, i cavi, e l'uomo ha iniziato a fare quella cosa tipica dell'uomo: guardare un limite e prenderlo come una provocazione. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a

E così arriviamo al tipo più famoso di ponte moderno, ovvero i ponti sospesi. Come fa una strada lunga chilometri e chilometri a restare appesa apparentemente nel vuoto? Pensate al Golden Gate Bridge a San Francisco, una struttura gigantesca inaugurata nel 1937 con la campata centrale lunga più di un chilometro. Il protagonista del ponte sospeso in questo caso non è la carreggiata, non è la trave, non è l'arco, ma è il cavo. Due grandi torri reggono enormi cavi principali che passano sopra le torri e sono ancorati a terra all'estremità. Da questi cavi scendono tiranti verticali, a quei tiranti è letteralmente appesa la strada. I cavi lavorano in trazione, cioè tirano, le torri lavorano in compressione perché vengono schiacciate verso il basso dai cavi che tirano. L'equilibrio fra la trazione dei cavi e la compressione delle torri tiene insieme il tutto. Certo, gli ancoraggi laterali devono essere mostruosamente resistenti perché devono trattenere la tensione continua dei cavi. È tutto un gioco di forze distribuite. Ogni parte fa il suo mestiere e se progettata bene può continuare a farlo per decenni senza il minimo danno. Il risultato è meraviglioso, si possono coprire distanze enormi con pochissimi appoggi intermedi. E questo è il punto fondamentale del ponte sospeso. Perché un ponte a trave lungo chilometri avrebbe bisogno di un appoggio ogni 50 metri. Pensate se il ponte deve superare un braccio di mare. Bello faticoso costruire un pilone subacqueo ogni 50 metri. Il ponte ad arco sarebbe invece una struttura impensabile. Sarebbero decine di migliaia, forse milioni di tonnellate di pietre. Anche perché il ponte ad arco funziona bene proprio con la pietra. Invece, il ponte sospeso no. Uno, due appoggi al massimo. Sono cavi e torri principali a fare la gran parte del lavoro.

Poi ci sono i ponti strallati che a prima vista sembrano parenti dei sospesi, ma funzionano in una maniera un pochino diversa. Nei ponti sospesi, fisicamente fra le torri e l'appoggio c'è un solo o una serie di grandi cavi principali. Da questo grande cavo principale che attraversa il ponte in lunghezza si dipanano dei cavi secondari, che quindi si agganciano al cavo principale e scendono perpendicolarmente a tenere sulla strada. Nel ponte strallato invece tutti i cavi partono direttamente da una o più torri, arrivando dunque obliqui alla carreggiata e dovendo di conseguenza per ognuno, per le leggi della fisica e dei vettori, sostenere un po' meno peso rispetto a che se fossero perfettamente perpendicolari. Ogni coppia di cavi che si aggancia obliquamente alla carreggiata, strallo in senso lato, sostiene una porzione del ponte. Sono quelli che visivamente sembrano vele o arpi o raggi di bicicletta e dal punto di vista strutturale sono efficientissimi perché distribuiscono il carico in modo diretto fra la carreggiata, i cavi e la torre. Sono ponti moderni, eleganti, scenografici e hanno il grande vantaggio di unire leggerezza visiva e capacità portante. Ma tutto questo funziona solo scegliendo i materiali giusti, perché i ponti strallati sono fra quelli che richiedono una più attenta e costante manutenzione.

0: Insomma, il segreto resta sempre lo stesso: distribuire al meglio le forze. È una sorta di sudoku delle forze applicate al ponte e delle forze contrarie che dovranno lavorare in perfetto equilibrio per tenere tutto su. Un ponte deve essere resistente, certo, ma anche flessibile. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Un ponte troppo rigido rischia letteralmente di spezzarsi. Deve poter muoversi un poco, dilatarsi con il caldo, contrarsi con il freddo, ma soprattutto vibrare, rispondere alle forze che su di lui si accumulano. Non solo resistere. Sono strutture vive nel senso ingegneristico del termine. Respirano lentamente, con il metallo, il cemento, le giunzioni, gli appoggi. Ed è essenziale che lo facciano. Insomma, perché un ponte riesce a stare su? Beh, tecnicamente dipende dal tipo di ponte, ma in generale è perché qualcuno ha capito come far sedere al tavolo del dialogo trazione e compressione. Come portare il peso a terra senza panico. Come scegliere i materiali giusti per fargli fare quello che sanno fare meglio. Una struttura che si muove abbastanza da non spezzarsi, perché l'ingegneria, quando funziona, è una forma elegantissima di modestia. Non sconfigge la gravità, la convince a collaborare. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno, buongiorno, buongiorno, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? 6, 2 minuti 13 secondi, lunedì 1 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come stai? Come va?
6: Bene, bene, tutto bene.
5: Olè, allora si può partire. Se avete fatto il ponte siete dei cornuti e delle cornute. Se invece siete qui in città, nelle vostre città, a stare insieme a noi e a farci compagnia reciprocamente, allora sì che siete persone per bene. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Gli Editors, Smoker Saudi, Hospital Door,
4: Back in Time.

0: Buongiorno, la novità degli Amazons, Blood on the Bone, potete votarla quando volete, signori miei, sul sito radiorock.it, la sezione novità. Buondì, buon lunedì,
1: altrimenti
0: la
1: ordinate va arriva a casa.
0: Anche bravo.
1: Sì, le Amazons, questo
0: dimentichiamo che è un gruppo che ha le quote di Amazon.
1: Sì.
0: Attenzione, lunedì 1 giugno, che bel, sono quelle cose che mandano in solluccolo, in brodo di giuggiole, chiama, che ne so, le cose che si incastrano perfettamente, cioè un inizio settimana, è lunedì e anche il primo giorno del mese, lunedì 1 giugno, che sarebbe il lunedì perfetto per dire inizio lunedì.
1: Bravo, bravo, chi vuole smettere di fumare, chi vuole iniziare una dieta, chi vuole iniziare la palestra,
0: tutto.
1: Chi vuole iniziare ad andare al mare, chi vuole iniziare a fare qualcosa o smettere di fare qualcosa può farlo oggi.
0: Oggi, perfetto.
1: È il giorno giusto.
0: Cioè è lunedì, quindi è inizio settimana, è il primo giorno di un nuovo mese, insomma, 1 giugno è un mese... probabilmente il più bello, il più bello giugno, siamo a luglio, giugno, luglio, maggio, giugno e luglio, siamo i mesi più belli del mondo.
2: Buongiorno,
0: salve,
2: signora. Buongiorno, sì, so cornuta, però ci sto.
1: Sei cornuta?
2: Sono cornuta perché c'è prove, Buongiorno, buon lunedì, buon primo
0: però,
2: giugno,
0: cose private,
2: buon primo
0: tutto. Non mi permetterei.
2: Ah, a tutti.
0: No, porca paletta, che lavoro cos'è? Pure domani,
1: sì,
0: scrive Max. Max, non ti preoccupare.
1: Ci siamo noi.
0: Max, non ti preoccupare.
3: Io faccio parte di quella schiera di poracci che stamattina vanno a lavorare e al ponte ci passano sotto per andare al lavoro.
0: Bravo, sotto al ponte.
4: La domanda basica di oggi è una semplice: ma i bezzozzoni saranno andati al lavoro?
0: Certo che sì.
4: Perché fanno sempre la bella vita, che quando c'è un ponte lo fanno dicendo mamma che cazzo me ne frega a me, c'è il ponte.
1: Non mi pare, Donny, non mi pare proprio.
4: Invece uno stronzo sta andando a lavorare.
1: Tu sei uno stronzo, bello, quello sì, ma...
4: Datemi uno stronzo, ditemi, Donny, sei uno stronzo.
1: Sei uno stronzo che fa una vita da stronzo e delle considerazioni da
4: buona
1: stronzo.
4: Buona giornata, buon lavoro, nel caso che ci siate, e come sempre, zozzoni.
0: Ciao, Donny.
5: Buongiorno, Alessandro e Maurizio. Beh, presente anche io, sto andando a lavorare, anche io. Oggi devo fare un massetto a un bagno. Ok, ragazzi, buona giornata.
1: Vedi,
5: a tutti.
1: Vedi, mi tocca pure contattarlo, Gaetano.
6: Vedendo che anche voi siete al chiodo, yes, e al divertimento. Buongiorno,
1: buongiorno
6: a tutti.
0: A lei, signor dottor Claudio, intanto Mammoth.

0: Bene, bene, bene, sentiamo un po' chi c'è. Buongiorno, buongiorno al nostro punto interrogativo.
1: Maestri, buongiorno, buongiorno. Valentino. Dopo tanto tempo l'editoriale è tornato con una domanda. Il generale Cavone, da Drago Cavone, pratica quello del generale della NATO, incita e continua a incitare i cittadini ad andare in guerra. Secondo voi, in guerra? Ma secondo voi è normale sta persona? O ci andreste voi in guerra? Perché io andrei abbia direttamente al generale abbia l'appisse. Ma chi è a favore di questa guerra? Scusate,
2: Quale?
1: Vale sapere.
2: Quale guerra? Quale guerra?
1: Mi correggo, Cavo Dragone, guardatelo in faccia, guardatelo bene. Dice non è più roba da militare, dipende da... adesso tocca anche ai cittadini. Ma io dico, ma questo lo pagavo pure? Cioè, ma regà, ma svegliamo, se no, voi che dite? Andate Valentino, in guerra, io... fate gli eroi, patrioti, che fate? Che fate? Buona giornata.
0: Contro la Russia. Scusami, Valentino, io mi sono perso qualcosa, cioè nel senso è vero che nel weekend no, ho un po' molto staccato, mi sono molto rilassato e fatto
2: ogni tanto succede,
0: tutto altro,
2: dai.
0: Però non riesco a capire quando è che c'è stato questo come dire invito alle armi da parte del generale Cavone, come cazzo si chiama, non lo so, non mi ricordo, contro la Russia. Adesso mi manca un passaggio, io adesso provo a recuperarlo, te lo giuro, perché sono curioso. E non credo che ci sia una guerra dichiarata contro la Russia dell'Italia, insomma, per cui
3: io l'unico ponte che sto a fare oggi è quello d'Ariccia, che sto a passare sopra adesso.
0: Ponte di Ariccia. Buongiorno, dai, che si lavora anche oggi, anche domani. La ristorazione non fa mai ponti. Questo dice il nostro Rob, cuoco ciclista. Non ti preoccupare, Rob, cuoco ciclista. Stai con noi. Poi cuoco ciclista è proprio un bel nick col quale presentarti.

0: Coil, Oxygen, 6:23, 6 secondi, lunedì 1 giugno, 1 giugno, sesto mese dell'anno, il mese nel quale entra in gioco, che si dice, solstizio di estate o trionfo d'estate, com'è? Perché c'è il solstizio d'inverno, no? Solstizio di primavera, com'è?
1: L'inizio, no, com'è? Solstizio
0: di che?
1: D'estate, penso.
0: Calma, calma, Mauri, il solstizio d'estate.
2: È una notizia vecchia, Valentina, ti chiedo scusa, ma credo di averla sentita parecchio tempo fa. No, ecco, sono dichiarazioni che fanno, sono state fatte.
3: Allora, era una notizia già partita, già stata divulgata un mese fa. E lui l'ha
1: reiterata, ricordato presto, Valentino,
3: in questi giorni, col famoso conflitto dell'Ucraina, no, perché la NATO, perché siamo tutti contro i russi, perché la Russia vuole invade Italia, vuole invade tutta l'Europa, e lui incita i cittadini ad andare in guerra. Dice, oramai non c'è più niente da fare, dovete andare in guerra, perché questo sarà lo scenario. Lui si chiama Cavo Dragone.
1: Sì, guarda, sì, guarda, lo conosciamo, abbiamo capito. Non dovrebbe essere propriamente così la notizia. Dai, Valentì, dai, abbiamo vista. Non è propriamente così la notizia. Tra l'altro, la NATO ha detto che la NATO ha un'organizzazione tale da non fare guerre, ma in qualche modo, da una volta che poi ci sono guerre, mettere pace. Ecco, è quello il fine della NATO.
0: Guarda,
1: non è quello
0: cercando,
1: di fare guerre.
0: Sto cercando una notizia, ho messo Cavo Dragone, guerra, incitazione, Russia, ho messo tutto, non c'è niente in merito. L'unica cosa, ecco, un giorno fa, vediamo un po'. L'Europa fa già parte della NATO. Dov'è? Aspetta, l'Europa fa già parte, fa già la sua parte della NATO. Il raid russo in Romania ci rafforzerà. L'ammiraglio a capo del comitato militare dell'Alleanza. Siamo un modello anche per l'Asia. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone di ieri, presidente del comitato militare della NATO, già capo di stato maggiore della difesa italiana, è a Singapore per lo Shangri La Dialogue. In un'intervista esclusiva con la stampa, analizza le sfide globali. Il ruolo della NATO nell'Indo-Pacifico? La NATO non mira ad espandersi nell'Indo-Pacifico, siamo un'alleanza difensiva e abbiamo una nostra area di responsabilità. È vero che ormai la sicurezza non è più regionale ma globale, quanto accade nell'Indo-Pacifico riverbera in Europa e viceversa. Qui abbiamo partner che la pensano come noi, valori simili ai nostri che vogliono difendere. Scambiamo informazioni e pareri. Poi, la Cina ha spesso criticato quello che definisce espansionismo della NATO in Asia, come si può dialogare con Pechino, bla bla. Lui dice, le porte vanno tutte sempre aperte, i canali percorribili, anche con antagonisti, soprattutto ai nostri tempi, quando ci si affida molto alle macchine e gli errori sono possibili, va invece preservata la capacità di gestire le escalation. Per questo abbiamo dialoghi regolari con la Cina, anche qui a Singapore avrà un incontro con la delegazione cinese. C'è il pericolo del fronte asiatico? Non parlerei di fronte, la NATO non vuole assolutamente ingerire in situazioni che non sono di sua diretta competenza. Poi veniamo qui, tra nuovi scenari in crisi, c'è il rischio che si possa distrarre dalla guerra in Ucraina? L'attenzione della NATO alla guerra in Ucraina è sempre rimasta stabile, in effetti c'è il pericolo che presso l'opinione pubblica la tensione vada scemando, va ricordato che la carneficina continua, le vittime ogni giorno sul campo sono le stesse del 25 febbraio 2022, l'attenzione va tenuta alta perché l'Ucraina sta combattendo anche per noi ed è per questo che continuiamo a fornire supporto alle sue forze armate come sempre stato. Allora, quale può essere l'obiettivo realistico sul conflitto? Scusate, mi dilungo perché ero molto curioso di capire dove stava sta chiamata alle armi. Non possiamo accettare che i confini di un paese vengano ridisegnati con la forza. Sovranità e integrità territoriale restano punti fermi. La NATO supporta l'Ucraina nel suo diritto a difendersi. Non combatte, ma prova a fare in modo che la Russia non vinca. Che l'Ucraina possa raggiungere una pace giusta e duratura e abbia la capacità per prevenire i rischi di future nuove aggressioni. Come si può reagire al drone russo che venerdì ha colpito un palazzo in Romania? Innanzitutto condannando la Russia, è un gesto inconcepibile, non può avere scusanti, anche se si tratta di un incidente, indica pressappochismo, incapacità, debolezza, scarso professionismo, la NATO non lo può tollerare. Tutto questo genererà ovviamente un rafforzamento del dispositivo ad est. La NATO è pronta a difendere ogni metro, ma cosa c'è di nuovo? Non riesco a capire. Che non noi so. Dovremmo commentare o che dovrebbe porre la situazione in un'altra ottica, Valentino, non lo so, io penso che tu abbia... Ho letto qualcosa che ha parafrasato, ecco questo.
1: Buongiorno anche a te, Valentino. Poi dai,
0: magari
1: dai.
0: Qualcuno ha parafrasato quello che ha detto, e per estensione, però è un esercizio di stile un po' azzardato, eh.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche alla viabilità in corso per consentire lo svolgimento della tradizionale parata militare del 2 giugno in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Chiuse al transito le strade limitrofe a Via dei Fori Imperiali e previste deviazioni ai mezzi pubblici. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. A 45 anni dalla sua scomparsa, Roma torna a dare omaggio a uno dei suoi artisti più amati con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. L'evento gratuito si terrà domani a partire dalle 17:30 presso il Parco Arena a Rino Gaetano. Info su comune.roma.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: Buongiorno, lunedì 1 giugno 6:34, White Stripes, Fell in Love with a Girl.
7: Radio Rock, back in time.

0: nuova firmata King Sue, Snow White. Buongiorno, le vostre voci.
1: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Come super poveri, come la merda si va a lavorare. Senti, ma c'ha ragione Siri il Dragone, vi prego, mettete Remo Remotti la guerra dei vecchi.
0: Remo Remotti.
2: Buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
0: Ciao Andrea.
2: Direi che
3: buongiorno.
2: Sono mesi e mesi che i generali della NATO ci stanno facendo capire che loro fremono. Mannaggia la miseria, fremono. Basta con la pace. Ora basta.
4: Oggi è orefizio d'estate.
2: Anche sta narrazione, no? E drone russo su palazzo. Gli stessi rumeni hanno detto che era un drone russo abbattuto dagli ucraini nei cieli rumeni. Io quindi di che stiamo a parlare? Dove sta sto drone russo sull'Ucraina? È proprio la narrazione che è pro guerra, sempre stata.
0: Basta leggere però, cioè nel senso Andrea, sì, basta leggere. Io questa corsa dei generali a chiamarci alle armi, perdonatemi, io non me ne so accorto,
3: non me ne sono accorto.
0: Probabilmente sbaglio io, a me non mi sembra affatto una chiamata alle armi per la cittadinanza civile, cioè nel senso anche come diceva il nostro Valentino, per persone non militari di professione, cioè, anche perché non so se avete capito che oggi la guerra si combatte su altri piani, cioè noi che andiamo a fare adesso tecnicamente con una guerra che è diventata sempre più ipertecnologica e affidata ai professionisti. Se dovessimo mettere, ragioniamo proprio così, no, per assurdo, come se noi dovessimo fare la sceneggiatura di un film quasi, no, di fantascienza. Se arriviamo a doverci mettere una divisa, ragazzi, è perché stiamo arrivati a tirarsi i sassi, cioè nel senso c'è rimasto poco.
3: Ma non è propriamente
0: poco,
3: così, perché in Ucraina questo è successo,
0: Sì,
3: e in Russia uguale sta succedendo
0: attaccata
3: questo.
0: Da uno stato, attaccata in uno stato che non era pronto alla guerra.
3: È una guerra
0: però,
3: dove dove sono previsti anche
0: guerra,
3: soldati, dove
0: no,
3: delle
0: certo,
3: persone sono assoldate
0: e
3: muoiono.
0: È combattuta da come te posso dire, dal settore tecnologico. Facciamo un servizio su Sky di G24 di quanto sia diventata
3: indubbio
0: paradossalmente una guerra quasi, diciamo, tecnologica, per cui sì, in Ucraina è successo che si sono armati anche quelli delle città, perché per
3: Russia
0: fare le barricate. E Russia chi? Mica attaccano la Russia?
3: No, ma ci sono
0: i militari russi vengono portati.
3: Ragazzi, i russi che vengono.
0: Io non vedo questa corsa ad armarci.
3: No,
0: non lo so, voi se.
3: Beh, ad armarci sì, perché
0: no,
3: a quanto
0: a
3: pare
0: noi,
3: quello
0: oh,
3: sì.
0: A noi
3: cittadini.
0: Come ha detto oggi Valentino, tu hai sentito ultimamente che noi dobbiamo, che ci stanno invitando a ruolarci?
3: Secondo
0: hai sentito
3: me,
0: questo?
3: No, però
0: a me non mi pare, oh.
3: Secondo me possiamo anche bypassare la cosa che ha detto Valentino.
0: No, ma per
3: avanti.
0: Dire, no, rispondevo anche ad Andrea, no, che diceva no, tutti i generali stanno
3: o diciamo cose centrate o diciamo cose sulle quali si può discutere in maniera seria.
0: Se no stiamo parlando di sensazioni.
3: Per partecipare, tanto per partecipare è meglio darci il buongiorno.
5: A Valentino, dormi tranquillo che tanto un guerra te ce mandano.
6: Buongiorno ragazzi, qui è il buon Zac. Alla fine del turno notturno ti è fatto pure la cacofonia.
3: Bravo, bravo.
6: E mazza, sta canzone di Laguna Coil è meglio di un caffè. Dai,
0: ma sentiamolo, chiodo.

0: tranquilla.
1: Allora Valentino, però aspetta, tranquillizziamoci. Allora Valentino, tu sai sicuramente leggere e sicuramente l'avrei letta da qualche parte. Io ti ho letto una notizia riferita all'argomento di cui parlavi tu di un giorno fa da un sito che, se tu mi permetti, dove stava? L'ho letta poco fa, Rai News, La Stampa, ok? La Stampa, da un sito abbastanza affidabile, cioè il sito della Stampa, lastampa.it, La Stampa, il giornale, ok? Beh,
2: dovrebbe avere quantomeno del...
1: Insomma, c'è l'intervista a Cavo Dragone, come dici tu, e non c'è quel riferimento là. Mo, adesso, La Stampa, tra l'altro, non è un giornale che possiamo dire
2: io non penso che Valentino faccia riferimento a qualcosa che uscirà nei giorni, in
1: vabbè,
2: questi giorni.
1: Allora sì, però allora non vale,
2: sì, appunto, se prendo la notizia di un anno fa, poi insomma possiamo parlare di tutto. Per quello ti dico, no, a volte basta semplicemente dirci buongiorno,
1: può citare le fonti, per carità, se vogliamo parlare,
2: per carità.

0: Kingfisher, Savior. Buongiorno, sentiamo Andrea.
1: No, io non parlo di leva popolare, io parlo del fatto che fin dall'inizio della guerra in Ucraina si è continuata a buttare benzina sul fuoco, a distorcere notizie e a far cominciare a pensare alla popolazione europea di dover vivere nel terrore. Di che cosa? Dei droni russi? E succede qualche incidente? Drone russo sulla Romania? La guerra arriva? Dobbiamo armarci, dobbiamo difenderci. È dall'inizio che c'è questa cosa, non si può negare. Che poi non abbiano incitato la leva popolare, per fortuna, ma il resto è un dato di fatto.
0: Sì, nel senso c'è un clima che è legato a quello che accade nel mondo, credo. Poi, per carità, che pensi che... Cioè, io questo dico, no? Che cosa pensi?

0: Un attimo, scusate.
1: Un attimo che Tirocchi deve assolvere al suo secondo ruolo di portiere, di apritori di porte.
0: Oh, veramente è il primo. Io come primo ruolo sono portiere.
1: Portiere, poi dopo tutto il resto.
0: Ma in un contesto in cui uno Stato ne aggredisce un altro, ma se voi parlate con le forze armate, ma secondo voi, ma che vedevano dire? Io questo non riesco a capire. Lo stupore che c'è dietro il fatto che membri delle forze armate possano dire in campana noi dobbiamo farci trovare pronti. Che cosa vi dovrebbero dire? Perché poi noi tutti aneliamo a un mondo di pace, rimanere in pace, chiaramente. Chi cazzo è che vuole la guerra? Qualche matto o qualcuno che ha interessi economici, giusto? E ci stanno, perché la storia dell'umanità è piena di guerre, quindi probabilmente ci sono sia i matti sia quelli che hanno un interesse diretto nel come dire, stimolare alcune situazioni. Questo è fuori di dubbio. Detto questo, cosa pensate che possano dire dei membri delle forze armate? Io ho letto le parole del Capo Dragone, che ha detto siamo qui, dobbiamo controllare, dobbiamo parlare. Che cosa vi aspettate che dite? Che, no, che possa dire? Io a volte veramente rimango basito.
1: Tra l'altro, mo Andrea, per carità,
0: cioè, no, nel senso, però, insomma, hai ragione,
1: che,
0: ma
1: che Putin mi sembra questa.
0: Poi non ci dimentichiamo mai che parte tutto da lì. Se te fai i cazzi tuoi tre anni fa, quattro anni fa,
1: poi quanti... si possono analizzare le situazioni da diversi punti di vista,
0: certo,
1: e con diversi,
0: certo,
1: strumenti, per carità, certo, questo assolutamente c'è sicuramente una, no, bisogna necessariamente contestualizzare,
0: assolutamente.
1: Però, insomma, il fatto che ci siano persone nel mondo che si svegliano la mattina e decidono di fare delle guerre, insomma, non è che lo stiamo vedendo, in questi giorni, sia da una parte che dall'altra, per cui di che cosa ti stupisci? Cioè, non capisco se poi anche il discorso dice ci fanno mette paura. Non è che ci fanno mette paura, è che se tu guardi il mondo e chi lo governa, un po' di paura ti viene.
0: A me, io, cioè, non so voi, però ripeto, e questo non è un perché c'è chi non può farlo. Cioè, diciamo che mediamente tutti siamo in grado di poter farci un'idea intorno a noi. Ok, non si può comprare tutti i giorni il giornale, tutti i giornali, amen. Va bene, come vi pare a voi. Una volta a settimana comprate il giornale, leggete. Non c'è bisogno che qualcuno vi dica aspettare la dichiarazione di qualcuno. Vi basta leggere quello che succede nel mondo e capirete che stiamo vivendo, purtroppo per noi, in un momento un po' così, un po' delicato. Lo possiamo dire questo?
1: Molto delicato.
0: Ecco, un momento
1: molto
0: delicato.
1: Ci sono dei passaggi nevralgici proprio. Cioè,
0: nei momenti molto delicati, purtroppo, che succede? Che ci auguriamo tutti che vada tutto per il meglio, ma i momenti molto delicati meritano un'attenzione perché sono delicati, no, e potrebbe succedere qualcosa.
1: Poi neanche
0: di
1: si può
0: spiacevole
1: leggere la storia nel senso che è successo una volta e non succederà mai più.
0: Cioè,
1: purtroppo è successo una volta, e proprio perché è successo
0: mille
1: una
0: volte,
1: volta, e appunto
0: 2000 volte
1: può succedere ancora, e ci sono dei segnali che a me sinceramente fanno venire i brividi.

0: Il teatro degli onori, io cerco te. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, signori, un sacco di notizie da commentare tutti insieme per poter casseggiare anche un po' in questa giornata, lunedì 1 giugno. Apriamo un nuovo mese di lunedì, il primo giorno del mese e della settimana. Insomma, è il lunedì perfetto. Vogliamo dirlo questo? Vogliamo dirlo? Possiamo dirlo?
1: Abbiamo detto.
0: Potremmo anche non dirlo. Allora, aspetta che la ritrovo, perché c'era una cosa. Allora, non so se partire subito con una faida bellissima oppure no, magari partiamo low profile. Per esempio, cose che i cinema fanno per farti spendere di più, ok? Per esempio, i popcorn vengono salati più del normale per far venire sete, portando così la gente a cercare di comprare da bere.
1: Ovvio.
0: Quindi tendenzialmente, rispetto a il popcorn che si può comprare, diciamo, che si fa in casa o che si può comprare in giro anche nei supermercati, quello al cinema ha un grado di sale maggiore. Le sedie del cinema, dicono, sono progettate per essere un po' scomode, così si compra uno snack e roba varia. Anche se l'affermazione mi sembra un po', come dire, un po' pretestuosa.
1: Perché se stai scomodo compri snack?
0: Non l'ho capito, perché è legato al fatto che per sentirti a tuo agio cerchi di essere appagato in altri modi. Anche se poi in realtà mi sembra un po' una boiata, perché in effetti dov'è il Max? Come si chiama il centro commerciale, quello sulla Valentina? Maxi? Mi sembra. E lì ci sono, per esempio, ci sono delle sale con le poltrone quelle extra large che si allungano. Quindi sì, non mi sembra.
1: Non
0: tanto
1: potrei
0: vero.
1: Mai usufruire di una cosa del genere, perché dormirei proprio a pie pari. Cioè.
0: Per esempio, l'odore dei popcorn che viene diffuso artificialmente per farvi venire fame. I trailer che durano 25 minuti, ormai quelle
1: ormai,
0: è chiaro, no?
1: Mamma
0: nel senso,
1: mia.
0: Ci siamo imparati. Che, come dire. L'orario è previsto alle 8.
1: Post film che è, mamma mia.
0: In realtà prima che inizi.
1: Sembra la prima serata Rai.
0: Esatto. Per avere più tempo per maturare fame e comprare snack prima del film.
1: Insomma, non so se ve ne siete mai accorti. Insomma, il centro, voglio dire, il fulcro dei cinema sono i popcorn.
0: Però se tu ci pensi, l'indotto intorno al film è cibo e bevande. Quindi potrebbe anche essere. Mumford & Sons, The Wolf.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: number one, the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo,
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
5: Buongiorno signori, 7:03 minuti 32 secondi, lunedì 1° giugno 2026. Buongiorno, benvenuti a tutti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno da Martina Caronna.
7: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
5: Come va? Tutto bene? State
6: bene,
5: pronti?
6: Bene.
5: Ok, si parte.
6: Prontissimi.
5: Lunedì, primo giorno della settimana, primo giorno del mese, sesto mese dell'anno. Quanti numeri? Tra poco Martina Caronna ci insegnerà a leggere i segni.
6: Certo.
5: Dentro a queste date. Occhio, signori, partiamo con i Led Zeppelin, Immigrant Song. Radio Rock.

0: uscita di Dave Grohl e compagni dall'ingresso in formazione alla batteria del già membro dei Nine Inch Nails, Ilan Rubin. Questa loro novità, dei Foo Fighters appunto, è intitolata Spit Shine. Se la volete votare sul sito radiorock.it/novite. Buongiorno signori, come state? Come va? Cara Martina,
1: tutto bene?
0: Bene?
1: Tutto bene.
0: È stato
1: come
0: un
1: state?
0: Weekend tranquillo?
1: Abbastanza.
0: Non è
1: no,
0: meno.
1: Veramente per niente tranquillo. Ma perché? Infatti, tutto quasi in zero.
0: Cos'è accaduto?
1: Ho lavorato un sacco. Poi l'abitudine, in effetti, poi mi sono resa conto che
0: hai cosa. Lavorato tanto?
1: Ho lavorato tanto, tantissimo. Ho fatto un sacco di.
2: Ho capito, ma.
1: Pensavo si stia fare un altro gesto.
0: No, ma che cosa? Ho lavorato tanto, ma scusa, invece.
1: Siamo fatti i soldi,
0: Jordi.
1: Ti ho visto con la coda dell'occhio.
0: Soldi a scatafascio.
1: Soldi a scatafascio, Dante, non so che faccio.
0: A scatafascio.
1: Volete un pochino, ragazzi?
0: No, quale lusso ti comprerai?
1: Allora,
0: una Ferrari?
1: No, mi comprerò la resina e la lampada UV per sigillare i gioielli in ceramica. Ma scusa.
2: Oggi è il primo giorno.
0: Mannaggia la morte.
2: Martina, oggi
0: mannaggia
2: è il primo giorno
0: morte.
2: E tu devi essere pure un po' di pietà.
1: Ma sai che ho fatto, Mauri, questo weekend? Ho fatto due bagni di foresta e un'escursione con il trek.
2: Fatto?
1: Bagno di foresta è questa attività molto bella.
2: No, mi fai capire. Fammi
0: ma
2: capire.
0: Fa lei e mia cugina.
1: No, vedi, guarda, tra l'altro è vero, la cugina Alessandro pure lo fa. Che fa tua cugina di mestiere?
0: La psicologa,
1: vedi,
0: lei è il marito.
1: Una cosa molto utilizzata infatti nella terapia.
2: Che fare?
1: Praticamente si sta un tot di ore all'interno dei boschi, ok? E si fanno una serie di attività. Poi io nello specifico guido classi di yoga, eccetera. Però anche solo lo
0: un'immersione
1: stare
0: naturale,
1: è proprio un'immersione naturale. Lo stare nel bosco, siccome le piante rilasciano delle sostanze, delle molecole chimiche che sono questi terpeni che praticamente legandosi a noi a livello ormonale abbassano il cortisolo, aumentano la serotonina, quindi aiutano proprio a stabilizzare il sistema nervoso. Si sta un po' di ore e si fanno delle attività nel bosco. Quindi abbiamo fatto
2: con
1: i ragazzi
2: bagno
1: delle
2: culo.
1: Medie. Bagno di?
2: Di culo, nel senso che nel senso che mi sono tagliato 1500 metri di erba sotto il culo.
1: Hai fatto anche
0: sei
1: tu,
0: un ricco
1: Mauri.
0: Possidente terriero, che cazzo capito. Vuoi? Vendete tutto e far pensionato.
2: Ho abbassato il cortisolo.
0: Maurizio.
1: Guarda che funziona anche se tocchi la terra, sai?
2: Pure
1: anche
2: se
1: tocca la
2: terra. Terra.
0: Tocca questo! Ma
2: lì un mese lì ti allora, basta e basta.
0: Una cosa, signor Domenico, sei volgare,
2: è vero,
0: Domenico sei un volgarotto.
2: È vero, volgarone.
0: Ma una semplice trombata. Come si deve, non si può fare.
1: Anche
0: col
1: quello
0: carotto.
1: Non è una cosa.
2: Beh, mica esclusa.
0: No, quello non si può fare dentro al bosco. Oh.
1: Come no?
2: Dici te. Ma
1: invece il bosco
2: è già da nato.
0: Oh, amata,
1: aiuta,
0: se tu già fai con quel coso del bosco, già sei tutto. Oddio,
1: sì.
0: C'è tutta un po' fatta. Se ci metti quello, muori.
2: Come fatta?
1: Tu essere morta sette
0: volte. Dentro al bosco. scusate.
2: Ho capito, però. Tu sfumugli.
0: Così non si va in paradiso. La volgarità.
2: Poi io vorrei vedere,
1: vale, ma scusa,
2: io
1: ma
2: vorrei vedere Domenico vorrei
1: ma
2: vedere.
1: Da noi nelle Marche sono tutti i boschi, come fai?
0: Alle Marche, ricordiamo
1: parte.
0: Le Marche è la regione peggiore di tutta Italia,
1: non
0: è
1: vero.
0: Ricordiamo, peggiore con le persone peggiori di tutta Italia. Incubus, pardon me.

0: Alessandro, ma cosa dici? Che le meglio appoggiate sui tronchi nei picnic e boschi da ragazzo, su. Questo è quello che dice il nostro Davide, il bosco nasconde. Il bosco, sì, ma si può morire, perché il bosco che ti libera tutte queste cose mentre abbracci le foreste, queste cose, le endorfine, tutto rilassi, e a un certo punto succede che poi vai a fare all'amore, il cuore bu, bu, bu, bu, batte forte, se era rilassato, picco, muori.
1: Non mica sono tutti come te,
0: Guarda che muore un sacco di gente,
2: ma quando mai? Ma io non credo che muoia.
0: Ne saranno morti almeno tre dall'inizio del 1900. È un rischio, signori. Allora, ci sono dei posti nei quali, almeno 14 posti off limits, che noi, nessuno di noi, almeno insomma, diciamo che sembra un po' impossibile, potremo mai visitare nella nostra vita. Ci saranno preclusi per sempre.
2: Sì.
0: Chissà quale di questi voi avreste il desiderio di scoprire, di penetrare all'onderno, per esempio l'area 51.
2: Ah, certo.
0: Sito super segreto dell'aeronautica militare statunitense, dove ufficialmente vengono sviluppati aerei sperimentali, secondo altri invece si nascondono segreti, alieni, UFO, un sacco di roba.
2: Come dentro no?
0: La famosa Area 51, che ha stimolato letteratura, film, esiste l'Area 51, chiaramente nessuno ci entra, nel senso che è davvero, come dire, molto ristretta come area, per cui si presta anche a un miliardo di interpretazioni, ma comunque noi non ci potremmo mai entrare, occhio, Hai capito, Mauri? È inutile che fai il biglietto per l'area 51.
1: Tanto ormai Trump sta pubblicando tutto quello che c'è nell'area 51.
0: Sì. Tutto,
1: quindi,
0: tutto.
2: Non si parla di Epstein.
1: Non dovrò, insomma, entrarci per sapere le cose.
0: Il deposito globale di semi delle Svalbard è una cassaforte artica. Credo, ne abbiamo parlato, dovreste saperne, conoscerne l'esistenza. È una cassaforte che è nel Mar Artico, alle isole Svalbard per l'appunto, dove tutti, o quasi, ne mancano veramente poco, ci sono i semi delle specie esistenti al mondo attualmente, chiusi dentro una montagna ghiacciata, dentro una serie di bunker, per fare in modo che sono tutti preservati.
2: Si conservino.
0: Sì, nel
2: questo
0: caso in cui succedesse qualcosa,
2: questo mi dispiace,
0: si potrebbe teoricamente ripartire, perché esistono i semi per poter ridar vita
2: a
0: alle
2: tutte le specie.
0: Sì.
2: No, mi dispiace non poterlo visitare.
1: Ah,
2: dico questo tra i posti.
1: Vabbè,
0: ma che te
1: visiti?
2: No, infatti, infatti no.
0: Cioè, no, capisco. Capisco l'esclusività della zona, dice, piacerebbe andare a vedere, però poi da vedere credo che ci sia poco.
2: No, ma da vedere non,
0: semi,
2: non credo che ci sia proprio niente, cioè sarà una sorta di archivio. Vabbè, non mi blasta così, ho detto una cazzata,
0: No, nel senso che tra i posti dice off limits, l'area 51, dico, madonna, da boccalone, quale
2: certo,
0: sono, dico,
2: certo,
0: entro e scopro l'aliena. Lì, vedi, se, cioè, è una cosa,
2: beh,
0: bellissima se tu ci pensi.
2: Per
0: eh?
2: Riempire l'articolo.
0: Bravissima. Santuario di Shrine. È un santuario sacro in Giappone dove gran parte degli spazi resta vietata al pubblico e viene ricostruita ogni 20 anni. Come mai, caro Maurizio?
2: No, aspetta,
0: lo sei dispa. Mai chiesto, Maurizio?
1: Vabbè, ogni tanto pure casa uno una pittata
2: ogni
1: 20 anni,
0: ogni tu credi che sia questo, Mauro?
1: Ricostruiscono proprio, cioè non ho capito.
0: Credi che c'è scritto così?
2: Ogni vent'anni ricostruiscono,
0: sì, viene alcune zone,
2: alcune zone.
0: Alcuni spazi,
1: vabbè, se vede
0: che non puoi vedere,
1: Li
0: puoi guardare,
1: vabbè.
2: Saranno spazi sacri, per quello non si può entrare,
0: non
2: no?
0: Non lo so, no, pare di no. Ma chi è che
2: ma che vuol dire? Io non ho capito sta cosa. Ci vado lì. Allora, un santuario,
0: allora,
2: come
0: c'è un santuario.
2: Sacro. Ogni tot ristruisce,
0: no, certo,
2: una parte di lì non ci puoi entrare. Mannaggia.
0: Allora, il santuario dei Shrine.
1: Ma scusa,
0: in
1: ma perché
0: Giappone.
1: Se vai al Vaticano che poi visita tutto.
2: No.
1: Ci stanno delle parti che puoi visitare,
0: bravo,
1: delle parti
0: Mauri.
1: No. Poi se ogni tanto vuoi dare una pittata al muro per dare una rinfrescata, sembra... faranno, cioè,
0: non lo so,
2: riflettiamo. Non è anche una
0: capita.
1: Questo articolo è una cazzata, va bene?
0: No, no,
1: andiamo
0: qua.
1: Oltre.
0: Senti qua, l'isola North Sentinel è un'isola,
2: sì,
0: protetta, dove gli estranei non possono entrare,
2: no,
0: perché lì c'è una tribù praticamente che non è mai entrata,
2: sì,
0: in contatto,
2: mai,
0: con la modernità,
2: con la società,
0: e con
2: mai.
0: Diciamo,
1: e allora
0: uomini
1: là
0: di altre, per cui vivono veramente... Non so se forse proprio a livello di
2: no, vivono proprio a livello
0: vita primitiva,
2: sì,
0: credo.
2: Sì, sono quasi primitivi. Quando tipo dall'alto capita che magari fanno delle riprese video con aerei, elicotteri, loro lanciano le lance contro,
1: e certo,
2: perché
1: per
2: non
1: capisco,
2: esatto,
1: pensano un uccelli proprio meccanici.
2: Tra l'altro è un problema proprio per le malattie, cioè noi se dovessimo andare là, a parte sono estremamente aggressivi,
1: no,
2: da
1: ma
2: quello
1: lasciateli
2: che hanno
1: perdere, lasciateli,
2: no, no,
1: campare,
2: ma è un problema per le malattie, gli porteremmo cose che loro non sono,
1: appunto,
2: in grado di fronteggiare.
1: Ma non è che dobbiamo vedere tutto,
2: no,
1: non è che dobbiamo necessariamente sapere tutto di tutto, lasciamoli perdere,
0: bravo, Mauri,
1: e facciamoli campare,
0: bravo,
1: a contatto con la natura come sono abituati.
0: Bosco Mauri,
1: almeno questo.

0: Vedi, giustamente Davide, che è venuto a più miti consigli, dice sì, in effetti è vero, puoi morire nel bosco, perché se, no, se ti piace troppo giri gli occhi e muori. Ma lo sai che anche la psicoterapeuta mi ha detto di fare passeggiate nel verde?
1: Ma scusa,
0: Andrea, mi viene da dire grazie al cazzo però, ragazzi.
1: Sì, però Andrea, scusa, contattami su Instagram e ti mando tutti gli estremi per queste attività che
0: facciamo,
1: no?
0: Che ti mandano gli estremi.
1: Ti mando gli estremi.
0: Estremi per bonifico, coso. Innanzitutto cacciare moneta e poi vedere cammello. Non ho capito, che poi fa passeggiata gratis? Non ti permette mai più. Non ti permette mai più.
2: Ma perché tu vai a un bosco, devi pagare per entrare nel bosco.
0: Ma Martina, sì, devi pagare.
1: No,
0: devi
1: non,
0: guida.
1: No, io non è che ti faccio. No, noi facciamo delle attività. Non è che se tu vuoi andare a fare una passeggiata per i fatti tuoi, vai.
0: Non si può più fare.
1: Però non, è, non dai i benefici che.
0: No,
1: diciamo,
0: e poi se muore,
1: avresti,
0: ragazzi, se tu vai
1: guidato,
0: da solo,
1: no,
0: senza
1: muore
0: la guida di Martina, tu nel bosco, Maurizio, muori. Uno come te muore. Invece, Martina.
2: Uno come me muore perché?
0: Perché, Maurizio, dai, su.
2: Perché dai, che?
0: Perché vai, te perdi, incapisci.
2: Ma perché?
0: Si vede, Maurizio.
2: O dici te.
0: Maurizio si vede. Sì. Ora, se invece tu vai con Martina, Martina ti salva. Martina ti aiuta. Nel momento di perdizione che tu capisci, oddio, il bosco, che bello! Quei picchi di gioia, invece lei li sa gestire.
1: Li sa gestire. Tra l'altro, pensa che l'altra volta ho pure incontrato dei cinghiali, ho anche attuato delle tecniche.
0: Il cinghiale
1: incredibile,
0: è morto.
1: Per mandarli
0: via. No, per sugo.
1: No, no, per non farlo avvicinare troppo.
3: Boh, adesso mi devi spiegare quali sono le attività che fate. Che famo? Giochiamo a Monopoli del Tarbosco, Martì?
1: Ma no,
3: mi devi spiegare perché il trekking.
2: Ma che è
3: questa
2: ironia? Ma che è
1: un trekking?
3: È tanto un po' di cazzata.
1: No, non è un trekking, sono due cose diverse.
0: Allora, c'ha ragione il nostro Marco. Spiega subito.
1: Non è un trekking. Allora, dipende, ci sono delle
0: due.
1: Allora, uno è l'esercizio degli esercizi di radicamento. Mo che faccio, li dico, ci metto due ore.
0: Vabbè, ma poi il radicamento a che serve?
1: Il radicamento serve a stare nel momento presente, a non andare con la mente né al prima né al dopo. Okay. Poi facciamo gli esercizi di respirazione
0: all'interno della foresta.
1: Sì. Poi facciamo un'attività motoria che di solito è abbinata allo yoga o comunque in generale al movimento fluido. In realtà, se il gruppo gli va aiuto anche la danza, quindi dipende quello che si fa, cioè dipende. E poi ci sono dei momenti, diciamo, conclusivi dove tu restituisci un po' quello che hai vissuto, come
0: feedback.
1: Sei stato, se ti va.
0: Feedback.
1: Esatto, un feedback.
0: Hai capito, caro Marco? Capito. In carta e porta a casa.
1: Non è un tracking.
3: Me sono perso radicamente.
0: Vabbè, però allora. Però tu
1: però
0: sei arido.
1: Ragazzi, cioè.
0: Però,
2: radicamento è prendere coscienza del fatto che sei qui
1: e
2: ora.
1: Bravo,
2: in questo momento,
0: bravo.
2: Senza la mente spaziare,
0: bravo,
2: nel prima,
0: Maurizio,
2: nel dopo, nel forse, nel chissà.
1: Esattamente. Mauri, sei pronto?
2: Esserci.
1: Vieni con me. Vieni.
2: Vengo.
1: A te ti piace, secondo me. Vengo,
4: voglio. Mauro fa tutte queste cose, respirazioni, solo per scopare.
2: Dai,
3: no,
2: ma
3: no,
2: che
3: scherzavo,
2: è?
3: Scherzavo, ho capito. Però quando restituisci qualcosa, che significa? Che hai fatto le latrine, i bagni, come funziona?
0: Un feedback. Ragazzi, siete di una pochezza.
1: Mamma mia, veramente.
2: Mamma mia, davvero. Schifo. Poi svilite tutto.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Stai ascoltando
14: Radio Rock,
13: musica rock allo stato puro.
14: Radio Rock, tutta un'altra storia.
13: Good morning. State ascoltando
15: The Rock Show,
13: il morning show di Radio Rock.
16: Occhio, non iniziate a pensare forte a certe cose perché poi magari scoprite che è proprio così. Ripartiamo alle 7.33, Alice in Chains, We Die Young.
14: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Se volete votare, sì, boom, voilà, quelli buoni sul sito radiorock.it, alla sezione novità, è da 3 settimane dentro, nel frattempo sentiamo un po' qui chi c'è.
1: Dai, però non la prendete in giro, dopo tutto su questa cosa qui ci hanno fatto pure un film Montesano e Pozzetto.
0: Film sporco?
2: In realtà ci sono degli studi, sciocco.
0: Poi scusami tanto, dice gli 8 euro meglio spesi del 2026, ci vanno la foto? Di un ma quello che è un piatto da batteria? Scusate ragazzi, guardate un po'.
2: Ma è perché noi non abbiamo WhatsApp, ci devi
0: questo.
2: Girare.
0: Guardate, sì, un pochetto.
2: Sembrerebbe un piatto da un Charleston forse.
0: Giusto, un Charleston.
2: Sì, sembra.
0: Allora, che te sei comprato? Da macchina, quindi tu attacchi. Ah, quindi tu attacchi là e quando tipo succede qualcosa, fai una battuta, puoi fare
2: no. No, puoi fare solo c.
0: No, fai solo c.
2: Perché tutun serve la.
0: È quello? Diccelo, stronzo. Ah, mannaggia. Ehi, mi hanno tolto tutto qua.
2: Buongiorno, ecco. Che è successo?
0: Pronto? Madonna, che succede?
2: Comunque WhatsApp ce l'ha con noi sti giorni.
0: Ma sai davvero, penso anch'io.
2: Sta opponendo proprio, non
0: allora,
2: vuole.
0: Ma veniamo ad una cosa meravigliosa.
2: Vai.
0: È bellissima. Caro Mauri, che ti riguarda da vicino.
3: Perché?
0: No, non è vero, però mi mette un po' di hype.
2: Sì, un po' di hype.
0: Allora, sapete quelle robe che escono ogni tanto? Dici, allora, cosa faresti se... Tipo per salvarti quando c'è un orso.
2: Sì, sì, sì, sì, li faccio
0: allora,
2: tutte
0: è bellissimo.
2: Queste cose.
0: Sì, che alcune mi fanno veramente ridere.
2: Sì, fanno molto
0: tipo,
2: ridere.
0: Mantieni la calma, guarda l'orso negli occhi sì. E poi mantieni la calma. Io mi sono cagato addosso come ho visto. Che mantieni la calma. Comunque
2: sapere è vero, sai.
0: Consigli di sopravvivenza che un giorno potrebbero salvarti la vita.
2: Sì, vai.
0: Prendete appunti, ragazzi, e ditemi quanto... Quante volte vi è capitato, ma soprattutto diteci e confessiamoci al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione se sareste in grado di fare queste cose qua, questi consigli. Per esempio, caro Mauri, ricordatevi sempre, se c'è un intruso in casa, ok, che ne so, tu stai a casa tua,
2: se
0: c'è un intruso,
2: una sagoma,
0: spegnete le luci. Può darvi un vantaggio, perché voi conoscete gli spazi.
3: Lui no.
0: Lui meno.
2: Ah, vedi.
0: Allora, tu entri a casa, sai che c'è un intruso, no? Giustamente non te puoi cagare addosso,
2: no.
0: Dici, oddio mio, questo c'era pieno tutto, ci ammazza.
2: Non puoi.
0: Spegni la luce, fermo, come i gatti.
2: Come T-Rex.
0: No, che poi mi chiedo, tu conosci gli spazi molto meglio di lui. Per fare cosa? Sentiamo.
2: No, per
0: muoverti. Rimango fermo, che faccio?
2: Tipo, che ne so, potresti chiuderlo dentro una stanza a chiave.
0: Ma come fa a chiuderlo?
2: E poi chiami la polizia, no?
0: Che devi dire, signore?
3: Ma scusa, ma mettete sul terrazzo in finestra di aiuto! No.
2: No,
3: bisogna stare zitti, buoni, fermi.
0: Allora, così. Primo, signori all'ascolto.
3: Non va.
0: Ci avete l'intruso in casa? Magari anche armato? Sangue freddo.
3: Giocate a nascondino.
0: Lo guardate prima negli occhi. Certo. Poi spegnete la luce e gli dite, e mo, mi trovi?
2: No, ma sì, allora, si presume...
0: Adesso sei capace di trovarmi?
3: Questa è casa mia.
2: Si presume che lui non ti abbia visto, non credo se
0: mi
2: ti vede.
0: Ma che
2: cazzo di
0: consiglio è?
2: No, però scusa.
0: Io entro, c'è sta il ladro armato e gli faccio, fermo là.
3: Tra l'altro, considerando che gli appartamenti oggi sono
0: piccolissimi,
3: 60
0: tipo dentro a casa mia, io spengo, dove cazzo vado?
3: Ma dove vai, Alessandro?
0: Dove vado? C'è sta bagno e basta.
3: A meno che non sei l'uomo ragno che ti appicci al soffitto.
2: Pensa al rapinatore che ti guarda, ma che cazzo sta facendo? Ma che cazzo è?
0: Che fai, idiota, ti vedo. Siamo nella stessa stanza, cretino. Tra l'altro non è notte, quindi filtra la luce. Dove che stai là, ti vedo. Vabbè,
2: forse il secondo consiglio è coprirsi la faccia con le mani, così diventi invisibile.
0: Intanto, signori, fermi tutti, fermi, ci tiene la nostra Angel, visto che noi sabato non eravamo in onda,
3: sì.
0: È stato il suo compleanno.
2: Ah, tanti auguri,
3: Angel.
0: Dei suoi 55 anni, Angel, ma sei in forma meravigliosa, sei una ragazzina, Angel. E tanti, tanti cari auguri di buon compleanno, cara Angel.
1: Ci avete un intruso in casa, calma e sangue freddo, spegnete le luci e mettete la canzone del Blue Oyster di Scuola di Polizia, che fate in ballo.
0: Allora, questo è il primo. Poi, quando... Una cosa meravigliosa. Allora, quando chiami i soccorsi in una situazione di pericolo mortale,
2: sì.
0: La prima cosa da dire è dove ti trovi, nel caso la chiamata si interrompa.
2: Ah, sì, è vero. Questo a me me l'avevano detto anche al corso,
0: sì, però, anche
2: di
0: qua,
2: primo soccorso.
0: Dico, no, ma tra poco le scopriamo tutte, però pure qui ci vuole un sangue freddo. Io non
2: sì.
0: So. Cioè, stai morendo. Ma via Saputino.
2: Sì.
0: Dai. No, però vabbè, tra poco.
2: Sì.

0: e Songs of Sorrow. Buongiorno, ricordatevi, ricapitoliamo. Buongiorno, ciao, ciao. Buondì,
1: buongiorno.
0: Mami, se c'è un intruso in casa, ricordatevi, voi lo fissate, poi bam, spegnete la luce e avete il grande vantaggio di conoscere gli spazi, lui no.
1: Ma certo.
0: Lui rimarrà fermo, paralizzato di gatti.
1: Eh sì, lo spiazzi, sicuramente è spiazzato.
0: Sì, e, va, e scappa, scappa via perché c'ha paura del buio.
2: Lui sì.
0: Il ladro armato.
1: Il ladro sì.
0: Se chiamate i soccorsi in una situazione di pericolo mortale, la prima cosa da dire è dove vi trovate nel caso in cui la chiamata si interrompa. Pensa se ti senti male qui a Radio Rock.
1: Capito?
0: Via Rodolfo De Gabrielli da Montevecchio. Com'è? Via di
1: via, Montevecchio. No, Gabrielli. Via Rodolfo Gabrielli.
0: Via Rodolfo Gabrielli.
1: Gabrielli.
0: No, un L. Duelle, Mauri.
2: No, duelle.
1: Duelle.
0: O tre, Gabrielli.
1: Gabrielli.
0: Via Rodolfo Gabrielli, Gabrielli di Montevecchio. Il numero civico. Ciao, sei
1: B.
0: morto.
1: Pure c'è.
0: No, no, come B.
1: Non c'è una B.
0: Ma no, qui c'è una B, Maurizio. No,
2: c'è che ne so, non vediamo.
0: Calmate però, Allora, tieni questa attenzione, non so se la fate. Tenete le chiavi dell'auto vicino al letto.
1: No.
0: Se pensi che qualcuno stia entrando in casa, premi il pulsante dell'allarme per far suonare l'auto, attirare l'attenzione e far scappare l'intruso.
1: Non ce l'ho io l'allarme in macchina.
0: Quindi, no.
2: Sì, considerando io sotto casa mia trovo parcheggio un chilometro di lontananza.
0: Ma io dico, ma perché hai fatto questa cosa?
1: No, forse
0: perché?
1: Le case indipendenti, tipo io ho casa indipendente con.
2: Se no ti attacchi al cavo.
0: Ma mi spieghi per quale motivo tu? Allora, tu stai dormendo, ti svegli e capisci che c'è sta uno dentro casa e il primo pensiero.
1: Fatti in realtà sarebbe
0: la macchina
1: una cosa,
0: fuori?
1: Non è una cosa intelligente.
0: No, intelligentissima.
2: Beh,
0: a me
2: sì, però
1: perché
2: dai,
1: non
2: il
1: ci
2: rumore.
1: Pensi,
0: no, a me quello che mi fa ridere di queste cose è che presuppone che siamo armati di un sangue freddo che manca una spia da scia.
1: Però in quelle situazioni dice, no? Sì, esatto.
2: È presupposto
0: questione. Adesso vi dico una cosa che non vi farà mai più dormire, cari amici.
1: Vai.
0: E vi sentirete male. Perché vi verrà il dubbio da adesso in poi. E cioè, quando prendete la macchina al buio, quindi di notte o comunque con diciamo d'inverno, magari anche di pomeriggio, insomma comunque al buio, controllate sempre il sedile posteriore.
1: Quello lo faccio sempre. Lo faccio sempre
0: con la tor-

0: l'angoscia del telefonino. Come fai sempre?
1: Certo, tutte le mattine. Ti ricordi una puntata, una volta pure un ascoltatore mi disse
0: e controllo il sedile dietro?
1: Perché io faccio così, controllo il sedile dietro. Poi, diciamo, figlia degli anni 2000, dove tutti i film dell'orrore c'era qualcuno nel sedile dietro, tolgo la visione dello specchietto retrovisore in modo tale che non vedo niente. Così non mi prende l'ansia. Poi esco da casa, dopo un po' che marcio, rimetto lo specchietto retrovisore.
0: Ecco, sei malata però. Fai i primi metri senza vedere niente dietro?
1: Sì.
0: Ma è pericoloso
1: questo. No, vabbè, tanto diciamo la retromarcia non c'ho niente dietro casa. Poi
0: ma che una così, volta ti che fai retromarcia senza guardare?
1: No, guardo, poi lo
0: adesso
1: tolgo.
0: Adesso non dovrei cadere nello stereotipo di parlare delle donne al volante.
1: No, allora no, aspetta, fammi spiegare.
2: E poi tu fa sta cosa, rischi di mettere sotto il cane.
1: No,
2: il
1: ma non c'ho nessuno fuori a quello, riesco talmente presto che ci sto solo io nel parcheggio di casa. No, io faccio così, prima guardo il sedile posteriore, ok? Una volta che l'ho guardato, per non incorrere nella tentazione di guardare e trovarmi una faccia, tipo una cosa del genere.
0: Ma se hai visto il cielo nessuno, che faccia
1: c'è? Non si sa mai,
0: c'è?
1: Non si sa mai, può succedere. Guardo un attimo così al volo che dietro sia sgombro, poi tolgo la visuale, esco e poi la rimetto.
2: Poi ognuno ha le cose sue.
1: Scusa, perché
0: allora,
1: c'è
0: chi dice prima cosa,
1: casa, un sacco di ombre.
0: Prima
1: vai.
0: Cosa, quando si ha uno dentro casa, dice
2: poi.
0: Marco, letteralmente cagarsi addosso, così scappa per il male odore.
1: Ah, ecco. Questa è la cosa che
0: potrebbe essere
2: effetto puzzola, che è?
0: Domenico vuole morire, voglio morire, voglio
2: morire. Vuoi
0: questa
2: morire?
0: Cosa qui che ha detto te, dai, ma che fai? Levi la cosa, poi vai in retromarcia, ammazzi qualcuno.
1: Ma per un attimo,
0: ma per un attimo che? Ed è per questo che Martina ha cambiato 4 cani e 5 gatti.
1: No,
0: ma sua... 3 anni qui a Roma. Ha cambiato una decina di animali perché ammazza lei in retromarcia. Che avendo paura non guarda dietro.

0: Kiss Freak. Buongiorno. Allora, c'è il nostro Manuel che dice, che ci scrive: chiedo a Martina se ha questa fissa anche con lo specchio a casa. La mattina quando entri in bagno, prima di accendere la luce, non pensi che potresti vedere una faccia riflessa appena accendi?
1: Tu sei un infame, non ci avevo mai pensato adesso che hai messo la cosa. Allora, in realtà io la mattina quando entro in bagno non accendo la luce, vado diretta al buio perché appunto conosco bene la casa, per evitare che se qualcuno entra così lo colgo di sorpresa. Poi esco dal bagno, faccio colazione e lì accendo la luce. Quindi in effetti forse
0: al bagno fai colazione e
1: accendo la luce lì.
2: Lo sai che pure io però la mattina faccio un sacco di cose al buio.
1: Ah, anch'io, anche per non svegliare il mio compagno.
2: Ma anche per non svegliarmi, cioè nel senso che non lo so, penso che sia un modo per prolungare il sonno che è già finito, però è l'illusione che forse ancora sto dormendo e che quello che sto vivendo è un sogno.
1: Bravo Mauro, è vero.
0: Invece no.
2: Poi mi sveglio sotto la doccia.
0: Assicuratevi di chiudere tutte le porte prima di andare a letto.
1: Questo lo faccio sempre.
0: Durante un incendio, le porte aperte fanno entrare più ossigeno e quindi fanno propagare le fiamme più velocemente, rendendo il fuoco più intenso. Invece con le porte chiuse, il fuoco diventa più... Se dovesse scoppiare un incendio, diventa gestibile.
1: Ah, ma quindi pure quella della cam? No, quello no.
0: Tutto!
1: Quello non lo faccio.
0: Tutte le porte.
1: Dai, però, cioè, io già ho l'ansia, ossessiva, compulsiva, st'articolo me ne va.
0: I pastelli a cera, ricordatevi una cosa.
1: I pastelli a cera.
0: Emergenza, blackout, fine del mondo.
1: Ah, sì,
0: bene, avviateli a casa. Perché possono essere usati come candele d'emergenza di solito bruciano per 12 o 18 minuti.
1: Ma non c'è lo stoppino, come fanno a bruciare?
2: Prendono
1: fai
2: lo
0: stoppino, ci metti lo stoppino, no?
1: Ma come fai a mettere lo stoppino?
2: Fuoco. Prendono fuoco. Mantiene il fuoco. Penso.
1: Ma no, ma la cera c'ha bisogno comunque di uno stoppino per restare accesa.
2: Ma se ti dice che prende fuoco, prenderà fuoco.
0: Allora,
2: no,
0: se
2: dice
0: sbagliali
2: e metteci uno stoppino, non penso.
0: Non metteteci
1: uno stoppino. Così polemico, Mauri.
0: Non tuffatevi mai in acqua. Mai.
2: No.
0: Mai. Se volete scappare da api o vespe. Perché le api e le vespe vi aspettano pazientemente.
2: No,
1: sì, quello è vero.
0: Sì, sì, voi vi buttate dentro l'acqua e dici vado sotto.
1: Sì, sì, loro rimangono sopra, sì, sì.
0: No, da, volano, volano, poi a un certo punto
1: questa cosa lo sapevo.
0: Emergete perché non siete dei pesci e vi pizzicano. Meglio correre, fortissimo, perché prima o poi si arrendono. Quindi mai dentro l'acqua, ma buttatevi dentro.
3: Ti penso bello. Così forte che mi scoppiano le tempie, sei una cosa.
0: Dinosauro, coscienza.
3: A cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie. Adesso che il mondo evolve dalle

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Enough talk! It's time to rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
12: Buongiorno, 8, 4 minuti e 10 secondi, lunedì 1 giugno 2026. Ripartiamo con il tool.
11: Radio Rock, back in time.

0: novità firmata Nothing But Thieves Evolution. Anche questa, se volete, potete votarla sul sito radiorock.it alla sezione novità. Avete un des? Allora andiamo a chiudere questi argomenti legati al a quello che insomma dovete fare
1: sangue
0: se
1: freddo.
0: Succedono cose particolari. Oh, invece c'è un'altra roba che mi ha fatto molto ridere.
1: Sì, eh?
0: C'è una pagina che si chiama Come fare cose, che è molto interessante e spiega tutte cose legate al mondo della casa, del fai da te, insomma, del non voglio dire della riparazione, però sì, insomma, ti aiuta
1: al mondo
0: a capire
1: casalingo.
0: Esatto. Allora, per esempio, la durata utile delle cose in casa. Mo io vorrei vedere se però è così. Per esempio, una lavatrice?
1: Sì.
0: È utile se dura da 8 a 12 anni.
2: Ma non lo so,
0: a me la lavatrice oggi durano
2: a
0: 8
2: me
0: anni,
2: una
0: 12.
2: Me dura da 20, quindi.
0: Quanti?
2: No,
0: però
2: no,
0: quando
2: 22.
0: Quando l'avevi comprata? Pensa ad oggi.
1: Ah no, una cosa
2: ad
1: che
2: oggi
1: che
2: quella
1: oggi.
2: Che io ho cambiato, l'ultima che ho cambiato, mi era durata un altri 20 anni, sì.
1: Però in effetti adesso se ci penso pure io la mia che dico vabbè, l'ho comprata l'altro ieri, in realtà l'ho comprata già 6 anni fa. In effetti sta una favola.
0: Oh. Quindi diciamo
1: crociamo
0: che
1: le dita
0: sulle lavatrici
1: detto,
0: la durata è quella.
2: Sì.
0: Un frigo?
2: Sì.
0: Tra i 10 e i 15 anni deve durare, se no tra i 10 e i 15 anni.
1: Sì, beh, potrebbe. Sì. Che io ancora non ho superato quegli anni lì delle cose.
0: Ecco. Anche perché tu c'hai il frigo, no?
1: No, certo, c'è una grotta con la neve lì, fatto tutto lì, ovviamente, no?
0: La lavastoviglie da 9 a 13 anni.
2: La mia l'ho
0: Sezione
2: comprata
0: Maurizio, no?
2: Nel
0: un anno è durata, quanto è durata?
2: Nel 2005 ho comprata.
0: 21 anni?
2: 21 anni.
0: Quest'anno devi cambiare.
1: Ma è grande, oh.
2: No, sì, quest'anno i elettrodomestici devo dire che mi durano tantissimo.
0: Quest'anno si rompe la lavastoviglie.
1: No,
2: no, guarda,
1: vorrei...
2: già ho chiamato Lino l'altro giorno.
0: Lino.
2: Che lui conosce.
0: Chi è Lino?
2: Come
1: stavo conoscendo una
2: cena che io devo parlare con Valeria.
1: No, Lino.
0: Ma io mi sa che non ho mai visto in faccia, sai?
2: Ho detto
0: caldaia
2: con...
0: tra 10 e 15 anni. Mauri?
1: La caldaia mi ha
2: l'ho cambiata l'anno scorso dopo averla comprata sempre nel 2005, per cui dopo 25 anni.
0: Sbagliato, negli ultimi anni hai respirato aria malsana.
1: Però posso dire una cosa, Mauri, tu
2: che aria, quella per riscaldare.
0: calma, Mauri.
1: Però tu non fai girare l'economia, Mauri.
2: No, sì, faccio girare i coglioni però.
0: Condizionatore da 8 a 12 anni.
2: Allora, ho chiamato Alessandro l'altro giorno proprio, che c'è un problema con un condizionatore.
0: Deve essere rotto, Mauri, quanti anni c'ha, scusa?
2: 20.
0: Devi cambiare così.
2: Infatti devo cambiarlo necessariamente.
1: Cioè, vuol dire aprire una trambata tutti insieme, Mauri, tutti
2: infatti,
1: vent'anni.
2: Infatti, lavastoviglie e...
0: Giusto, Mauri, tutto
2: e condizionatore insieme.
0: Forno elettrico.
1: De meno,
0: tra
1: secondo me.
0: Tra 8 e 12.
1: Tutti così.
2: Io feci la cucina nel 2005
0: sempre.
2: Ho capito, la cucina era fornita di forno e lavastoviglie e ancora sta là, funziona.
0: E rompe pure quella. Televisore, tra 7 e 10 anni.
1: Di meno il televisore.
0: Tra 7 e 10 anni.
1: Vabbè, ma quello perché poi le tecnologie vanno più avanti.
0: Ho comprato il 2005 il televisore.
1: No, allora, il televisore 2000, no,
0: l'ho
1: il
0: televisore
1: è
0: quello
1: pixelati.
0: Con due pulsanti.
2: No, l'ho cambiato, però quello vecchio che avevo comprato sempre una ventina d'anni fa. L'ho portato fuori e quindi
0: Modem router, quello di casa.
1: 5 anni.
0: Tra 4 e 6, brava.
1: Detto, non lo sapevo, ci ho lavorato.
0: Ho comprato.
2: No, l'ho cambiato perché ho messo fibra.
1: Applausi per fibra, Mauri.
0: Vabbè, tra poco scopriremo come si pittura una parete. Allora.
1: Comunque, entra soddisfazione, Mauri.
0: No, ma io adesso
1: c'ha tutto lunga data.
0: Dici
1: ma
0: poi il mondo si ferma,
2: sì,
0: la società italiana è andata.
1: Capito.
0: E poi la gente come lui. Quindi adesso, se esiste una giustizia... No.
1: Sei bravo, Mauri, è vero.
2: Gli elettrodomestici, sono bravo.
0: Se esiste una giustizia per l'economia mondiale, per il benessere di tutti, tu a luglio te si rompe tutto. E lo devi
2: tu pensa che io ho uno spremi agrumi.
0: Madonna, lo spacco a casa,
1: ci avrà 30 anni.
0: Lo spacco, lo prendo.
1: Vabbè,
2: però
0: porto una mazza e lo frantumo.
2: Lo usi, spremi a grumi.
0: Lo frantumo, Maurizio.
2: Forse 35 anni.
0: Vergognati.

0: Smashing Pumpkins, Beyond the Veil. Buondì, signori. Allora, Mauri è pitturato a casa?
1: E ha voglia, quello sì, tante volte.
0: Vediamo che fai tu.
1: In che senso che faccio?
0: Tu carteggi, no?
1: Sì, beh, prima
0: non
1: sì.
0: Non carteggiare prima.
1: Allora,
2: carteggiare,
1: no,
2: Mauri.
0: Tu hai carteggiato? O carteggiare prima?
1: No, prima no, se ho rasato sì, altrimenti no.
0: No, l'errore è non carteggiare prima. Non carteggiare prima, Mauri.
2: Però è
0: l'errore. Allora, errori comuni quando si pettura una parete. Uno, non carteggiare prima, Mauri.
1: No, ma che cazzo devi carteggiare? Per togliere il colore,
2: no,
1: quello che
2: non
1: già
2: carteggiare
1: è
2: prima.
0: Mauri, gli errori comuni quando si pittura una parete. Quali sono gli errori? Uno, non carteggiare prima, Mauri.
2: Capito?
1: Vabbè, non, infatti non.
0: No, devi carteggiare.
2: No, devi carteggiare.
1: Non lo faccio,
0: devi
1: non
0: farlo invece.
1: Bisogna vedere che tinta usi.
0: Oh, porca puttana, ma che ne vuoi sapere più della gente che fa del lavoro?
1: Ma bisogna vedere.
0: Ma tu sai, ecco, ecco il male. Lui è tipo quelli che tanto a che serve idraulica, il lavoretto lo faccio io, che
1: no,
0: serve il muratore,
1: no,
0: il muro lo faccio
1: no.
0: Io, che
2: deve
0: serve il pittore,
2: tutto.
0: Pitto io, bravo Mauri.
1: Io carteggio se raso carteggio, è ovvio, perché devo rendere la parete liscia, però una volta che è già liscia.
0: Per secondo te si carteggia prima della sana? No, prima si rasa e poi si carteggia.
1: Ma chi si francula? No,
0: schifoso.
1: Ma assolutamente no.
0: Vergogna.
2: Che prima della sana
1: giusto
0: non
1: per
0: usare.
1: Allora, se devo pulire, sì, una pulita alle pareti devi dare, ma non è che devi carteggiare.
0: Devi carteggiare, Mauri. C'è schifo. Gli errori più comuni è non carteggiare prima, il primo.
2: È un ma errore,
0: poi, non usare il primer.
2: Non uso mai, Mauri, usato mai.
0: Il primer. Non lo devi usare.
1: Infatti non lo uso.
0: Che cos'è il primer? Sentiamo.
1: Il primer è tipo qualcosa che...
0: Bugiardo, Maurizio.
2: È un materiale che
0: Bugiardo.
2: Fa aggrappare la vernice,
1: sì,
2: meglio.
1: Un aggrappante.
0: Pitturare su parete umida.
2: Io faccio tutti questi errori.
0: No, non
1: no,
0: devi
1: no,
0: farlo.
1: Questo non devi farlo.
0: Se pittura mai sulla parete umida.
2: E ti sto dicendo, invece faccio esattamente tutto quello che dice di non fa.
1: Perché è umida?
2: Infatti ogni 3 anni... Perché c'è la saletta sotto che è tipo un mezzo seminterrato. Ma come faccio?
1: Vabbè, ma
2: però
1: lì è umida.
2: Lì? Quella è umida,
0: ma
2: per forza.
0: No, quello succede perché è costruita abusivi, come tutti voi marchigiani a Roma. E poi manco il condono, pagate.
2: Allora,
0: non
2: tu
0: rispettare
2: tu
0: i tempi di asciugatura.
2: Asciugatura, no, non
0: l'hai rispettati?
1: Beh, sì, per dare la seconda mano, sì. Anche perché devo vedere.
0: Hai rispettati tu, Maria?
1: Sì, perché il colore esce proprio quando è asciutto.
2: Però sappiamo quell'altra cosa, no? Noi
0: usare attrezzi di scarsa qualità, Maurizio. Quindi non puoi fare la scopa. Esagina,
2: no, però non è poi che la saggina.
1: Che usi te?
2: La saggina.
0: La scopa di Sabina là.
1: Che cosa?
0: Tu non devi. Tu non
1: no,
0: devi.
1: Che no, che pennello sei?
0: La scopa
1: di
0: Sabina.
1: Fammi sapere.
0: Cinghiale, per una grande parete e un grande pennello.
1: Sì,
0: allora.
1: Però è proprio il tipo.
0: Come sei, sei, sei,
1: sì, grazie al cazzo. Se no non era un pennello. No, no, proprio che tipo di pennello.
0: La pennellessa, quello così grosso.
1: Pennellessa.
0: Poi dipende. Se è una cosa più piccolina, così la pennellessa ignorante.
2: Certo.
0: Pennellessa
2: è piccola.
0: Ci vuole il pennellino per fare gli angoli, per fare i disegni.
2: Quello curvo, no? Quello curvo.
0: Mauri. Non carteggiare prima, Mauri. Qualcuno di voi carteggia? Non perché carteggi? Cioè, dico,
1: io non
0: carteggi.
1: No,
0: e
1: non
0: sbaglia, è il primo
1: ma
0: errore.
1: Ma non
0: è che
1: frega un cazzo,
2: fare,
1: non lo faccio.
0: Lo dice lui.
1: Lo dirà pure lui, ma non lo
0: Cristo.

0: Buongiorno anche al nostro Marcos, lo salutiamo con gli Skid Row di Big Guns. Buongiorno signori, buongiorno ladies and gentlemen. Ah, yeah. Marco ci chiede se pennellesse è un po' sessista come termine. Dobbiamo riformare il linguaggio, ragazzi. Non lo so perché sono matti. E pennellessa. Allora, vediamo un po', Mauri. Tipi di parete prima di forare.
1: Ma chi è stamattina sto focus sulla muratura? Boh.
0: C'è un sacco di gente che ci chiede proprio di fare un focus su da te, Mauri.
1: Allora, ok, presente. Grazie.
0: Quali sono i segni di infiltrazione in casa?
1: Ah, li so. Allora, di infiltrazione, però aspetta, di risalita o da perdita?
0: Non per cazzo, rispondi.
1: Scusa, sì, non è differente.
2: Sì, ragione.
1: Grazie, Mauri.
0: Da tutte e due, dai.
1: Allora, da risalita lo vedi perché praticamente ci sono queste macchie, poi dipende dal colore, dal basso che salgono verso
0: macchia
1: l'alto.
0: Scura.
1: Scura, sì, esatto.
0: Dove?
1: Sulla muffa.
0: Sulla
1: parete.
0: Poi?
1: Invece infiltrazione dipende dove c'è la rottura, tu li vedi o la chiazza proprio d'acqua che si allarga, oppure anche lì la muffa.
2: O anche l'intonaco che
1: Mauri.
2: La vernice.
0: La verga, dove ce la vuoi mettere?
2: La vernice
0: scrostata.
1: È quello che
0: dice
1: Mauri.
0: Oppure le bolle. Dove?
1: Nell'intonaco.
0: No, nel culo le bolle non vengono, Mauri, con il carotto.
2: Ho detto io.
0: Nella vernice. Bravissima. Poi anche l'odore di
1: muffa.
0: Bravissimi, bravi.
1: Siamo super preparati.
0: Bravi, ammazza. Che eleganza. Scrive il nostro Andrea, grazie, che eleganza nel parlare di questi argomenti.
1: Sì,
2: eleganti.
0: Ma vediamo un'altra cosa molto interessante.
1: Vai.
0: Cosa fa aumentare la bolletta della luce? Per esempio, il frigorifero aperto in continuazione aiuta a spendere meno.
2: Ma no,
1: no,
2: di più.
1: Contrario.
2: È il contrario, esatto.
1: Comunque,
2: il
1: guarda,
2: contrario.
1: Un sacco di cose interessanti arrivano.
2: Stamattina
1: vero?
2: Sì, mi sembra la nonna papera.
0: Grazie, può fare niente. Niente, ce ne frega niente di niente a noi, ragazzi. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. È vero o non è vero che ce ne frega niente di niente?
2: Oh,
0: Arctic Monkeys, Crying Lightning.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rockstar.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Bravi, questo dovete ascoltare. Ripartiamo con Jimi Hendrix, Purple Haze.
0: Radio Rock.

0: primo inedito del progetto di Minor, James Keenan, Stool, Jatul, Lucifer e Billy Overdale, dal vivo il prossimo 13 giugno a Ferrara, dalla pubblicazione nel 2018 del loro ultimo lavoro, Eat the Elephant, singolo di A Perfect Circle Starless. Buongiorno, lo potete votare sul sito radiorock.it, sezione novità. Come va? Come state? Tutto bene? Tutto ok? È lunedì, primo giugno, giorno di inizio settimana, nuova settimana, primo giorno del mese, nuovo mese, il sesto dell'anno, il mese che ci farà entrare nell'estate, che è la stagione preferita di Mauri, che non vedeva l'ora.
1: E infatti, ah,
0: vecchio
1: guarda,
0: porco maialone,
1: stavo proprio più nella pelle,
0: perché sei nozzozzo, nozzozzone, un volgarotto
2: bello. Mauri, il sole, il sole, il sole, il mare, l'uiento,
1: no, no, no, per carità, sì, se tutto fosse mantenuto in quella zona di mite, di mitezza,
2: invece
0: il sole, l'uiento,
1: di picchi fino a 40 gradi.
0: Invento. Allora no,
2: c'è stata una canzoncina estiva adesso.
0: Lo sai,
2: no?
0: Che però io per quel motivo là spero che il Salento lo compri l'Algeria, se lo compri. Quanto ci ha rotto i coglioni. No, a un certo punto, non so, uno stato del Nord Africa, qualcosa. Se lo compri, se lo porti via. Perché quanto ci ha rotto i coglioni.
2: Lo so,
0: a un certo punto,
2: abbastanza.
0: Sta narrazione del Salento, tutti a pizzica, pizzica. Fate ballate la pizzica.
1: Non
0: pizzica,
1: pizzica, pizzica.
2: Uguale. Siciliano, però vabbè.
0: La parte sud del Salento sono un po' mezzi calabresi, ma anche un filo un po' messinesi.
2: Bene.
0: Quanto ci ha rotto i coglioni la narrazione dello Salento.
2: Tanto, tanto, però è vero pure che
0: palle.
2: È vero pure che rende
0: fatto
2: molto l'idea.
0: Una meta che era piacevole, se vogliamo, bellissimo, abbordabile, no, economicamente,
2: sì,
0: niente,
2: manco è impossibile, quello è vero.
0: Ma lo niente, lo niente. Noi salentini ci abbiamo dentro, ma che cazzo?

0: davvero Mauri? Non l'avevamo capito. Vai all'estero un pochetto, non vatti a vedere la città. Londra, Parigi, la Spagna. Spagna che è, la Spagna è portabile.
1: No, io purtroppo ho una tassa da pagare.
0: Che è successo?
1: Devo andare male.
0: E beh, ci stanno.
2: Perché l'ha detto con un tono.
1: Perché il mare, perché se fosse per me non ci andrei.
0: Ma perché il mare sta solamente in Italia? C'è il Portogallo, c'è l'Algarve che è bellissima.
2: Cavolo, le Azzorre, vai.
0: Le Azzorre.
2: Sì, esatto, Madeira.
0: C'è tutta la costa nord della Spagna, la costa sud, Siviglia.
1: Vado sud, agosto a sud, me squaglio. Ma dove vado? Ho quel caldo, ma dove vado?
0: Tu devi, ma infatti tu sai che
1: Spagna al sud,
0: tu devi prendere casa alla Dispoli.
2: Ma qua ce le uova sulla piazza, però,
0: tu devi andare là, Pia Casa Nettuno. Dai, ti faccio Pia Casa Nettuno.
2: Ma Maccarese, Maccarese, Mauro.
1: Ma credo proprio, ma dove vado?
0: Prendi una casa. E dove vai, Maurizio? Tu sei
1: ferma a
2: casa
1: al mare,
2: Pia. A casa al mare, devo Pia. Era una ridente cittadina.
0: Nettuno, Anzio, Lavinia, come ti pare a te? Una cosa lì vicino.
2: Per lunga.
0: Ma tu quello, c'hai tutto il mondo, mo tra un po' mori, non hai visto niente, Mauri.
1: Ma chi tu dici? O dici
0: che hai visto, dai.
1: E me perché che ho visto?
0: Che hai visto?
1: Las Vegas, New York.
0: A Las Vegas c'è stato un quarto d'ora che ci ha portato l'ex capa.
1: Non è vero,
0: per cercare
1: stato una settimana,
0: pillola, e poi
1: da cacciare.
0: C'è stato
2: cinque giorni
0: dall'arrivo negli Stati Uniti alla ripartenza. 5 giorni totali.
1: Ma non è vero.
0: 5 giorni,
1: non
0: 8 città.
1: Sono via 15 giorni. Sono stato io.
0: Ma quando? Bugiardo.
1: Ma che cazzo dici?
0: Ma tu sei,
1: ma
0: bugiardo.
1: Tu sei matto.
0: Fai cammina i treni.
1: Ho fatto una settimana a New York. A Las Vegas e sono tornato a New York.
2: Sposato e tornato pure.
0: Ma che cazzo?
1: No, allora, ho festeggiato Halloween a New York. È stato meraviglioso. Poi sono partito per Las Vegas e mi sono visto un sacco di spettacoli teatrali.
0: L'Efkada. In Grecia, l'Efkada.
1: Sì, bella,
0: costa pure
1: Grecia.
0: Poco,
1: mi
0: mare
1: piace.
0: Bellissimo, non è affollata.
1: Da agosto?
0: No, devi andare all'estero, Mori. Dai, su.
1: Di agosto?
0: Agosto! Che c'hai di agosto?
1: No, di agosto l'Efkada è accessibile.
3: Il primo di giugno, se ancora ne organizzavo niente per quest'estate, stai a Roma e fa avanti intero con capocotta.
1: Ma chi te se copre?
0: Mori, questo puoi fare.
1: Dico avanti
0: e che
1: indietro
0: vuoi fare,
1: con
0: allora?
1: La puntina. Ma che sei scemo?
0: La puntina che c'entra di una capocotta che ostia?
1: E perché dov'hai a Capocotta? Ma come, che cazzarola
0: fai a Colombo a vedere?
1: Ma sei scemo, sei.
0: Capocotta c'è la Capontina, ambriaco.
1: E beh, perché ci arrivi uguale, se vuoi, anzi, sì. Ci arrivi meglio.
0: Potresti allora, 3899-106-600, la strada migliore per arrivare a Capocotta.
1: Non dall'altra parte.
2: Certo. Un focus adesso sulla Pontina.
0: Ma tu come fai? Come hai fatto a campare fino a oggi, Mori? Come hai fatto a non perderti nella vita, nei meandri della
1: vita?
0: Ma
1: come ho fatto? Sono 20 anni che faccio una trasmissione.
2: Come la lavatrice?
3: Il treno che ferma i cancelli, porco de due.
0: No, calma. Tra poco sceglieremo la meta di Maurizio.

0: Temple Pilots, Sex Type Thing. Buongiorno, allora dobbiamo cercare la meta per Mauri. Mauri, allora ad agosto non ci sarai solo dei Barcaroli all'Efcada, sicuramente, però non è né Mykonos o Rodio, creda che sono molto più affollate, certo. Quindi l'Efcada, Mauri, puoi andare, ci puoi andare anche via aereo, scendi a Preveza, affitti l'auto e poi arrivi all'isola che è collegata tramite un ponte, pure Corfù, che è un po' più turista che a Cefalonia, molto carina, e mi permetto di consigliarti tra Corfù e Cefalonia, Cefalonia, Mauri, e non Corfù. Corfù è veramente molto frequentata, poi molti italiani,
1: troppa
0: Mauri.
1: Troppa gente.
0: Fa una bella cosa, sai che devi fare? Tu compri la piscinetta, quella di ragazzini,
2: ah, da 2-4 anni,
0: la metti sul terrazzo a casa tua a Centocelle e te ne rimani.
3: No, davvero, cioè, sto Salento, cioè, prima lo conoscevano in pochissimi, adesso soprattutto Gallipoli.
0: Sono d'accordo, via.
3: Sta diventando una meta proprio una merda, inarrivabile. No, non sono d'accordo, sono invece molto concorde con voi nel dire che è un po' rotto le palle.
2: Io non è d'accordo a Gallipoli.
3: Va bene ragazzi, vi saluto, scusate, devo andare perché devo prenotare il volo per Brindisi. Per
4: la... Ah Mauri, mandiamo se nar serrone, se mettiamo lì al baretto, se famo tutti Campari e gin. E
1: se fosse per me...
2: Ma tu Campari e gin non lo bevi, Mauri.
0: Aspettaci dal mondo, aspetta, buongiorno De Mori, che gli racconti al signore?
1: Sti cazzi, e tu che gli racconti, che hai visto?
0: Ho visto molto più roba di te.
1: E quindi, una volta che hai visto, che ti è cambiato, comunque sei morto, non è che ti è cambiato il
0: cane. Ma che vuol dire? Però come ti arricchisci, come ti arricchisci, torni cambiato, diverso, hai visto un posto più bello, Mauri, ma che ce devi fare con i soldi? Non c'è niente, Maurizio, dopo. A chi li devi lasciare? E i nipoti tuoi non te se inculeranno.
1: E allora, bagnateli.
5: Buongiorno ragazzi, buona festa per domani.
0: Grazie a lei.
5: Io consiglio a Maurizio, se vuole stare tranquillo, Linosa.
0: Linosa
5: è veramente un bel posto. Dov'è e Linosa? Incredibilmente c'è poca gente.
0: Sta vicino a Canosa,
5: anche
0: no?
5: Da
2: sicuro.
6: Mauri, te la do io la meta giusta. Guatemala.
0: Bello.
6: Così ti vedrai sempre Guatemala, Maremma Maiala.
0: Beh, vuoi mettere tutto nel Guatemala e puoi dire Guatemala, Maremma Maiala.
2: Ma la gente ci va solo per
0: l'isola. Scusami, Maurizio, il Portogallo.
1: Ma come ci
0: costa poco
1: lì?
0: È molto. Ma non devi andare in Italia! Cazzo!
2: Aspetta.
0: Approfitta, va a vedere l'estero, vai in Portogallo, l'Algarve. C'è il mare che è bellissimo. L'Albania.
2: Albania
0: c'è il mare meraviglioso, sì, no, Mauri.
2: Anche il Montenegro, dicono.
1: L'acqua
0: in alcune parti dove la roccia è fredda, dove c'è sta la sabbia.
2: Scusa,
0: no?
2: Ma il Montenegro c'ha mare e montagna, se
0: Montenegro,
2: non sbaglio.
0: Montenegro, mi dispiace, ma
2: molto bello. C'è stato mio fratello, me l'ha consigliato quando sei stupido,
1: Sinosa, però mi sa che ci metti un po' per arrivarci.
0: Che c'è, che cazzo vuoi? A me da dove vuoi?
1: È un'isola, scusa, tra Malta, la costa dell'Africa. Già ci metti tanto in Sicilia.
0: Ma l'Africa è perdere.

0: Giustamente dice Piero, Martina, rassista si dice monte di colore.
1: Di colore Maurizio, razzista,
2: te lo faccio io l'itinerario per la Malesia. Allora, prendi l'aereo dall'aeroporto di Fiumicino fino a Doha. Da Doha atterri a Kuala Lumpur.
3: No,
2: da Kuala Lumpur prendi un altro aereo e vai fino a Kota Bharu. Da Kota Bharu prendi il pullman che ti porta fino al traghetto che ti porta alle isole Perhentian.
1: È un attimo, Mauri, dai.
2: 24 ore di viaggio, però ne vale la pena.
0: Mauri, ma
1: dai, ragazzi,
0: non te vado a fare niente allora.
4: Mauri, va dove ti porta il cuore. Però magna del silusordi che oggi ci sei e domani non ci sei.
0: Dai, Maurizio, su. Tra poco, signori, dopo gli Urban Running Wild, scopriremo dove andrà Maurizio Manigoni in vacanza.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è Radio Rock, 24 ore al giorno.
7: Get into the best
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Good morning.
6: State ascoltando
9: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
10: Bravi, questo dovete far ascoltare il The Rock Show di Radio Rock. Ripartiamo con i Pixies, Wave of Modulation.
11: Radio Rock, back in time.

0: ci ha lasciato così, senza parole, di Purple, Arrogant Boy. Ragazzo arrogante come Mauri, sì, che non sa dove andare in vacanza.
1: Oh, Mauri, però te sta bene in cazzo, cioè Malesia no, Grecia no, Spagna no,
2: Azzurra Malesia, no, Malesia, no. Allora, un viaggio di 24 ore.
1: Ah, no, a Quirra.
0: Vai a Quirra.
3: Dove sta Quirra?
0: Scusa Mauri, ma fate 3 giorni a Lisbona, è bello.
3: Lisbona è bella, cioè,
2: ma che cazzo di vacanza è 3 giorni? Ma
0: no,
2: dove vado?
0: Poi vai al mare,
2: no, no. Di 3 giorni, parto, no, per
0: poi vai
2: tre giorni,
0: no,
2: è più la fatica.
0: Poi vai al mare.
2: Dove? Lì c'è oceano, fa freddo.
0: No, al mare te ne vai vicino Roma o nei paraggi italiani.
2: Ma secondo
0: che
2: te io parto per 3 giorni? Ma che cazzo di vacanza
0: la puoi vedere? Non è la... Io mi faccio il giro, do un cazzotto sulla tempia e spengo questa vita.
2: 3 giorni è un fine settimana,
0: ascoltami,
2: non è una vacanza.
0: C'hai tutto il mese, sì, perché noi ci scade il contratto. E quindi, come tutti vedi, da 22 anni a sta parte, agosto sia, giusto? Sono 30 giorni. Mo,
3: so un po' di
0: 10-15 ti vai a farmare in una meta vicina, facile, con l'acqua calda. Poi te fai 3-4 giorni in una capitale.
2: Beh, ma quello si può fare.
0: A testa,
2: sì,
0: a merda.
2: Certo, ma
0: hai
2: quello
0: capito?
2: Ovvio che si può fare.
0: E fallo Lisbona. No, Mauri, oggi dobbiamo uscire con questa decisione. Lo vogliono gli ascoltatori.
2: No, io devo fare qualcosa dal 1° al 9 di agosto.
0: Tutti e 9 i giorni?
2: Sì. E lì volevo andare al mare. Poi il 10 è il compleanno di mia mamma, quest'anno fa 90 anni.
0: Bellissimo.
2: Non posso mancare.
3: Roma.
0: Poi l'11 puoi partire, il 12 diciamo.
2: Beh, l'11 no, però insomma diciamo dopo Ferragosto partirei, mi toglierei dalle palle il Ferragosto.
0: Dal 25 al 30 te ne vai a Serrone dopo?
2: No, dal...
0: Poi dal 25 al 30 te vai,
2: no,
0: a Fasta Capitale.
2: Prima.
0: Vai, vuoi chiudere a Serrone tu quindi?
2: No, posso fare tipo dal 12
0: l'ultima
2: al 15.
0: Parte di agosto, dove la vuoi fare?
2: Vacanza.
0: Serrone? No,
2: no,
0: si dico, ma Serrone può andare fuori?
2: No,
0: perché allora ti conviene andare fuori, verso la fine di agosto, per una questione anche di prezzi.
3: Ma quello, anche di gente.
0: Vai dal 25 al 30, 5 giorni in una
3: Porto
0: città.
3: Gallo.
0: Che è bella, oh. Ti fai Lisbona e Porto, bellissimo. Mauri,
2: sì, quello si può fare.
0: Possiamo fare?
2: Sì.
0: 3899 106 600, dall'1 al 9 in una località de mare con l'acqua calda.
2: Quello che il gatto lo porta a Martina Caronna, te lo porta a te.
0: Ma sti cazzi del gatto.
3: Per 5 giorni.
0: Ma il gatto chi se ne frega, dai. Il
3: 5
0: gatto,
3: giorni.
0: Ma scusa, il gatto quanti anni c'ha mo? 1? 2?
2: Ma anche 3 anni agosto.
0: 3 anni, ragazzi, è andato, cioè è grande.
3: Ma che stai? Ma guarda che vivono fino a 20 anni.
0: No, gli lascia le chiavi di casa, il gatto deve rompere il cazzo però, eh. Dai,
3: cioè, sono le cazzi.
0: Il gatto non deve rompere i coglioni.
3: Promuovi l'abbandono.

0: Maurizio, guarda che se continui così, e secondo me ti consiglio di andare soltanto da una parte. Non lo dico per educazione, però te lo puoi immaginare. C'è stata tanta brava gente. Pensa che qualcuno dice che il primo cittadino è amico mio.
1: E allora va a cedere insieme amico tuo, vai.
2: Ma tu hai capito dove?
1: Sì, affanculo, vai.
3: No, no, Maurizio. Ma che è sta volgarità?
1: Ah, lui per educazione l'ha detto, io sono maleducato e lo dico.
2: Ecco qua.
4: La meta di Maurizio Paniconi.
5: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quando.

0: meraviglia. Hai capito, Mauri? Potrebbe essere una meta, Mauri. Che ne pensi, Mauri? Inteso? Mauri? Allora, dobbiamo decidere, quindi abbiamo detto dall'1 al 9.
1: Dobbiamo decidere.
0: Beh, giugno, è il primo giugno. Se non decidi oggi, Mauri, è l'inferno
2: no,
0: dei prezzi.
2: Dal primo,
0: vola.
2: No, dal primo. Prima io parto prima, va attaccata.
0: Allora, finiamo il 31.
2: No, no, io finisco prima.
0: A pezzo de fango, posso tu finisci farti? Niente. Il 31 è venerdì,
2: no, io
0: 31 luglio è venerdì.
2: Se
0: non chiedi proprio niente a Pappagallo, non si può. Perché noi il 31
2: sì.
0: luglio abbiamo una puntata importante.
1: Importantissima, stiamo progettando da mesi, Mauri, non fare così.
0: Quindi
1: eh,
0: tu finisci il 31, puoi partire sabato 1. Dal sabato 1 al 9 tu vuoi andare.
2: No, io allora finisco il giovedì 30 e parto venerdì 31.
0: No, non parti il 31.
2: Sì, parto il 31.
0: Vabbè, per il 31 puoi partire pure dopo la trasmissione.
2: No, io chiedo a Pappagallo se posso
0: partire. Non si può, c'è la puntata importante.
1: La puntata quella, Mauri.
0: Allora salta la puntata quella.
1: Sono sei mesi che la stiamo a progettare quella.
0: Salta la puntata quella. Detto questo, diamoci a parte il 31. Vabbè, diciamo, parte il 31. Parte il 31. Dal 31 al 9 il mare, abbiamo detto. Giusto?
2: Sì.
1: Sì.
0: Ok. Visto che il 10 devi stare qua per la festa e visto che tu hai il mare, l'acqua calda, bagnarola, non te puoi allontanare più di tanto, devi fare un viaggio di ritorno che sia umano.
2: Sì, no, già sto parlando con Valeria, probabilmente l'Argentario, Toscana.
0: L'Argentario?
2: Sì, Toscana.
0: Perché l'Argentario?
2: Perché sto parlando con Valeria.
0: Ma che ma cazzo sa Valeria d'Argentario?
2: O sa, perché c'è, abbiamo un'amica in comune che c'ha i villaggi, fa le cose e quindi sto parlando con Valeria.
0: Ah, buona scrocco.
2: Ma che è scrocco? Sei a scrocco il
1: cavolo. Ha detto il villaggio.
0: Che schifo,
2: la scrocco.
0: Anche perché tu vai al mare in un villaggio.
2: Eh beh, che me frega, mi devo riposare, 10 giorni mi riposo, a me che me frega.
1: Però aspetta, però posso dire una cosa in difesa di Mauri, l'Argentario è bellissimo e soprattutto... Ci sono poche spiagge libere, quindi forse col villaggio si assicura il fatto che può andare
2: ma
1: al mare.
2: Ma sì, mi devo riposare, poi torno io, il 10 faccio il compleanno di mamma.
1: Ma posso fare
2: poi,
1: un'altra proposta, se no Mauri?
2: Poi fino al 16 sto a Serrone, poi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sto in Portogallo, poi torno,
1: deciso,
2: 24,
1: deciso,
2: 25... E 26
0: Portogallo
2: sto un attimo
0: deciso.
2: A Roma, poi 27, 28, 29 e 30.
0: È deciso il Portogallo.
2: Sì,
0: Lisbona e Porto.
2: 30
0: facciamo.
2: Sto in Spagna e faccio Madrid che non l'ho mai vista e devo decidere qualche altra
1: meta.
2: E poi non è vero mai.
1: Se no, Mauri, ti posso fare un'altra proposta?
0: Stai a buttare in caciara e non farai niente.
1: Allora, io a settembre forse faccio una settimana, 10 giorni in campeggio in Molise. Vuoi venire con me?
0: Ma chi ti ha detto che vai a settembre?
1: Io vado a settembre. No.
2: Io vado in Molise, secondo me. Io ho casa a Molise e non ce vado. Vado in Molise in campeggio.
1: Beh, scusa, Mauri, è una proposta.

0: Fields, I don't even think you're Shine Down, Killing Fields. Rapidamente un po' di voci, poi abbiamo chiamato un esperto.
1: Sì.
2: Guarda Mauri, se vuoi all'estero c'è una parente di mia moglie che c'ha casa a San Marino, ti affitto casa, tanto alla fine che c'ho da Roma 4 ore, è come se ti fai 2 volte il giro del raccordo.
3: Lascialo partire Alessà, sto lecca culo.
0: Lascialo partire, c'hai spazio di manovra Mauri, allora... dove sta? Mauri, ma il Camposanto ci ha mai pensato? Dice il nostro...
4: No, il verano conosco come, Davide, come le mie tasche, lo conosco.
0: Allora,
4: verano.
0: Se lui vuole partire il 31 giugno, lasciatelo partire. Ma certo,
1: no,
0: il 31 giugno,
1: giugno
0: c'è
1: luglio.
0: Il calendario,
1: luglio. C'è la puntata
0: imparate
1: quella.
0: Ma
4: certo
0: è meglio.
4: Che parto quella data.
0: Mauri, ovvio. Non puoi partire il 31 perché il direttore c'ha da mettere un dab a Cesenatico. Ale c'ha un amichevole della Roma e Martino uno stage sull'utilizzo della lana cotta nello yoga primordiale. Quindi tu devi stare in trasmissione con Gigi Bilancione che inizia la affiancamento per stare con voi da settembre.
1: Forza sì, Mauri, tocca a te. Quella puntata quella.
0: Buongiorno ragazzi, scrive Raffa. Martina, se vuoi vengo io in campeggio al posto dei paniconi. Ma signori, ci siamo permessi di chiamare un esperto di pianificazione. Allora, Marco Muscarà. Buongiorno Marco.
5: Buongiorno ragazzi, un esperto di viaggi anche
1: buongiorno.
5: Se ne
1: facciamo
5: pochi. Molto pochi.
0: Ora,
5: grazie.
0: Abbiamo questa questione. Sì. Maurizio Paniconi è una persona, diciamo, mi è da dispregevole, però
1: no,
0: vabbè, fin qua
1: no,
0: però è indeciso, però
1: lo sapevamo già.
0: Allora, okay. Siccome lui è il mare, troppo il mare vicino a Roma, l'acqua calda, non voglio partire.
4: Sì.
0: Che vada a vedere, considerando nella sua vita, ha visto 3 cose
4: sì,
0: più o meno.
4: Dice lui,
1: non è vero, Ale, dai.
0: Fammi elenco sentire. Allora,
4: perché
0: cosa
4: lui viaggia,
0: ragazzo.
4: Capito? Lui
0: no,
4: è
0: io non viaggio, Mauri. Io non viaggio, Mauri.
4: Lui che cazzo gliene frega? Lui c'è il socero che ha barca, se fa 15 giorni di mare spesato. Tra l'altro, ho magnato e pisciato e cagato. Quindi 10-15. E quindi
0: poi
4: si può permettere di fare quello che gli pare.
5: È una strategia.
0: C'è anche casa al mare
4: c'è
0: a Nettuno.
4: Casa a Nettuno. Quindi lui, la prima quindicina d'agosto, scrocca perché è uno scroccone.
0: No,
4: la seconda quindicina, lui va in giro a una macchina. Capito?
1: Questa voce lo fai.
0: A parte che questa voce ce l'hai tu e le persone che
4: fanno il perché fai tanto il ghiaggio. Fai
0: il ghiaggio
4: con culo dell'altri.
0: No, ti sto
4: perché 15 giorni. Tu il mare ce l'hai là, capito? Con
0: Nettuno,
4: la barchetta di Camillo.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
4: Lasciamo perdere.
0: Le parole ti descrivono,
5: però è una scelta. Un amico che si sceglieva compagne nella vita in base al fatto che avesse... No, in base al fatto che avesse una seconda casa al mare.
1: Ah, vedi.
5: Cioè lui, una delle cose
0: ce l'ho. Ce l'ho a Nettuno.
5: Va bene così.
4: Ma
1: questa è stata la scelta di Valeria.
0: Ma questo c'ha casa al Molise, c'ha casa a Serro. Vieni da casa a Serro e comprate al mare se vanno al mare. Che fai?
4: Costa molto di più, non c'ho i soldi.
1: Allora, Mauri, se vuoi casa mia è vicino a Torvagliani.
0: Marco Muscarà ti darà un itinerario.
5: Beh certo.
0: Mauri c'ha una prima tranche dall'1 al 9.
5: Sì.
0: 10 e 11 deve stare
1: in
0: Roma.
1: Abruzzo.
5: Abruzzo sta vicino a montagna e mare.
1: Io ho proposto il Molise.
5: Perché ma Abruzzo c'è montagna e mare, ti puoi fare tutte e due le cose. Te ne vai sul Gran Sasso.
4: Già sono andato.
1: L'ha detto anche con un po' di sdegno, sì. Marco. Non
4: a
1: so
4: Roseto
1: se
4: degli
0: Abruzzo.
4: Ma allora non
0: andato a
5: Pineto, Roseto, quelle
4: sono
5: zone
4: andato
5: andate
4: lì.
5: Ad Atri che c'è la liquirizia buona.
0: La liquirizia,
1: ma vero?
0: La liquirizia fa bene.
1: C'è la liquirizia.
5: Alza
1: la
5: pressione. Allora togliamo l'Abruzzo. Cancelliamo l'Abruzzo.
1: Vabbè, ma c'è sta altri posti.
5: Le Marche.
1: Le Marche.
4: Ho detto che vado in Toscana.
5: Ah, vedi la Toscana. La Toscana è costosa, tendenzialmente.
0: Ma visto che facevo spirito se ce va perché c'è un gancio con una persona che gli farà lo sconto e lui che fa
4: ma non è un problema di soldi Marco
5: no è, vabbè, ma no. Che problema è
0: fa.
5: La Toscana è bella c'è le campagne il mare c'è tutto in Toscana
4: ma al mare.
5: Ma allora, tu hai deciso il mare
4: e io non è che ho deciso io
5: a Capalbio
4: Mauri, io andrei in cima alla montagna
1: scusa,
4: da solo
1: in Toscana
5: dove stanno tutti gli amici di Tatiana a Capalbio
1: sì, sì però a Capalbio vabbè ti piace vabbè non mo di basta ma mi sta
5: la parolaccia
1: no che diciamo che l'ospitalità insomma cioè io ci sono stata cioè non vedo l'ora che vai via
5: perché no a Capalbio non vedo l'ora che vai via se sei povero se sei ricco e fai soldi loro ti
4: allora
5: accolgono.
4: Potrei andare
0: neanche con Marco Muscarà siamo riusciti a risolvere
1: vabbè aspetta magari adesso ci riusciamo no

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E rientriamo alle 9.34, lunedì 1 giugno, questo è il The Rock Show. Alessandro se n'è andato indignato per Mauri che ancora non ha scelto la sua località per le vacanze estive. Nel frattempo ascoltiamo Nirvana con About a Girl.
0: Radio Rock, back in time.

Toscana. Io vi ricordo che nel 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli fra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misure e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissioni. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, a due passi proprio dalla nostra sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene. Ma le belle notizie non sono finite, perché vi ricordo anche che martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano al Fresco dei Castelli Romani si apre il festival Sulle tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne, una giornata di musica, diritti e visioni condivisi nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Dalle 16 un invito ad attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza, per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 ci sarà l'intervista con Betta Cianchini e alla cantante romana Rom Roxana Ene, a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble, musica che attraverso i confini vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col sistema dei Castelli Romani. Per tutte le info sul festival segui Eppur Si Muove su Instagram e Facebook. Adesso arriva la novità. Brand new music right here.

0: Buongiorno signori, e lo diciamo anche al nostro Daniele Andreozzi. Buondì,
1: buon lunedì, buon come primo stai? Giugno anche direi. Bene, buongiorno. bene, grazie, buongiorno. Tutto a posto, buongiorno
0: bene,
1: a tutti.
0: Bene, tutto a posto, deduciamo che non hai fatto ponte, almeno non nel senso canonico del termine probabilmente.
1: Esatto, non ho fatto un ponte completo, però va bene così, sono operativo, addirittura sono fatto facendo la spesa, pensa che quel periodo è
0: incredibile signori. Senti Daniele, allora come al solito questa parentesi che è diciamo come dire legata allo sport nasce appunto perché quest'anno Radio Rock ha seguito come media partner alcune squadre del giovanili del Cinecittà Don Bosco e San Lorenzo, ma sì, continua perché noi diciamo parliamo di sport a 360 gradi anche come manifestazione della nostra società. Allora ti chiedo al volo un commento sulla vittoria del Paris Saint-Germain, che vince la seconda volta la Champions League ma vince una volta invertita una tendenza, cioè ricordiamo l'avvento dei petrol dollari nel Paris Saint-Germain, una serie di annate con acquisti praticamente fatti come te al supermercato, prendiamo il meglio del meglio del meglio, non si concludeva niente. Da qualche tempo a questa parte, con un indirizzo diverso, con un mister come Luis Enrique che punta su formazione, cantera e gioco, diciamo che è arrivata la Champions che mancava e che era l'obiettivo più agognato. Di nuovo si dimostra che forse se ci affidassimo alla programmazione e alla, come dire, al poter crescere talenti in casa, magari dei risultati si raggiungono, no?
1: Beh, ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, concordo, sottoscrivo tutto quello che hai detto, è molto molto interessante e soprattutto chi vuole fare un'analisi completa di quello che sta succedendo oggi nel calcio mondiale ad altissimi livelli e anche non ad altissimi livelli, diciamo a livelli diciamo medi, c'è una narrazione molto chiara, la programmazione, l'investimento non devono per forza essere l'acquisto di tutte le figurine più forti che hai nell'album, certo, per metterle tutte insieme. Basti vedere che cosa succede dentro il Real Madrid in questo momento, no? Nel senso litigi, odi, acredine tra giocatori, si capisce bene che tipo di direzione deve prendere quella gloriosa società. Felicissimo, chiaramente devo dire, io sono un tifoso dell'Arsenal, quindi ovviamente un pochino mi è dispiaciuto per tanti motivi, anche per insomma un affetto verso la città di Londra. Detto questo, però, il Paris Saint-Germain ha talenti meravigliosi, un allenatore meraviglioso. Devo dire che piano piano anche la città di Parigi si sta avvicinando, perché poi ricordiamo che Parigi non è una città straordinariamente calda a livello di tifo calcistico, perché sia il Paris Saint-Germain che il Paris FC, che è la società che è tornata in Serie A quest'anno, sono due un po' il secondo tifo dopo il rugby, quindi grande tifo parigino è per
0: anche
1: è per,
0: se poi vediamo
1: le
0: immagini che non vorremmo vedere, infatti, perché è il secondo anno che si lasciano andare a delle robe un po' esasperate.

0: queste due Champions raccontano una cosa molto molto molto interessante che dovremmo, non dico seguire, perché se, per seguire queste cose bisognerebbe avere anche le basi culturali per poterlo fare, quantomeno capire, ecco, capire e approfondire un pochino di più.
1: Senti Daniele, in che fase, cioè in questo momento il tuo lavoro è... ora io non credo che tu abbia il tempo pure di fare lo scouting, non so, correggimi se sbaglio, non credo che tu abbia il tempo
0: lo scouting
1: pure di...
0: direttamente, esatto. Per fortuna non mi tocca.
1: No, anche perché lì si tratta proprio di ore investite per andare sui campi, vedere, esatto, analizzare, quindi insomma. Però in questa fase anche una società, sai, perché uno immagina sempre il mercato legato solo al professionismo e al, diciamo, un professionismo tra l'altro di un certo livello, ma in questo periodo esiste anche, non chiamiamolo mercato, ma diciamo una possibilità di passaggi anche per atleti delle giovanili e quindi
0: purtroppo sì, dico purtroppo perché
1: già mi ha dato la risposta.
0: Cerco di esprimere la mia opinione, anche se magari un pochino in controtendenza, nel senso in questo momento c'è una sorta di mercato di giocatori dilettanti di medio e basso livello che cercano gloria seguendo delle promesse di figure calcistiche, diciamo, di livelli culturalmente e sportivamente abbastanza infimi. Io ho la mia proposta, la dico alla radio in maniera molto chiara, la mia proposta è: fino a 15 anni il ragazzo deve giocare all'interno del proprio municipio di riferimento, punto. Così non ti puoi spostare, promuoviamo la territorialità, facciamo in modo che le squadre del territorio possano avere ognuno le loro possibilità, poi quando il ragazzo cresce fa le proprie scelte, perché in questo momento sentire e vedere bambini di 9, 10, 11, 12 anni che ti dicono voglio andare a provare di qua, voglio andare a provare di là, semplicemente perché magari qualche truffaldino l'ha chiamato dicendogli che chissà, promettendo chissà che cosa, è una cosa che non fa bene. Mentre il PSG investe e programma, noi stiamo con i bambini del 2017 che ti dicono, che hanno i genitori che pensano di avere dei fenomeni, che per spostarsi magari e portarlo a fare gli allenamenti 3 volte a settimana a 20 km da casa.
1: Sì, poi come uno a 10 anni potesse immaginare, è vero che per carità un ragazzo bisogna dare delle possibilità, magari nel proprio municipio non c'è una squadra, però nel municipio attiguo ok, sì, ma come se a 10 anni uno potesse immaginare cosa accadrà.
2: Ma come fa?
1: Ma soprattutto come fa a sapere un ragazzo di 10 anni nei prossimi 8 come svilupperà?
2: No,
1: cioè,
2: esatto.
1: Dai,
0: assolutamente,
1: una follia.
0: Assolutamente. Ma poi è tutto fittizio, cioè sono tutti concetti che derivano dalla voglia di pregare, dalla voglia di essere il truffaldino di turno che riesce a fregarti l'iscritto.
2: Daniele, mi viene una curiosità, no? Diciamo, mi metto nei panni del sono un genitore, ok? Porto mio figlio da te, penso che abbia talento. A quel punto non è direttamente l'insegnante o l'istruttore che mi dice, che viene a me e mi dice: guardi signora, suo figlio ha un particolare talento, magari è il caso che lei lo faccia, che ne so, lo faccia stare e provare qui o un po' di anni qua. Non funziona così.
0: Dovrebbe funzionare così. Cerchiamo di fare questo tipo di ragionamento. La problematica sta in un concetto purtroppo drammaticamente semplice, è che il genitore ormai non vuole più sentirsi dire che il figlio non ha o ha talento, perché se ce l'ha tu sei bravo, se non ce l'ha non è vero, e quindi la tematica purtroppo è proprio culturale, il calcio non c'entra nulla, l'abbiamo detto un sacco di volte, no? Parlando proprio del nostro rapporto quotidiano con il mondo del calcio giovanile, la questione non è sportiva, non c'entra niente lo sport, la questione è solo culturale.
2: Sì, guarda, succede anche nel mondo della danza, esattamente la stessa cosa. Sono d'accordo, perché
0: posso immaginare
2: fare la provocazione rispetto alla
0: questione. La provocazione la accetto, la accolgo, anzi la sottoscrivo, ed è quanto di più realistico, nel senso è un po' come l'oroscopo, nel senso se l'oroscopo ci becca va bene l'oroscopo, l'oroscopo non ci becca è colpa dell'ascendente, quindi nessuno ha mai una vera e propria responsabilità, esatto. Quindi si dovrebbe fare in modo che i ragazzi possano vivere almeno la prima parte della loro breve carriera calcistica o lunga carriera calcistica in una zona di comfort, di divertimento e di pura crescita, per fare in modo che poi quel talento possa svilupparsi senza illusioni. Questo è il mio pensiero.
1: Grazie Daniele, grazie mille. Ci
0: a
1: sentiamo
0: lunedì
1: prossimo.
0: Ciao.
1: Buona giornata, ciao. Daniele Andreozzi. A D e chi più.

0: It's a sound. Che vuol dire the old man? Buongiorno. Siamo, caro Mauri. Siamo quasi arrivati. Arriva subito la propostona. Senti un po' se la puoi vagliare. Alessandro dice: Mauri Genzano, ti sta bene? Aria fresca?
1: Genzano.
2: No,
1: ti piace? Beh, fa Genzano.
0: Vabbè, magari in periodo.
2: Genzano è carina, eh?
1: Sì. A settembre vado a fare vendemmia.
2: C'è infiorata,
0: no. Poi Giacomo dice: in Toscana, vieni in Lunigiana, che è piena di castelli, borghi da visitare, è molto economica. Vieni qui, vieni.
1: La prima, non so più come dirlo, la prima, la
2: già
1: prima
2: deciso,
1: parte
2: basta,
1: della vacanza devo andare al mare, va bene?
0: Per mare in Toscana, Ambriaco?
1: Infatti, ma messaggi di castelli che stanno sul mare.
0: Pure il mare.
3: Buongiorno The Rock Show,
2: scozza,
3: buongiorno grandi di Radio Rock. Mauri, lasciali stare Mary, questi viaggiatori Mary senza pace. Viva la montagna, viva Serrone, viva Monte Scalambra, viva l'aria pulita, la quiete, i ritmi lenti.
1: Spiegaglielo.
3: A me mi stanca solo il pensiero di far check-in in aeroporto.
2: Dai, ragazzi,
3: oppure venite
2: però,
3: in Abruzzo a Scanno, che è la fine del mondo.
2: Scanno
3: vi mando un'immagine. Ciao,
0: ci mando un'immagine.
2: Ci mando
0: bellissimo.
2: Scanno
0: grazie,
2: è molto
0: Andrea
2: bella, cioè
0: molto
2: il lago bello, a cuore, no? A
0: sì, bravissima. Lago a cuore,
2: lago
0: brava
2: a cuore.
0: Ragazzi, sarà che l'estate mi fa tanto tristezza, anche perché le ferie le faccio a rotazione, possono capitare a luglio, agosto, settembre o mai.
1: Comunque
0: sono 15 giorni che godi, dice Max, sono triste.
1: Ti posso
0: Max
1: dire che noi per esempio queste vacanze sempre perennemente d'agosto ci penalizzano un sacco.
2: Lo so, però
0: insomma,
2: quello
0: Mari,
2: poco
0: come
2: possiamo
0: si fa?
1: No, però
0: fare?
1: Guarda che è penalizzante.
2: Lo so, però
0: no, anche perché
2: che
0: per esempio uno, per il mare, per esempio, quell'anno che noi avemmo libero a luglio e io andai in Grecia,
1: è una cosa meravigliosa.
0: È più, se vuoi andare al mare è meglio, cioè, ancora
1: sì,
0: luglio.
1: Sì, ci sono zone che poi agosto belle sono inaccessibili, ma che tu a giugno, luglio, settembre puoi andare in maniera molto più agevole. L'agosto si complica veramente
2: tanto.
1: Lo so,
2: ma perché
1: tutto
2: tutti siamo incastrati là, purtroppo c'è proprio
4: la
2: miseria.
4: Ragazzi, attenzione alle parole, perché se parlate di programmazione poi vi danno dei comunisti, io vi avverto.
0: Mauri, sei un comunista che programma?
1: Sì, è vero.
0: Perché posso dire una cosa, Mauri? Vergognati. Sei un comunista che allora, abbiamo pianificato? No, non ci siamo riusciti, quindi
2: sì,
0: non
2: fine.
0: Allora, aspetta, ripetiamo.
2: Ripetiamolo, Mauri.
0: Aspetta, Mauri, aspetta.
1: Devo avere il calendario davanti.
0: Aspetta, col calendario. Sei pronto, Mauri?
1: Sì.
2: Vai.
1: Allora, parto il 31, venerdì 31, perché non lavoro, chiedo a Pappagallo.
0: Vabbè.
1: E torno
0: però, scusami,
1: la domenica 9.
0: Scusa, già ti dobbiamo interrompere perché il 31 c'è quella puntata là che dobbiamo
2: fare.
1: Non me ne frega
2: puntata,
1: un cazzo,
2: Mauri.
1: Io non la farò e torno il 9, domenica 9, e vado in Argentario, in Toscana.
0: Cioè,
1: meglio
0: il 9?
1: Il 9.
0: In Argentina.
2: In Argentina.
1: Argentario. O poi l'8 o il 9.
0: 10,
1: il 10
0: 11 Roma.
1: Compleanno de mamma.
0: Quindi diciamo Roma.
1: Compleanno 90 anni de mamma. Poi 11, 12, 13, 14, 15, 16... a Serrone,
0: 25 giorni a Serrone,
1: diciamo
0: fino al dopo Ferragosto.
1: Sì, fino al dopo Ferragosto,
0: perfetto.
1: Poi 17 mi preparo, il 18, 19, 20, 21, 22, 23 Portogallo.
2: Portogallo,
0: buono, sì,
1: ok.
0: Con quante città facciamo? Due,
1: due,
2: Lisbona e Porto.
0: Lisbona e Porto, sono vicine.
1: Okay. Poi torno 24, 25, 26.
0: Torni a lavorare, basta.
1: No, c'ho no, ancora 27, 28, 29
0: e 30,
1: e se posso fare qualcosa.
0: Che fai?
1: Non lo so, qualcosa farò. Posso andare in Molise?
2: Vieni in Molise con me. Oh,
1: posso
2: ecco
1: andare in Molise, montagna.
0: È tutto da rivedere.
1: No, no, no, è bello, è bello,
2: bello.
0: Va bene, signori, forse abbiamo capito.
1: Ma
0: qualcosa.
1: Ma noi qua ci dobbiamo tornare proprio. Tanto non
0: settembre
1: sta mica,
2: sì,
1: ci rinnovano il contratto.
2: No,
1: no, no, no.
0: Sai qualcosa che noi non sappiamo?
2: Mauri, cioè,
1: stavo mezz'ora, no, tre quarti d'ora a parlare con Patrizia.
2: Quando?
0: Porca puttana!
2: Ci lo dici così, Mauri?
0: Ma che ce lo dici così, Mauri?
2: Ma ce lo dici così, Mauri? Non torniamo.
1: E che ve frega.
0: Allora facciamo così, ci salutiamo. Forse
2: allora,
0: ci sentiamo
2: ciao
0: domani. Ciao Martina.
2: Ciao.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, buona giornata. A domani, ciao.
5: Avete ascoltato
6: The Rock Show.
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock. Tutta una

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con gli Purple Circle, perché online da venerdì scorso, per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme, Starless, nuovo inedito firmato dal progetto di Maynard Jenskinan e Billy Howerdell, che vede anche il contributo alla batteria dell'ex membro George Freeze. Pubblicato nel 2018 il tuttora ultimo Hit the Elephant, il gruppo farà tappa in Italia il prossimo 13 giugno a Ferrara come headliner dell'edizione 2026 del locale Summer Festival. Biglietti in vendita su Viva Ticket a partire da €99,75. Proseguiamo con gli Iron Maiden, che in occasione del Run for Your Life Tour ora in corso annunciano il proprio ritorno in edicola ogni due settimane con un'intera collezione 3D della celebre mascotte Eddie. L'iniziativa, frutto della partnership con Centauria, è acquistabile in abbonamento direttamente sul sito dello stesso editore, con possibilità di ricevere le singole uscite anche a casa. I Fini Sepoltura, con l'ufficialità del luogo e della data dell'ultimo concerto della storica formazione brasiliana, in programma il 7 novembre di quest'anno al Mercado Levre Arena Pacaembu di San Paolo, e al quale prenderanno parte diversi ospiti speciali ed ex membri. In apertura Sacred Reich, Crisium e Metal Allegiance. Maggiori info su ticketmaster.com.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 1 giugno 1969, durante il loro soggiorno presso l'Elizabeth Hotel di Montreal, John Lennon e Yoko Ono registrano l'inno di protesta Give Peace a Chance.
3: 1972,
2: gli Eagles pubblicano su Asylum Records il loro album d'esordio omonimo, Eagles.
3: 1974,
2: nasce Alanis Morissette, cantautrice canadese naturalizzata statunitense, vincitrice di 7 Grammy Award, tra le artiste di maggior successo degli anni 90 e 2000.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin.
6: Accensione motori.
7: 3, 2, 1.
0: Questo è Gagarin.
8: On Radio Rock.
9: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, anche per questo lunedì 1 giugno vi teniamo compagnia. Io pensavo di rimanere a casa, al massimo
10: no,
9: di andare al mare,
10: no.
9: Ma il caro Marco Muscarà è venuto a prendermi, pensate, in bicicletta,
10: sì.
9: Ha rubato la bicicletta di Dejan ed è venuto a prendermi con la,
10: sì,
9: bicicletta. Ha detto no, mi dispiace,
10: l'ho rubata, perché la bicicletta di Dejan del karaoke live di Radio Rock ha le rotelle, le ruote dietro.
9: Scordati
10: anche
9: il mare. Quindi, scordati la salsedine.
10: No, ma poi il mare è una fatica. Ma quanta gente c'è poi questi giorni al mare? No, no, no, ragazzi. Sì,
9: come,
10: sì,
9: piace,
10: sì,
9: a noi.
10: Poi piacendo anche sull'Everest, l'abbiamo scoperto l'overturismo ormai.
9: Ma infatti, quindi non è il mare,
10: no,
9: è tutto,
10: no.

0: potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul nostro sito internet che è radiorock.it. Siete sempre in compagnia di Gagarin e naturalmente i Black Keys ci aiutano a passare una bella giornata.
1: Assolutamente, Tatiana.
0: Bella lunedì 1° giugno.
1: È finito il mese di maggio, siamo entrati nel mese di giugno e oggi tra le varie giornate mondiali ce ne sono parecchie, poi tra poco magari ne parliamo anche di altre. Ce n'è una abbastanza particolare perché riguarda il Capodanno, e tu direi che c'entra adesso il Capodanno, è lontano il Capodanno dell'anno prossimo. No, riguarda il Capodanno dell'anno
0: non
1: passato.
0: Non è tanto lontano, ti dirò la verità, secondo me dobbiamo cominciare
1: a
0: già a organizzarci.
1: Sì. Cosa facciamo a Capodanno,
0: esatto.
1: Perché no, potrebbe essere questa una buona idea, perché oggi è la giornata del rinnovo dei buoni propositi per il nuovo anno, cioè è statisticamente dimostrato che di tutti i buoni propositi che avete fatto il 31 dicembre 2025, quindi a cavallo tra il 2025 e il 2026, al momento ne è rimasto mediamente in piedi al massimo uno per tutti. Ora non so quale sia questo.
0: Ma non è vero,
1: questo,
0: dai.
1: Madonna, io l'ho persi tutti già. Cioè io l'ho lasciati tutti alle spalle.
0: Immagino i buoni propositi di Marco Muscarà. Non rispondere mai al direttore Emilio Pappagallo.
1: No, infatti
0: non scaccolarsi al semaforo, dai, su.
1: No, li ho già persi praticamente tutti, però è statisticamente dimostrato che mediamente ne è rimasto uno. E quindi questa giornata, visto che insomma è trascorso tanto, dovrebbe essere il giorno per ricordarsi quello che ci eravamo proposti ed eventualmente ripartire, rinnovarlo.
0: Io ne avevo 67.
1: Davvero?
0: Non ridi?
1: No, perché... Ho
0: visto che i giovani ridono quando dici 6-7.
1: Ah, no, perché devi fare con le mani così, 6-7.
0: Ma che vuol dire? Allora, io ho visto che anche il Papa ha avallato questo tormentone.
1: Volevo dire forse troppo il Papa anche che fa ste cose, cioè a un certo punto...
0: Ma cosa vuol dire 6-7, questo fenomeno
1: allora,
0: che sta spopolando
1: nasce...
0: tra i giovanissimi?
1: Ah, loro mi dicono che è una roba che non ha senso.
0: Marco, sta sempre con i giovani.
1: No, è vero, ma me lo fanno sempre, 6-7.
0: No, il 16 maggio praticamente hanno fatto questo incontro con il Papa, con 600 cresimandi. E un gruppo di adolescenti ha appunto salutato il Papa con questo grido 6-7, agitando i palmi delle mani come hai fatto tu, ma io non so come va a fare.
1: Allora,
0: mal di mare.
1: Parte tutto da una canzone virale del...
0: E lui ha replicato il gesto, capisci?
1: Sì,
0: il Papa.
1: 6-7, chissà poi...
0: Ma che vuol dire?
1: Allora, parte tutto da una canzone virale di un rapper americano, si chiama Skrilla, in cui la parola 6-7 viene ripetuta tante volte. Penso che poi a un certo punto questa roba sia stata ripresa da uno sportivo che, forse perché la partita era finita a 67, non lo so, ha fatto questo 6-7 anche lui, rilanciandola, e da quel momento in poi la generazione Z ha iniziato a fare 6-7 a caso.
0: Ma poi dicono che anche in South Park c'è una puntata dedicata a questo,
1: non lo so,
0: a questa irruzione a scuola della setta dei seguaci del 6-7.
1: Non lo so. Detto questo, però, vengono molto criticati i ragazzi di oggi, dicendo: ma sono ragazzi deficienti che fanno 6-7.
0: Abbiamo fatto un po' dei commenti
1: anche
0: da boomer,
1: bambini,
0: diciamo.
1: Sì, sai che io, però, secondo me, noi avevamo degli equivalenti di 6-7, delle altre stupidaggini che dicevamo senza senso quando eravamo ragazzi. Ora non me le ricordo perché io ho completamente resettato il cervello a un certo punto nella vita. L'ho riportata all'impostazione di fabbrica, non so quando. Però secondo me c'era qualcosa, magari ce lo possono suggerire al 3899-106-600, l'equivalente di una roba senza senso che si diceva quando eravamo ragazzini, eccetera. Insomma,
0: vabbè, ognuno ha la,
1: ognuno
0: sua, età,
1: la sua,
0: quindi,
1: certo, quindi cambia.
0: Però secondo questa me, è una cosa universale.
1: No, anche per dire sì, i giovani di oggi sono stupidi, ma sono stupidi non più e nemmeno di quanto siano stupidi tutti i giovani a un certo punto.
0: Certo, comunque c'è qualcuno che dice pensavo fosse la giornata del rinnovo dei buoni pasto, magari.
1: No, sarebbe bello.

0: nostro ascoltatore dice: io ho un contributo video di 9 secondi atto a far sorridere Tatiana. Se mi avallate ve lo invio. Senza pretese, senza stress, senza offesa, sì o no?
1: E tu mandacelo, poi non sappiamo se lo mandiamo in onda, magari ce lo vediamo fuori onda.
0: No, ha detto, vabbè, ma vuole far ridere me, non penso che vuole che lo mandiamo in onda, no?
1: Che ne so, non lo so, magari.
0: Comunque lo accettiamo perché insomma,
1: video
0: no?
1: Di cicci frolli, di cose, no?
0: Non potrebbe essere. Amici, non mi fanno ridere, te lo dico subito, ecco, i cicci frolli.
1: Non mandate video pruriginosi, per favore, no, evitiamo, almeno in questo... Lunedì, primo giugno, lunedì di ponte per tanta gente, anzi, se siete tra quelle persone che stanno facendo ponte, scrivetecelo al 3899-106-600, se siete degli strenui lavoratori che anche oggi hanno preteso...
0: Stronzi, pensavo.
1: No, strenui lavoratori, che anche poi potrebbe essere in alcuni casi un sinonimo, che anche oggi hanno preteso di andare a lavorare... Ditecelo al 3899-106-600. Tra l'altro, Tatiana, ti dico che domani è 2 giugno, festa della Repubblica. Io sto per mandare una PEC al direttore Emilio Pappagallo per dirgli che domani noi dobbiamo essere in diretta. Anche domani.
0: No, siamo in diretta, non è che glielo devi chiedere.
1: Io lo chiedo per sicurezza, gli mando una PEC. Io.
0: Manda una PEC.
1: Tu pensi se ne mandassi davvero e si trovasse ogni 3 secondi le notifiche di queste PEC che gli arrivano? Però gliela mando per sicurezza, caro direttore.
0: Vabbè, vogliamo parlare anche di notizie che stanno facendo rinascere la nostra voglia di umanità?
1: Quali sono queste notizie?
0: Allora, esistono? C'è una leonessa di 17 anni che è sopravvissuta cieca per 5 anni perché le sue figlie non l'hanno mai abbandonata.
1: Oh,
0: davvero? Ti fa stare meglio questa
1: notizia? Mi fa stare un po' meglio, sì.
0: Ok, poi la donna più ricca del mondo, erede di Walmart, ha aperto una facoltà di medicina gratuita per studenti poveri, dando loro la possibilità di studiare. Ti fa stare meglio?
1: Mi fa stare meglio, cosa positiva. Beh, ci sono insomma questi esempi.
0: In Australia sono state lanciate tonnellate di carote e patate dolci dagli elicotteri per salvare gli animali selvatici dalla fame dopo gli incendi.
1: Oh,
0: questa,
1: vedi?
0: Questa come ti fa stare?
1: Mi fa stare bene.
0: Vabbè, se volete qualche altra notizia che ci fa stare bene,

0: Vediamo un po' di messaggi. 3899-106-600, vai.
1: Beh, c'è stato un periodo che andavo avanti ore e ore a dirci solo WhatsApp.
2: A dire cosa?
0: Cosa?
3: Ragazzi, io non lavoro, però mi dedico al mio hobby. Per il legambiente metto piante.
2: Bravo.
3: In giro per la città.
2: Che bello.
3: Ciao.
2: Che ha detto Foligno?
0: Vieni anche a Roma,
2: Vieni anche a Roma, mi raccomando. Tati, a proposito di lavori uffici,
4: buongiorno. Allora, come prima cosa, allora la prima cosa che mi è venuta in mente, io ho 56 anni.
2: Sì.
4: E sono di Roma. E, la prima cosa che mi è venuta in mente, ma sicuramente ce ne sono altre mille, è tua. Quando facevamo tua.
2: Ah, sì, tua? Beh,
4: ecco, tanto
0: era,
4: per dirne una.
0: Adesso era tua.
2: Roscio tuo anche c'era all'epoca.
4: Io sono madre di tre figli, sì, adolescenti. Trovo che invece questi adolescenti siano straordinari, meravigliosi e peraltro vittime loro di tutto quello che abbiamo creato noi come generazione, quindi tutto ciò anche di non bello che gli lasciamo in eredità. Quindi viva i giovani, secondo me invece sono preparatissimi, molto più di quanto non eravamo noi, che approdavamo nella società con una volta laureati il posto assicurato, ora invece hanno una concorrenza micidiale, una società del cavolo, e quindi forza ai giovani. Ciao ragazzi.
2: Ciao. A proposito, oggi tanti giovani saranno all'ascolto perché le scuole sono chiuse. A proposito, ne approfitto, Tati, per fare un uso privato del mezzo pubblico. No, perché ci sono anche ascoltatrici molto piccole. C'è Giulia, un'ascoltatrice, una mia allieva piccola di 6 anni, che sta ascoltando, quindi non diciamo parolacce.
0: No, no, poi Marco non dice mai parolacce.
2: Mi raccomando.
0: Ciao Giulia, intanto accontentiamo il nostro ascoltatore che sta lavorando e ci chiede i corn per allietare la sua giornata. Ci chiede cosa ne pensiamo molto bene.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh, papà. Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
15: We can have a party in there.
14: Stai ascoltando
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: forte e chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13, come ogni giorno. Arrivano i Tears for Fears, poi i Muse, vostro malgrado per le novità

0: amici miei, anzi care mie mucche, visto che ho scoperto che le mucche
1: sì.
0: creano delle amicizie fortissime e diventano addirittura ansiose quando sono lontane, il nostro Marco Muscarà nel fuori onda, perdonami,
1: perdonami Matthew, detto... per quello che ho detto, Matthew Bellamy, perdonami, non so quello che dico.
0: Ha detto che la canzone dei Muse che avete appena ascoltato in alta rotazione, che potete votare sul sito radiorock.it, è
1: evitabile.
0: Evitabile.
1: Era evitabile.
0: L'ha
1: era
0: detto
1: evitabile.
0: Marco Muscarà.
1: Sì, no. Io sono sincero.
0: Alle ore 10:47 qui negli studi di Radio Rock.
1: L'ho detto.
0: Matthew.
1: È andata così.
0: C'è questa bella ricerchina scientifica che ha confermato che le mucche sono animali altamente sociali.
1: Sì.
0: E capaci di creare dei forti legami con altri membri del branco. Le mucche.
1: Oh, chissà,
0: pensa te.
1: Chissà invece che non dico niente perché sarebbe vilipendio, eccetera. Però domani c'è la parata. Domani c'è la parata della Repubblica.
0: Sì.
1: Tu ci andrai, Tatiana? A sfoggiare in uniforme all'urlo, no? Che è della Folgore, quelle brigate là che corrono sotto, no? Dei bersaglieri, la fanfara dei bersaglieri sotto il presidente della Repubblica. No, facciamo i complimenti agli agenti che hanno iniziato a scoppiare fuochi d'artificio vicino ai cavalli della parata, no? Hai visto che c'erano i cavalli in fuga per Roma? Appunto i cavalli della parata.
0: L'ha detto, no? Che è stato un vigile del urbano del fuoco.
1: Sì,
0: non lo so.
1: Un vigile della polizia locale di Roma Capitale che avrebbe acceso, ma non è stato l'unico, perché in realtà erano quattro. Avrebbero appunto acceso dei fuochi pirotecnici vicino
0: ai cavalli. Rendiamoci conto, nemmeno i cavalli vogliono festeggiare la festa della Repubblica.
1: La festa della Repubblica è importante. Forse la parata è una roba un po', insomma, così. Però chi siamo noi di fronte a questi militari che difendono il nostro la nostra sicurezza?
2: No. Bella la Tatiana.
0: Grazie mille.
2: Si chiama Amuse, vero?
0: Amuse, sì. Allora, sono andata a un matrimonio sabato.
1: Oh, com'è andata?
0: Hanno fatto il taglio della torta con questa canzone. Adoro.
1: Ma che meraviglia, adoro. Che meraviglia.

0: voglio salutare Willy, che anche lui era lo stesso matrimonio e ha scritto bellissimo matrimonio. Salutiamo Matteo e Sara per averci regalato grandi emozioni.
1: Matteo e Sara, che bello, avete finalmente coronato il vostro amore.
0: Era un matrimonio italo-inglese, quindi c'era la birra, capito, l'antipasto.
1: A proposito di roba italo-inglese, in realtà parliamo di lingua inglese perché parliamo di un matrimonio australiano. Oggi c'era questa notizia su alcuni quotidiani di questa coppia australiana che si è sposata, non so se hai visto la notizia, nel 2022 in Toscana. Matrimonio costato 25.000 euro, ha fatto causa all'organizzazione e gli hanno restituito 19.000 euro. Perché gli hanno fatto causa?
0: Perché non c'era la birra.
1: No, allora, hanno organizzato tutto dall'Australia, si sono affidati chiaramente a un'azienda che si occupa proprio, un'azienda toscana che si occupa di organizzare matrimoni. Sono arrivati, si sono accorti che i fiori, siccome c'era stato un problema, erano finti.
0: Erano appassiti.
1: No, tutti finti. Fiori finti. Poi, il libretto della liturgia riportava nomi sbagliati e quindi il prete, anche che ha celebrato il matrimonio, diceva i nomi sbagliati degli sposi e quindi c'erano dei problemi. Poi l'auto noleggiata si è fermata, aveva la batteria a terra e quindi hanno dovuto spingere gli invitati, gli sposi.
0: Ma la domanda è, era necessario sposarsi?
1: Non lo so. Poi
0: sono,
1: ti dico,
0: tutti segni forse.
1: Gli addetti al catering sono arrivati in ritardo, non c'erano i bicchieri, si sono dimenticati i bicchieri, sono attaccati alle bottiglie. La torta era più piccola di quella ordinata e non è bastata per tutti. Non c'erano i fotografi che sarebbero dovuti andare e in più la piscina aveva un problema, insomma non era segnalata un'intercapedine e una signora invitata al sesto mese di gravidanza è cascata in piscina a metà del matrimonio.
0: Non era un matrimonio, era uno scherzo.
1: Cioè, è andato veramente tutto storto. Io non so se ti è mai successa, Tatiana, una volta in cui è andato veramente tutto così storto, però è veramente sì.
0: C'ho un'idea,
2: Quando mi sono sposato io, quando abbiamo fatto l'ingresso al... nella location che avevamo scelto per fare la cena, l'abbiamo fatto a tutto volume sulle note di Highway to Heaven.
0: Bello!
2: Una scelta molto, come dire, evocativa, no? Visto il contesto.
0: E te la regaliamo tra poco.
1: Secondo me sì, potrebbe essere. Poi tra poco parliamo anche di un altro argomento, perché oggi è una giornata mondiale. Importante, la giornata mondiale dei genitori. Io non sapevo esistesse quella.
0: Non esistesse quella dei genitori.
1: I nonni è tipo a ottobre, quando è. Dei genitori non sapevo che esistesse. Però secondo me i genitori hanno delle influenze musicali anche sui figli che ci portiamo avanti per tutta la vita. Ma ne parliamo tra poco.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Le 11:03 minuti qui a Gagarin. Inizia la seconda ora di trasmissione, inizia con i Black Rose.
0: Radio Rock. Back in time.

0: nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Adesso c'è una buona notizia per voi, perché per un bel po' di giorni noi faremo un regalo a voi ascoltatori, quindi attenzione se siete naturalmente sintonizzati in questo momento, potrebbe essere il vostro giorno fortunato.
1: Aspetta, perché in realtà non è proprio un regalo, in qualche modo
0: ve lo dovete
1: guadagnare questo regalo. Il regalo, o meglio,
0: viene da Roman Auto.
1: Esattamente, perché Radio Rock e Roman Auto sono impegnate in questo progetto di sensibilizzazione sulla guida sicura, sono cintura nera di guida, e quindi per promuovere la guida sicura vi faremo ogni giorno per tutto giugno una domanda. E voi avrete l'occasione, rispondendo in maniera esatta, solo il più veloce chiaramente, quindi dovete essere bravi e veloci, avrete l'occasione di vincere una bag che mostro a onor di telecamera.
0: Esatto.
1: Una bag in stoffa che contiene anche un alcol test.
0: E un attestato.
1: Un attestato, esattamente.
0: Attestato dove verrà scritto il vostro nome, dove si certificherà la vostra inarrestabile preparazione e dedizione alla presenza nella guida in città trafficate.
1: Esattamente.
0: Cintura nera di guida.
1: Oh, come funziona quindi? Avete l'opportunità di vincere questo alcol test, che non è usa e getta, ma è un alcol test
0: etilometro.
1: Etilometro, esattamente, che si può utilizzare più volte, personale. Basta rispondere al 3899 106 600 con un messaggio WhatsApp.
0: Se siete tra i vincitori sarete ovviamente ricontattati da noi
1: a questa semplice domanda.
0: Allora, attenzione, 3899 106 e 600, facciamo la domanda per ricevere la bag di Roman Auto.
1: Allora, posso faccio il mi calo all'interno dell'esaminatore.
0: Calati, però calati qualcos'altro.
1: Lo dico proprio in modo con la voce che secondo me ha un esaminatore di scuola guida. Cosa bisogna fare quando si vede una luce gialla lampeggiante su un semaforo mentre si è alla guida? E quale comportamento è corretto adottare per garantire la sicurezza? Quindi, semaforo, luce lampeggiante. A. Fermarsi e aspettare il verde. B. Premere il pedale dell'acceleratore per passare prima che diventi rossa. C. Procedere con cautela. D. Fermarsi solo se ci sono pedoni sulle strisce. A, B, C o D è molto facile, ma chiaramente solo il più veloce vince. La bag, sono cintura nera di guida con dentro l'attestato e l'alcol test. Roman Auto e Radio Rock promuovono la guida sicura.

0: Together sono i Beatles. Vi ricordiamo che abbiamo ricevuto ovviamente tantissime risposte, molte giuste devo dire.
1: Sì, ma era poche facile,
0: sbagliate.
1: La prima era facile.
0: E che il vincitore sarà ricontattato ovviamente da noi, dalla nostra redazione. Noi andremo avanti per varie settimane regalando questa bag, ricordiamo, di Romana Auto con l'attestato e l'etilometro.
1: Chiaramente la risposta era quella di prestare cautela. Posso dirvi una cosa? Vi do un suggerimento per i prossimi giorni, anche per chi deve ancora fare l'esame di guida. Quando vi dicono è importante prestare cautela, sempre, va sempre bene, cioè di solitamente
0: esatto.
1: È giusta quella risposta.
0: Dovete essere sempre rock.
1: Oggi, 1 giugno, è la giornata mondiale dei genitori, Tatiana. Un omaggio ai sacrifici di tutti i papà, le mamme, educatori di bambini che ci hanno fatto fare i primi
0: educatori
1: passi.
0: Educatori di bambini che dovrebbero essere pagati il triplo di quello che vengono,
1: stanno però,
0: formando.
1: No, no, mamme e papà,
0: le nuove
1: generazioni. I educatori, mamme e papà, dicevo, però anche gli educatori
0: che dovrebbero
1: sì, chiaramente.
0: Andare in equilibrio con l'educazione. Vabbè.
1: Assolutamente, assolutamente. Detto questo però, oggi non volevamo parlare dell'educazione normale che danno, cioè l'educazione di buone maniere.
0: No, vogliamo parlare della storia di una canzone.
1: Vogliamo parlare di musica in realtà, perché in qualche modo i nostri genitori, è vero che ereditiamo tramite i nostri genitori tutta una serie di cose, di atteggiamenti, di carattere, di malattie ereditarie, quello che vi pare, ma ereditiamo anche sicuramente
0: delle
1: passioni musicali, delle preferenze musicali. Cioè vi avranno lasciato i vostri genitori in eredità qualcosa a livello musicale, perché poi è inevitabile, gli anni dell'imprinting educativo sono anche gli anni in cui l'imprinting musicale si fa sentire di più, quindi una canzone
0: anche
1: che ascoltavate
0: breve,
1: in macchina.
0: Piccolo spoiler, a breve io e Marco vi daremo noi la possibilità di educare musicalmente i vostri figli, no?
1: Stai facendo un salto avanti?
0: Detto.
1: Lo faremo, è vero, abbiamo avuto quest'idea appunto di... Vabbè, vogliamo a questo punto svelarla? No. Lasciamo una segreta. Comunque,
0: questa è capita, eh?
1: 1 giugno, giornata mondiale dei genitori, e quindi qual è l'eredità musicale che vi hanno lasciato i vostri genitori? Anche se sono ancora in vita, perché la cosa bella è che poi uno se la può godere quell'eredità ancora in vita.
0: Per esempio, Lenny Kravitz, quando si era messo in testa di fare rock, un disco più rock del rock, aveva tirato fuori questa California.

0: c'è qualcuno che ci scrive: mio babbo mi ha cresciuto a pane Nomadi Battiato De André. E caro amico, mi dai l'occasione di mettere il mio brano preferito di Franco Battiato, che
1: adesso
0: si chiama
1: è pretestuosa questa cosa. Dai.
0: Oh, ma un regalo posso farmelo ogni
1: tanto.
0: Fatti
1: un regalo, dai,
0: grazie,
1: accettiamo.
0: Grazie.

pensiero dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

0: Franco Battiato, vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 quali sono le canzoni che vi hanno trasmesso i vostri genitori, fatecelo sapere.
1: Arrivano tanti messaggi, quasi tutti vanno sul cantautorato, chiaramente, ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Sforzatevi.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. 11:35 minuti qui a Gagarin, prosegue la trasmissione con i Deftones. Radio

0: appunto avete ascoltato spesso recensito qui su Radio Rock.
1: Aldair Cuore Giallo Rosso, tra l'altro con un cameo di Tatiana Fabrizio a un certo punto all'interno del film. Non possiamo dirvi nel ruolo di chi, anzi ve lo diciamo,
0: Francesco Totti.
1: Stavo dicendo la stessa cosa. Se ci fate caso, a un certo punto si vede Totti di spalle, ma non è lui, è una controfigura. La controfigura è Tatiana Fabrizio e fa un gol sotto l'incrocio, proprio incredibile.
0: Ecco.
1: Tu giocavi a pallone, ma giocate a pallone un po'? Neanche così per... Non ti piace?
0: A calcio no,
1: niente.
0: Non mi piace.
1: Vabbè,
0: no,
1: è andata così.
0: Mi dispiace, Marco, deluderti ogni giorno sempre di più. Questo
1: Mamma
0: è il
1: mia.
0: Tuo... Deluderti tour.
1: Lo so, è andata così.
0: Ci sono
1: così,
0: tanti
1: però.
0: Bambini spezzati, intrappolati in corpi adulti che cercano di vivere vite adulte. Quei bambini hanno sicuramente ascoltato della musica.
1: Sì.
0: Quale musica avete ereditato dai vostri genitori? Vediamo un po' di messaggi.
1: È una mia grande teoria, il fatto che in realtà gli adulti sono soltanto dei bambini che hanno imparato a fingere di non essere bambini. Cioè, io penso che tutti gli adulti che vedo, forse non dei bambini, ma degli adolescenti che hanno imparato a fingere di fare cose molto serie, di darsi un tono, ma in realtà rimangono tutti degli eterni 17enni dentro.
0: Vorrei fare una distinzione di genere, ma non la posso fare, altrimenti verrò insultata.
1: Non si può fare, Tatiana.
0: Allora, qualcuno ci scrive: ciao Tati e Marco, tra le tantissime canzoni che mio padre mi ha trasmesso, tolto il cantautorato, quella a cui sono più affezionata, alla quale lego più ricordi, è Smoke on the Water dei Deep Purple. Tra l'altro, devo dire, non so se è una mia percezione, ma molti dei ricordi della musica ascoltata da bambini a me vengono dai viaggi in macchina.
1: Sì, secondo me sì.
0: Indimenticabili quelle sensazioni come luci della sera.
1: E tra poco ne parliamo, perché secondo me una delle cose che hanno eliminato gli smartphone, che hanno cancellato, è proprio quel clima da viaggio in macchina, cioè in cui sono tutti sui propri cellulari, a parte chi guida, spero. Ma ne parliamo tra poco, se sei d'accordo.

0: Monk the Water, vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 le canzoni di che avete ereditato dai vostri genitori, un
1: si
0: sacco
1: parlava
0: di messaggi.
1: Anche di viaggi in macchina, chiaramente il viaggio in macchina era un momento nel quale eri confinato in uno spazio piccolo, non c'erano anni fa gli smartphone e quindi avevi due possibilità, o leggevi qualcosa se non ti veniva da vomitare, oppure guardavi fuori dal finestrino e ascoltavi la musica e al limite cantavi, cioè questo era quello che si faceva, si poteva
0: esatto
1: fare in macchina.
0: Ma soprattutto quando arrivavi sotto casa facevi finta di dormire,
1: sì,
0: per essere portato in braccio,
1: meraviglia,
0: nel letto.
1: E ti capita mai di fare il giro, a me capita ancora adesso, di fare di rallentare molto quando arrivi a casa o di allungare il giro per arrivare alla fine della canzone, eh? A me succede spessissimo.
0: Ma ti credo, Marco, te torni a casa alle 5 di pomeriggio.
1: Ho capito, però
0: tornassi di notte non sprecheresti.
1: A parte che le 5 di pomeriggio in inverno è notte. Se metti quel, cioè, adesso chiaramente no, è ancora giorno, fanno 45 gradi alle 5 di pomeriggio.
0: Ciao ragazzi, anche io ho avuto la fortuna incredibile in quanto educazione musicale, Pink Floyd, Doors, Bob Marley, Zucchero Vasco, BFM di André De Gregori. Ciao da Andrea, ascolteremo qualcosa naturalmente tra pochissimo, poi sentiamo qua.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Mi passate la Tatiana, per favore?
1: Oh, ma sta qua la Tatiana!
0: Vives, sì.
2: Oh, Tatiana, è successo un casino, adesso ho bisogno di un consiglio da parte
0: tua. Stand by my woman, sì.
2: Sì, perché Don Elpidio, che è il parroco qua, a Votrighe, ha deciso di spretarsi, sì, perché sì, perché era già da un po' che diceva l'ostia è troppo piccola, il vino è annacquato, non ho più voglia.
0: Non ho capito,
1: nemmeno io.
2: Allora, basta.
0: Qualcun altro?
2: Il problema qual è? Che adesso la
1: sì, continua, cioè
0: non sappiamo più che fare.
1: È un audiolibro.
0: Allora, c'è qualcun altro che dice sarà l'estate che mi fa tanto tristezza perché le ferie le faccio a rotazione, possono capitare luglio, agosto, settembre. Dice Claudio Villa.
1: Claudio Villa?
0: Però Claudio Villa ha più nonni. A me mi ricordano mia nonna Maria. Vai,
1: senti,
0: vai, vai.
1: Un amore così grande.
3: Un amore così grande.

0: inarrivabile poi la voce di Claudio Villa, no?
1: Ma poi quel vibratino che c'ha continuo.
0: La bocca tua si accende un'altra volta. Hai capito
1: che meraviglia,
0: Villa?
1: Che meraviglia.
0: Va bene, tra l'altro, ti accontentiamo con Bob Marley. Scusaci se non passiamo tutto Claudio Villa.
1: Claudio Villa ha fatto una canzone che si chiama Binario. Io sogno che un giorno i Binario, la band italiana, faccia

0: Marley and the Wailers. Allora dicono ciò che ho potuto salvare, sì, quello che ha ereditato dai suoi genitori, Ercalif e Battisti, apprezzato solo molto più tardi. Infatti non si sa come mai ascolto la musica del demonio.
1: Vedi? Dipende.
0: Vabbè, poi uno cresce, no? Parte da Battisti.
1: Ma
0: e
1: per esempio,
0: arriva,
1: poi le caratteristiche dei genitori è che, almeno per quanto mi riguarda, avevano gusti molto vari. Cioè, mio padre, per esempio, oscillava da Pink Floyd, sentiva The Wall, The Dark Side of the Moon, sentiva tantissimo a casa mia. Cantautori, Battisti, Venditti, ma anche i Gypsy King. Cioè, Bamboleio era proprio la colonna sonora la domenica mattina. Io mi sveglio con Bamboleio,
0: bello.
1: Bamboleio. Era tutto così. Anche sai chi è in fississima?
0: La voglio mettere così.
1: Ma poi i miei genitori erano dei gruppi degli Earth, Wind and Fire. Sono andati a vederli ovunque, non facevano nulla. Ho preso
0: Bello, no?
1: Ho preso da loro questa cosa di non fare più o meno nulla. Ecco.

0: Io.
1: Beh, dai, tanta allegria,
0: no,
1: in casa.
0: Sì, sì, sì, sì, per carità, per carità, moltissima, moltissima.
1: Io adoro, adoro il nostro ascoltatore invece che scrive un disco dei Talking Heads con la copertina tutta rossa e ad oltranza. Amico mio, eccotelo qua.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ascoltando
6: Gagarin,
5: una trasmissione spaziale
7: on Radio Rock.
2: Le 12:03 minuti, inizia l'ultima ora di Gagarin, poi alle 13 Giuliano Leone con Soul Driver anche in questo primo giugno di ponte. Intanto i Duran Duran, Save a Prayer.
7: Radio Rock, back in time.

0: potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Questa settimana sono entrate diverse cose interessanti, a Perfect Circle, Amazon e poi ancora i Black Keys, che abbiamo ascoltato anche in apertura di trasmissione, i Foo Fighters, i Kingfisher. E insomma, vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 qual è la musica che avete ereditato dai vostri genitori. C'è qualcun altro che ha ereditato i Gypsy King, proprio come Marco Muscarà, suo padre? Fra l'altro qualcuno ha scritto, praticamente il padre di Marco Muscarà è Leonardo Pieraccioni.
1: Ma sai che mio padre aveva... Guarda, adesso ti chiedo, se mi cerchi...
0: Questa è una cosa un po' alla Zero Calcare, raccontala.
1: Se mi cerchi la canzone...
0: Raccontala!
1: Que hai, tra po', Que hai de malo di Jerry Rivera.
0: Sì.
1: Perché in realtà mio padre andò proprio per un film di Leonardo Pieraccioni, forse Fuochi d'artificio, non lo so, in fissa con questa canzone, appunto, di Jerry Rivera, che era un musicista sudamericano, durante... un viaggio in Texas si comprò una serie di audiocassette di Jerry Rivera, tra cui proprio quella Que hai de malo, e comprò anche un cappello texano. E quindi mio padre mi veniva a prendere a scuola alle medie, periodo in cui tu cercavi di muovere i primi passi, no? Con le ragazzette, cercare
0: e lui con veniva, le ragazzette,
1: e lui appariva, non so se c'hai l'audio, ma appariva con questa canzone, magari tra poco te la faccio sentire, con il cappello texano, finestrini abbassati, e i miei mi chiamavano Mimmo e mi chiamava Mimmo con questa musica sudamericana un po' così, un tanto al chilo sotto, il cappello texano. Era un momento molto imbarazzante. Se io riuscivo a prendere mezzo punto con qualche ragazza, me lo giocavo proprio immediatamente.
0: C'è il nostro ascoltatore che dice: ma beati voi, a me al massimo metteva Alberto Sordi con E va.
1: Ah, tra l'altro, canzone che passa per la seconda volta in questa giornata su Radio Rock, anche questa mattina al The Rock Show.
0: Lo so, però ci sta.
2: Il primo cittadino e amico mio.
0: Allora, nei miei viaggi in macchina si ascoltava soprattutto la radio, però
1: sì,
0: mio padre ascoltava spesso Celentano, grande
1: a mezzanotte, sai.
0: Grande amante di Celentano era il padre di Paolonia, che salutiamo.
1: Sì.
0: E gli facciamo gli auguri perché
1: ieri
0: era il suo compleanno e noi eravamo in diretta. Oggi la troverete ovviamente qui in diretta, quindi fatele gli auguri.
1: Sì, sì, sì, per i suoi 17 anni. Pau, dai che ci siamo quasi, diventiamo maggiorenni l'anno prossimo. Ma se invece dei genitori si parlasse degli zii, a me hanno passato, oltre che cantautori, Pink Floyd e Vasco. Sì, anche, ma oggi...
0: Sì, anche quelli naturalmente acquisiti.
1: Beh, certo, ci mancherebbe, gli zii acquisiti, gli zii... con i baffi e tutte queste cose qua che abbiamo avuto tutti noi. Tutti noi abbiamo avuto uno zio con i baffi a un certo punto della vita, no?
0: Beh,
1: tu c'era
0: certo
1: uno zio con i baffi?
0: Certo.
1: Eh sì, perché era il periodo storico. Era quello là, va bene, 3899-106-600.
0: No, si portava, fra l'altro.
1: Sì, giornata appunto,
0: allora,
1: dei genitori.
0: Oggi però in tantissimi avete citato Lucio Battisti, siccome sappiamo che tanto il nostro Giuliano Leone vi boicotterà.
1: Sì, vabbè, ma lui...
0: Allora vogliamo ascoltare qualcosa. Io sai che ho fatto? Ho preso, tanto per riprendere un po' l'argomento, ho preso la pagina 67 del libro playlist e mi è capitata proprio Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
1: Che meraviglia.
0: È una sera di primavera e questo giovinotto non riesce a prendere sonno. Hai capito?
1: Sì.
0: E si aggira per la città e finisce sotto il portone della sua ex. Puntini, puntini.

0: rosa, fiori di pesco, ma invece in questi giorni, a proposito di qualcuno, sì, di Zabaglioni, vedo che Sky TG24 sta mandando in onda Claudio Baglioni che, sì, parla e racconta del tour posticipato per 90, motivi di salute.
1: 90 giorni gli hanno dato di stop, quindi 3 mesi, insomma, un periodo abbastanza lungo, e quindi dovrà, insomma, in qualche modo fermarsi e posticipare parecchie date che erano state previste, soprattutto tutte le date che erano state previste praticamente per l'estate. Perché...
0: Invece dico, a proposito di Sanremo, vedo che Maria De Filippi sta andando verso la co-conduzione di Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino.
1: Sì, una serata. Dovrebbe, okay, dovrebbe essere così.
0: E poi che arriva la serata Eurovision con l'addio alla serata cover, probabilmente, e chi vince il festival potrebbe non andare più direttamente all'Eurovision.
1: Esattamente,
0: quindi
1: c'è la possibilità, cambiano le regole, di fare una serata che proprio in realtà sarà una serata che decreterà chi andrà all'Eurovision Song Contest, quindi non sarà più il vincitore, ma sarà in realtà, anche perché magari alcune volte il vincitore non è la persona più adatta per genere musicale, per stile, eccetera, ad andare all'Eurovision, non sarà il vincitore appunto, ma sarà il vincitore di quella serata. Certo, abbandonano e dicono addio alla serata delle cover, che forse tra tutte è una delle serate più interessanti e che solitamente
0: credo che
1: funziona,
0: sia
1: meglio,
0: la più seguita, se non sbaglio.
1: Ma sì, perché la gente, Tatiana, diciamoci la verità, ora la musica
0: non vuole sentire cose nuove,
1: la gente vuole soltanto una cosa, amici, diciamoci la verità,
0: vuole
1: il karaoke,
0: vuole il karaoke,
1: la gente vuole vedere le canzoni che conosce e cantarle, punto. Questo vuole la gente tendenzialmente, e quindi la serata cover serve proprio a quello. Non so se è una buona idea, lui chiaramente è il direttore artistico, si sarà consultato, immagino, con qualcun altro, e hanno deciso di fare questo grande cambiamento. Vedremo.
0: L'unica cosa carina, vabbè. Allora, invece sai io che cosa ho ereditato da mio padre?
1: Che cosa ho ereditato?
0: Billy Eilish.
1: Ma davvero? Ma no. Invece Billy Eilish a tuo padre?
0: Tu lo fai sempre con i Muse, eh?
1: Sì, è vero.
0: Da qualsiasi...

0: Eilish. Cito volentieri il messaggio di Paola che ci dice che suo padre cantava e si infervorava quando lei appunto sentiva Muso duro di Bertoli.
1: Ah, che meraviglia!
0: È la canzone che
1: meraviglia.
0: È una lezione di vita, cioè non è una canzone.
1: Ma certo, ma stai scherzando? E meravigliosa!
0: Lori Anderson che ha fatto in concerto, ha dato 3 dritte per essere felici nella vita.
1: E quali ha dato? Dritte?
0: Adesso se non hai visto il video.
1: Non l'ho visto.
0: Non l'hai visto?
1: No, non l'ho visto, me lo sono perso.
0: 3 cose da sapere sulla vita, ha detto ovviamente citando anche Lou Reed, no? Non avere paura di nessuno, cercare di capire chi spara cazzate e essere gentile, più o meno banalizzando
1: la seconda è molto importante, amici. La seconda

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
8: Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
7: Radio Rock, back in time.

Si tratta dei Kingfisher, appunto, che potete votare se vi piacciono sul sito radiorock.it, trio irlandese in concerto in Italia sul fine dello scorso anno, che ha condiviso appunto singolo e video di questo brano inedito, anzi primo inedito dall'uscita d'agosto del proprio debutto, quindi si parla ancora di nuova musica. Siete sempre in compagnia di Gagarin, tra pochissimo ovviamente arriverà anche Giuliano Leone con Soul Driver a tenervi compagnia, intanto arriva anche Bjork.

0: quasi allora. Ci salutiamo, ma non prima di avervi dato una delle notizie tatianiste che Marco ormai si prepara
1: Madonna.
0: Al mio posto.
1: Ieri l'ho vista, sai, ho detto ora la vedo in cielo, faccio questa pazzia perché ieri
0: Marco
1: c'era...
0: Marco fa surfing sentimentale sul tatianismo.
1: Una roba tatianista, la luna blu, quella di ieri sera, l'avete vista, la luna piena, tra l'altro blu...
0: Io ero pure in bicicletta, non l'ho vista.
1: Non l'hai vista? Era abbastanza piccola perché...
0: L'ho vista sabato però, una bella luna.
1: Però ieri era proprio blu, quella piena, e si chiama blu non perché fosse blu, chiaramente, come al solito non c'entra nulla questa roba dei colori, ma perché indica un fenomeno abbastanza raro, il blu, perché in un anno si registrano 13 lune piene e molto raramente, meglio molto raramente, se sono 13 succede una volta l'anno, però vabbè, si verificano due lune piene in un mese. E nel mese di maggio c'è stata la luna piena il 1 maggio e il 31 maggio, quindi in questo caso insomma la luna blu è questa luna estremamente rara, che poi non è estremamente rara, succede una volta l'anno, però vabbè, appunto due volte luna piena in un mese, tra l'altro luna piena abbastanza piccola ieri perché in questo periodo dell'anno la luna è piuttosto lontana.
0: Tra l'altro c'è un artista che è molto legato al fatto della luna piena e che insomma ha realizzato un percorso di
1: Peter Gabriel ma ha ricominciato a scrivere quando c'è la luna piena.
0: In ogni luna piena l'artista ha presentato una nuova canzone che entrerà a far parte del nuovo album.
1: Sì.
0: E si chiama A Hard Lesson. Ora la andiamo a sentire tutti insieme, naturalmente, probabilmente anche questa scritta durante la luna piena. Io consiglierei a questo punto, no?
1: Sì, tu pensa.
0: A Peter Gabriel un bel concerto in mezzo ai marmi di Carrara, perché sai che il marmo di Carrara è considerato un materiale quasi divino, e lo era anche per i romani, che chiamavano appunto il marmo di Carrara Marmor Lunensis.
1: Ah, perché?
0: Cioè il marmo della luna, perché la sua lucentezza ricordava quella appunto di questo satellite notturno da lui tanto amato. Quindi un bel concerto in mezzo ai marmi di Carrara.
1: Ah, guarda.

0: va bene, salutiamo la moglie di Peter Gabriel che avrà pensato anche oggi si scopa domani.
1: Gli dirà Peter, facciamo all'amore, Peter.
0: Ha scritto questa canzone.
1: E lei ha detto: no, non possiamo fare all'amore. C'è la luna piena, devo scrivere una nuova canzone.
0: Come rovinare la carriera di un artista.
1: Ma vogliamo dire?
0: Affidatevi solo a Gagarin.
1: La scusa più vecchia del mondo, dopo il mal di testa, proprio. Devo scrivere una canzone
0: piena,
1: perché c'è la luna piena, sì.
0: La userò anch'io, sai?
1: Può essere sempre una buona idea.
0: Adesso già quale usi.
1: Di scusa? Qual è?
0: Mi devo mangiare un supplì. Ti farò al tuo compleanno una torta di supplì.
1: Oh, sarebbe
0: bella,
1: un sogno.
0: Una bella piramide.
1: Madonna,
0: di
1: mi sarebbe un sogno, Tatiana. Sì, pensiamoci come cosa.
0: E ogni supplì una candelina, eh?
1: Perché sono tante le candeline.
0: E adesso si viene una bella piramide.
1: Una bella montagnola.
2: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie. Ma quando ho letto Magno, Bero e Tifo Roma,

0: Roma, Magno bevo il tifo Roma, Magno bevo il tifo Roma.
1: Su queste note, Magno bevo e tifo Roma, noi vi salutiamo, ma vi diamo appuntamento a domani, martedì 2 giugno, saremo in diretta, provare per credere, ci ritroviamo alle 10 proprio qui.
2: Abbiamo chiesto a gran voce al direttore Emilio Pappagallo di poter essere qui in diretta con voi domani, per fortuna nella sua magnanimità ha accettato e quindi saremo insieme, ci sarà domani ma ci sarà anche oggi Giuliano Leone con voi dalle 13 alle 15 come ogni giorno, Soul Driver.
1: Ciao ragazzi, a presto.
2: È stato bello.
1: Trovate ovviamente il podcast.
3: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: Supermercati, fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon lunedì 1 giugno, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere ma soprattutto musica. Ovviamente oggi essendo lunedì c'è la rubrica What's New, le novità che mi sono preso la briga di ascoltare per voi durante il weekend ed ve le propongo fra pochissimo e poi altre 899 106 600 siete autorizzati a darmi il vostro parere. Prima di tutto un po' di Doors.
1: Radio Rock, back in time.

0: I'm a Fire, I Doors. Io vi ricordo che a Radio Rock, anche in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio

novità di Radio Rock, questa Eye of the Storm. Loro sono i Five Finger Death Punch. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 13:14 di questo lunedì 1 giugno, inizia il mese, inizia la settimana con Soul Driver e soprattutto ci sono le novità per la rubrica What's New. Intanto saluto quel cafonazzo di Luigi che manda la foto, due foto, una in padella e l'altro impiattato, un bel piatto di spaghetti all'assassina, e ha pure il coraggio di scrivere buon pomeriggio Sire, buon inizio settimana, mandando appunto questa foto di questo ricco piatto di spaghetti all'assassina. Ti deve bruciare il culo per una settimana, caro Luigi, te lo dico, maledetto, cioè io sto morendo di fame e nessuno pensa a me. Buon meriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo Sire, stra, fighierimissimo, sì, sono io, buon pomeriggio a te. E poi, vabbè, oggi, giornata proprio dell'insulto, Christian scrive: Sor Giuliano, buongiorno, bevi tanta acqua e non uscire nelle ore calde, essendo io un vecchiaccio, vabbè, sì, ci sta. Va bene, dai, allora, cominciamo subito con le novità di Soul Driver, le novità della rubrica What's New. Vi parlo subito immediatamente di un concept album, il nuovo album per il Lower Town di Olivia Osby e Aisha Weinberg, e si chiama Ugly Duckling Union. Propongono sempre un indie rock molto bello, molto raffinato, in questo caso un concept album che ha a che fare con Minecraft, quindi se lo ascoltate magari cogliete anche una sorta di magico mondo di Minecraft, per chi gioca, per chi lo conosce, e ve ne accorgerete trovando diversi riferimenti. Vi faccio ascoltare da questo disco, appunto, Ugly Duckling Union The Lower Town, I Like You A Lot. Voi ditemi cosa ne pensate al 3899 106 600 di Lower Town.

c'è chi scrive al 3899106600. Molto bello e accattivante questo brano, puoi ripetermi il nome del gruppo? Sono i Lower Town, il brano si chiama I Like You A Lot. C'è anche chi scrive: ho capito Marco, ma ste cose ce le devi dire prima che succedono, no dopo. Ora vai a capire a chi si stesse riferendo il nostro amico, forse a Marco Muscarà, ma riguardo cose, cioè perché scrivete alle 13.13 a cose che magari riguardano Gagarin, avete avuto 3 ore per insultare, ma che cos'è sto messaggio? Vabbè, poi ancora grazie Sire, ti penserò seduto sul trono. Vergogna, vergognati, non mandarmi più foto, ti giuro ti banno davvero. Va bene, ci spostiamo in Italia, più precisamente a Bergamo. Più là vi passerò anche un altro gruppo italiano, anzi romano proprio. In questo caso però si tratta dei Crocodiles, che propongono con questo nuovo album Greetings from Hell il solito bel noisy rock garage punk molto ricco, molto adrenalinico, è veramente un album piacevolissimo all'ascolto. Vi faccio sentire il brano che apre l'intero album, che si chiama appunto Greetings from Hell. Loro sono i Crocodiles. E il brano, dicevo, che apre l'intero lavoro, ma ripeto, meriterebbe l'ascolto tutto il disco. E questo è il singolo, proprio il primo singolo uscito come promozione per questo album. Si chiama Time Is Wasting Me. 3899 106 600, come al solito ditemi cosa ne pensate di quello che vi faccio ascoltare. Crocodiles a Radio Rock.

Crocodiles con Time is Wasting Me, tratto da questo album Greetings from Hell, che vi consiglio di ascoltare per intero. Fidatevi, ogni tanto non vi chiedo chissà che. I crocodili spaccano, Giulia, sì, assolutamente, assolutamente. Ve lo dicevo, io mica sto qua a gonfiare i braccioli a riva di mare, anche perché questo weekend sono rimasto chiuso in una grotta umida con una luce fioca e un po' di una ciotola di riso, un po' di acqua tiepida, neanche fresca, però con un impianto stereo per poter ascoltare musica da proporvi il lunedì di Soul Driver. Allora, vi dicevo, vi parlo anche di questo trio tutto al femminile di Roma, che hanno fatto uscire questo da pochissimo, ad aprile, questo singolo, il loro ultimo singolo, che si chiama Polaroid, che richiama un po' l'estetica delle opening degli anime, che dà forma a un brano dedicato a chi sceglie di non guardare indietro ma di perdersi nel presente. Una colonna sonora fresca e malinconica, perfetta per accompagnare i viaggi verso il mare. Leggo quello che, insomma, c'è scritto come presentazione di questo brano. Loro sono, ripeto, un trio che non usano la chitarra ma un pedale speciale collegato al basso che funge da chitarra. Insomma, saluto Claire, Alexi e Simo, queste tre ragazze che propongono questo Polaroid, e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate. Io le trovo molto molto brave e talentuose. Wasabi, wasabi, questa andava bene con Lollo, però la presentiamo qua a Soul Driver.

Le Wasabi qui a Radio Rock con Polaroid. Non ho ricevuto in cambio foto dei loro piedi, davvero, sono brave. E questa era Polaroid, appunto. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate. Nel frattempo vi preparo anche la prossima novità, ve la presento. Loro sono i So Beast con questo avant pop sperimentale, hanno inciso questo Untouchable. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', sì dai, ci sta, Untouchable, ditemi cosa ne pensate, dei So Beast qui a Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: I'm back.
1: Soul Driver a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 1° giugno che si apre con i Bon Jovi.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Dead or Alive, ovviamente Bon Jovi qui a Radio Rock, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta di Kinzu con Snow White.
1: Brand new music right here.

0: Έβασε ο Γκίνζου, Girls No White. Novità che potete votare o continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.43 di lunedì 1 giugno, Giuliano Leone con voi. Con le novità di Soul Driver nella rubrica What's New. Nel frattempo, Nadia al 3899-106-600, riferendosi al gruppo delle Wasabi, che ripeto, dovrebbero far parte della sigla, secondo me, del programma di Lollo. Nadia dice: sì, mi ricordano gli Allegri Ragazzi Morti in versione femminile. Allora, musicalmente sono molto molto brave e trovo che siano anche accattivanti, avvincenti, insomma molto divertenti le Wasabi, passate prima, poco prima della pausa. Vediamo un po'. Ciao Giuliano, è appena uscito nuovo singolo di Lipford, accompagnato per l'occasione dalla band romana Never Rush, dal titolo The Music. Me lo fai sto regalo? Ciao grande TVB, anche se non me lo passi, ma se me lo passi più assai, mi scrive proprio il cantante di Lipford, eh? Di la verità, hai a che fare? Non lo so, ora vedo, non mi è convinto, nel senso, se qualcosa sotto, a me non la si fa. Comunque vediamo.
1: Ciao Giuliano,
0: sono io.
1: Tredicesimo.
0: Di che?
1: Leone.
0: Il tredicesimo Leone, sono io.
1: Sai perché? Mi è venuto in mente chiamarti così.
0: Magari se me lo spieghi.
1: Tu già era prima del Covid-19. Quasi 13 anni fa.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Il Covid-19 13 anni fa.
1: Un buon saluto da parte.
0: Ma sai che non ho capito.
1: Gattone.
0: Il gattone. Sì. Sta piovendo dalle tue parti.
1: Non vedo l'ora di andare a lavorare.
0: Addirittura.
1: Una marea di pioggia.
0: Pioggia.
1: Però
0: sì.
1: Tra poco.
0: Vai al sodo.
1: Sto arrivando a.
0: Dove?
1: Devo arrivare al lavoro, però.
0: Ah, però sta piovendo, sì, mi hai mandato un video dove c'è veramente pioggia torrenziale.
1: Da qua da queste.
0: Con l'ombrello, credo.
1: Marea di questa mangiata di acqua che.
0: Vabbè.
1: È venuto.
0: Devi aspettare momento. Che spiova, amico mio.
1: Un abbraccio sempre di questo gatto migrato.
0: Un abbraccio da gatto migrato.
1: Arrivederci.
0: O tigrato.
1: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock, siamo noi. Sì, sì, ciao caro. Bellissimo messaggio colmo di speranza. Va bene, rieccolo sto spacciatore latino, ma falla finita Cristian, dai. Allora vi parlo anche sempre parlando di alternative rock italiano, gli Angel Names, al secolo, prima si chiamavano Kick, al secolo Chiara Amalia, Bernardini e Nicola Mora, che si sono avvalsi anche della collaborazione di Martin Ehrenkrona, ex Viagra Boys, per intenderci, per la pubblicazione di questo album. Che porta il loro nome, Angel Names, per Dischi Sotterranei, uscito qualche giorno fa. Vi faccio ascoltare il brano che chiude l'intero album, che si chiama Un Dolce Finale. Con tutta probabilità faremo anche una doppietta, perché il disco mi è piaciuto molto. Angel Names a Radio Rock.

Angel Names con un dolce finale che chiude appunto l'intero disco che porta il loro nome. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Poesia per Giulianino, ecco, pensavo di essermi salvato. Se domani è la festa della Repubblica Italiana, non è affatto una cosa strana. Ma io ascolti ora Giulianino, il mio speaker preferito è il più carino, sì, eh. Domani 2 giugno e oggi qualcuno ponte farà, ma chi non c'ha da fare un ca, Giuliano ascolterà. Io vorrei fare un ponte da qui fino alla fine della stagione per non venire mai più. Vabbè, bello, eh? Bellissimo, bellissimo. Mi hai rovinato il ponte, ma anche quello. Vabbè. Vi avevo promesso una sorta di doppietta per gli Angel Names. Riproviamoci con Sugar Crush, sempre Angel Names, eh?

Sugar Crush, sempre Angel Names. Vi avevo promesso una doppietta per un disco molto bello, vi consiglio l'intero ascolto, porta il loro nome appunto, Angel Names. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Se ti ho rovinato il ponte dentale, puoi sempre affidarti al dottor Cole. O come cacchio si scrive? Si scrive così, K-O-L, ma non so chi sia, non ho capito a cosa tu ti stia riferendo. Non lo conosco, questo essere immondo, credo, quindi va bene così. 3899 106 600, grande sire, ottima musica come al solito, sì. E c'è anche chi scrive: non ho capito se questa rubrica mi piace o meno, ma sono semplicemente delle novità musicali, appunto, che ascolto durante il weekend mentre voi fate ponte, quello che vi pare, andate a divertire, andate al mare a fare i volgari abbronzati sulla sabbia, e invece sono qui a proporre musica. Poi ancora vediamo, ecco, non sono Lipford, ma sì, avevi intuito bene, c'è anche il mio Zampino, sono il chitarrista, vabbè, sì, a me non la si fa, ricordate, però magari dopo gli do un ascolto, non vorrei mandarlo a scatola chiusa, mi fido di te, ma prima vorrei sentire di cosa si tratta. 3899 106 600, i vostri pareri riguardo la musica che vi faccio ascoltare il lunedì. Ce ne andiamo in pausa con un ex novità di Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Rock News. Edizione del pomeriggio.
7: Apriamo oggi con gli Apparpassare Colla, perché online da venerdì scorso per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme Starless, nuovo inedito firmato dal progetto di Maynard James Keenan e Billy Howerdell, che vede anche il contributo alla batteria dell'ex membro George Freeze. Pubblicato nel 2018, il tuttora ultimo Hit the Elephant, il gruppo farà tappa in Italia il prossimo 13 giugno a Ferrara come headliner dell'edizione 2026 del locale Summer Festival. Biglietti in vendita su Viva Ticket a partire da €99,75. Proseguiamo con gli Iron Maiden, che in occasione della Run for Your Life Tour ora in corso annunciano il proprio ritorno in edicola ogni due settimane con un'intera collezione 3D della celebre mascotte Eddie. L'iniziativa, frutto della partnership con Centauria, è acquistabile in abbonamento direttamente sul sito dello stesso editore, con possibilità di ricevere le singole uscite anche a casa. I Fini Sepoltura, con l'ufficialità del luogo e della data dell'ultimo concerto della storica formazione brasiliana, in programma il 7 novembre di quest'anno al Mercato Levre Arena Pacaembu di San Paolo, e al quale prenderanno parte diversi ospiti speciali ed ex membri. In apertura Sacred Reich, Crisium e Metal Allegiance. Maggiori info su ticketmaster.com.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 1 giugno 1969, durante il loro soggiorno presso l'Elizabeth Hotel di Montreal, John Lennon e Yoko Ono registrano l'inno di protesta Give Peace a Chance.
9: 1972,
8: gli Eagles pubblicano su Asylum Records il loro album d'esordio omonimo, Eagles.
9: 1974,
8: nasce Alanis Morissette, cantautrice canadese naturalizzata statunitense, vincitrice di 7 Grammy Award, tra le artiste di maggior successo degli anni 90 e 2000.
6: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver.
6: Soul Driver, a spasso col leone.
11: On Radio Rock.
12: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 1 giugno, che si apre con i Foo Fighters di My Hero. Radio.

0: Sono i Foo Fighters a Radio Rock con My Hero, che anticipano anche la novità delle 14, uscita da pochissimo. Qui a Radio Rock gli Amazons con Blood on the Bone.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Loads on the Bone, novità per gli Amazons che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it lunedì 1 giugno 14:12. Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop, anche in questo ponte. Voi farete ponte, io invece, io e tutti i miei colleghi invece siamo qui a trasmettere per voi, in questo caso con le novità di Soul Driver per la rubrica di What's New. Vi presento il nuovo lavoro per Kevin Morby, che aveva, essendo stato ospite dei The National durante un concerto nel 2024 al Crystal Palace Park a Londra, ha poi continuato a collaborare con Aaron Dessner di The National, appunto, che l'ha invitato nel suo studio Long Pong Studio a New York per registrare appunto il suo ottavo album. E questo Little Wide Open di Kevin Morby presenta una serie di brani dal sapore indie rock, folk rock, molto molto bello, e forse uno dei dischi più belli ascoltati durante questo weekend. Vi faccio sentire 100,000, voi ditemi al 3899 106 600. Avrei voluto farvi ascoltare la title track Little Wide Open e magari faccio anche doppietta. Nel frattempo Kevin Morby, 100,000, 3899 106 600. Cosa ne pensate?

In Morbi 100,000 c'è lo spiritosone del giorno, il solito infiltrato di Antipop che fa lo spiritoso, appunto, essendo lo spiritosone gli amici del bar lo chiamano lo spiritosone. Puntata eccezionale, avanguardista, oserei dire di rottura. Vabbè, come la intendeva Thomas Milian, intendi, no? La rottura, vabbè. Ok, non vi meritate niente, la prossima volta vi passo Guns N' Roses, Metallica, tutta roba AC/DC, tutta roba classica, va bene? È questo che volete? Non è un problema. E invece vi faccio ascoltare Lucky Break, ossia Emma Gerson, appunto in arte Lucky Break, che pare sia la più recente scommessa della Fire Records, che dopo l'EP d'esordio Biggest Thing ha deciso di fare il passo successivo, quello dell'album, primo album completo in assoluto, che si chiama Made It, appunto per la Fire Records, mischiando indie rock, alt rock molto molto in maniera molto raffinata. Vi faccio ascoltare un brano un po' più sperimentale e voi ditemi al 3899 106 600. Mauro, t'ammazzo, giuro, se continui a scrivere. Vabbè, vi faccio ascoltare Burning String, lei a Lucky Break, 3899 106 600. Cosa ve ne pare? Mauro escluso.

Lucky Break a Radio Rock con Burning String, tratto da questo Made album di esordio molto bello, molto interessante, fidatevi ogni tanto di Giulianino. E Mauro scrive: non è vero, lo sai che TVB, non è vero, non è vero che mi VB, perché tu sei un infiltrato, io lo so perché poi qua le voci girano incontrollate, sei un infiltrato di Antipop e secondo me sotto mentite spogli sei uno dei tre Antipop, vabbè, ma non voglio andare avanti con le indagini, vi lascio con un classicone, visto che dite che palle.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Very well. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo lunedì 1 giugno che si apre con i Radiohead.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Radiohead a Radio Rock con Paranoid Android, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Marmosets, New York.
1: Brand new music right here. Brand.

ritornano dopo 7 anni dall'ultimo album i Marmosets, inglesi che hanno pubblicato lo scorso 22 maggio, quindi uscito da poco, questo Coward Dies, anticipato appunto dai singoli A Kiss From A Mother, Cut Back e questa New York sotto la mia voce, che è anche una delle novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita di tutti i tempi e sempre e per sempre, sto parlando ovviamente di Antipop. Nel frattempo Giuliano con voi per gli ultimi 17 minuti da dedicare alle novità di Soul Driver per la rubrica del lunedì What's New. Vi parlo intanto dell'ennesimo disco dei Guided by Voices. Credo che siano arrivati a oltre 40 dischi a soli pochi mesi dal precedente, uscito ottobre 2025, quel Thick Rich and Delicious. Fanno uscire anche questo Crawl Space of the Pantheon, proponendo sempre indie rock, alternative rock, molto molto valido. Vi faccio ascoltare We Outlast Them All, sempre dei Guided by Voices. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare. Io l'ho trovato un disco molto coeso, molto compatto e molto molto bello da ascoltare. Guided by Voices.

Si chiama We Outlast Them All, loro sono i Guided by Voices. Penultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New di Soul Driver del lunedì. Intanto l'amico che non riusciva a raggiungere il luogo di lavoro a causa di un violento acquazzone, io non ho contezza se ci sia riuscito o meno, però scrive, io leggo quello che c'è scritto, eh. Un buon pomeriggio ancora di questo gatto grande come sono il tigri che prima di essere juventino mi chiamava latino, però fra 10 giorni tutti noi diventeremo italiani e io farei un appello alla nazionale di calcio Forza Italia. Ciao Giuliano, 13° Leone. Buona giornata, io penso che per quanto riguarda quelli che si dice Dottor Nicola, un messaggio per una chiusura degna di questa puntata di Soul Driver, molto bello, grazie, molto molto bello. Ultima novità, vi parlo dei Francis of Delirium, hanno pubblicato Run Run Pure Beauty, poche chiacchiere, Jen Burick e Chris Hewitt, questo percorso che stanno intraprendendo sull'homemade work che funziona, anche se questo album è un po' più strutturato rispetto ai precedenti. Vi faccio ascoltare Open Up Your Mouth to Love. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate della nuova fatica, non vedevo l'ora di dirlo, The Francis of Delirium.

0: Si chiama Open Up Your Mouth to Love. Loro sono i Francis of Delirium, tratto da questo Run Run Pure Beauty. E io vi consiglio, come al solito, l'ascolto di tutto l'album, molto molto bello, se vi piace questo tipo di sonorità. E io con i Francis of Delirium vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Vi lascio però in ottime mani, in compagnia di Antipop, con voi dalle 15 alle 18. E poi il palinsesto continua normalmente anche in questo giorno di ponte. Ci vediamo domani, ci ascoltiamo domani. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. Antipop. La trasmissione che nessuno...

0: Buon lunedì primo o 1 di giugno, questo è Antipop dalle 15 alle 18 come sempre, quindi buon inizio di settimana soprattutto a Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli assanti, a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, tutti coloro che sono collegati con Radio Rock, perché è una bella giornata, mi verrebbe da dire.
0: Lo è, hai proprio ragione.
1: È un po' calda, sì, quello è vero, però ragazzi, questo è insomma il primo di giugno, è il tempo suo.
0: È il clima temperato. Senti, oggi non all the birds, all the girls.
1: Beh no, dai, no, oggi no, senza Valerio Zessari.
0: Bravo.
1: Non si può fare, però salutiamo la cassettiera in versione light.
2: Che vuol dire?
1: Ciao.
0: Che vuol dire in versione light, scusa?
1: È perché chiaramente Valerio, non essendoci lui, ha la versione quella... quella pagata, no? Che abbiamo pagato tutti con i nostri soldi.
0: Ho capito, ma è di Antipop.
1: Se la porta via non è colpa. Se Valerio va in vacanza e se porta via la roba,
0: ho capito,
1: e noi rimaniamo senza. Okay. Che è colpa mia.
0: Ma devi prendere con me, però. Che t'ho fatto
1: te la
0: io?
1: Prendi con me, te la prendi.
0: No, io ho detto.
1: Ma comunque possiamo usare la versione light.
0: Non finisce le frasi.
1: Non finisce le frasi, però.
2: Ciao.
1: E finite la voce.
0: Ciao.
1: Penso, immagino. Vorreste dire ciao a tutti, però dice ciao a...
0: Questa cosa che paghiamo tutti un servizio e poi Valerio se lo porta via, mi sembra un po'...
1: Calma, c'è tutto il tempo, abbiamo 3 ore per fare una polemica dopo un'altra, incredibilmente. Noi però cominciamo con la musica, con i Ramones, proprio quelli di Pet Sematary.

0: Cemetery, qui su Radio Rock, stare ascoltando Antipop, proprio l'inizio di Antipop, quindi probabilmente la parte più bella di Antipop, perché poi chiaramente andando avanti con l'ora, insomma,
1: peggioriamo.
0: Alle 17.30 è proprio un mortorio.
1: Ma questo, che succede? Non lo diciamo noi, sono dati Istat, quindi cosa? Ufficiali, gli italiani preferiscono la prima mezz'ora di Antipop,
0: vero,
1: e schifano le altre due ore e mezza, quindi anche il nostro direttore dovrebbe valutare meglio.
0: potrebbe essere un'idea.
1: Possiamo trasmettere 30 minuti che diamo il meglio e poi basta.
0: No? Vabbè, vediamo, non lo sai, ma non è pure tu, Mo oggi era proprio oggi il giorno di fare questa polemica.
1: No, polemica, è andato di fatto, cioè sono usciti adesso i dati Istat.
0: Comunque. Senti, abbiamo il complimento quotidiano a Leone Giuliano in versione live.
1: Vai.
2: Il complimento quote.
0: Giustamente, non finisce le parole, quindi chiaramente risentiamolo.
2: Il complimento può.
0: Perché sennò poi devi pagare, capito? È brutta come cosa.
1: Sì, però magari uno potrebbe utilizzare la versione light. No, la versione light dove tu hai tot frasi intere e poi devi pagare.
0: Le abbiamo già usate.
1: Ah, quindi.
0: Per mandarla a quel paese, Giuliano, penso.
3: Ogni giorno ti guardo, sei un raggio di sole, Leone Giuliano, forza.
0: Oggi sarai tu, a complimentarti. Oggi che vogliamo fare?
1: La rima. Ah, la rima. E poi può essere anche un complimento, no? Aspetta, fai esplodere. Giuliano raccontava a microfoni spenti sul cambio della trasmissione di essere andato al mare. Ah, che bello, ho fatto il bagno.
0: Che bello.
1: E noi immaginiamo lui, capito, che
4: hai rotto il cazzo.
1: Lui che schizza dall'acqua. Sì. Così, quindi Giuliano è gabbiano, che è proprio
0: bello.
1: Il tipo uccello che sta lì intorno, no, nelle zone di mare.
0: Le risate,
1: capito?
0: Devo dire che Giuliano è il gatto di Trigoria.
1: È il gatto di Trigoria. E il gabbiano di Trigoria, che comunque anche lì
0: possiamo dire
1: è di zona.
0: Il gabbiano di Trigoria,
1: sì,
0: e la chiudiamo là.
1: La chiudiamo così.
5: Brand new music right here. Brand new.

0: La nuova degli A Perfect Circle, Starless, primo inedito, che poi anticipa quello che sarà il loro nuovo lavoro, Eat the Elephant, cioè mangiatelo.
1: Elefante, che è buona.
0: È buono.
2: Senti, voto questo singolo ancora. Starless, ti piace?
0: No, mi piace
2: molto,
0: piace.
2: Devo dire molto bello.
0: Sette e mezzo. Partiamo da un sette e mezzo.
2: La puntata nostra è brutta. Fa schifo. Invece, vabbè.
0: Vabbè, te l'ho detto.
2: Senti, Emanuele, a testimonianza del fatto che gli italiani, secondo i dati Istat, preferiscono i primi 30 minuti di antipop, arriva questo messaggio: questa trasmissione la ascolto soprattutto per il momento complimento quotidiano a Leone Giuliano.
0: È giusto,
2: il resto fa schifo, no? Certo, noi stiamo tre ore a fare i coglioni.
0: Ma soprattutto fa schifo il gioco, sicuramente. E, sì. Le ricorrenze sopravvalutate,
2: non è vero.
0: Le notizie di te.
2: Ma io non do le notizie.
0: L'hanno date al TG5 sei anni fa.
2: Al TG5 addirittura.
0: Sei anni fa, incredibile.
2: Salutiamo anche Mauretto. Mauretto vi vuole bene. Grande, ricorda Mauretto di tenere sempre pulite le vostre PlayStation, che il sistema il sistema di ventilazione ha problemi, cioè Emanuele.
0: Sì.
2: Ciao Giambia, ciao Mauretto, che allega anche foto, no? In cui sta pulendo proprio la PlayStation. Bello.
0: No, per spendere dei soldi proprio per portarla a pulire.
2: E portala a
0: Mauretto. Un amico mio gli si è fuso l'alimentatore, per fortuna.
2: Ah, sì?
0: Perché non è il danno peggiore che ti può succedere.
2: Bene, buono.
0: Perché se ti si fonde la scheda madre, butti tutto quanto. Allora, diciamo, prendendo esempio da questo amico mio, ho detto: cosa che faccio? Vado a fare una bella, bellissima pulizia.
2: Questo perché la manutenzione è fondamentale.
0: E era come la pubblicità quella della menta dentro.
2: Prevenire è meglio che curare. Certo, potevi dire di oggi, noto dentifricio invece.
0: Che se oggi avessi fatto un grande recap, probabilmente.
2: È che non abbiamo una grande stampa romana, questa è la verità. A favore.
0: La verità è questa.

0: I Caius con Green Machine qui su Radio Rock. Tra l'altro fa ridere perché l'album invece si chiama Blues for the Red Sun, no? Quindi green,
1: giallo,
0: macchina verde,
1: verde,
0: sole,
1: cioè,
0: rosso,
1: cioè tutto. Senti un po', io lavoro all'Istat, messaggio arrivato al 3899 106 e 600, e non mi sembra che abbiano, che abbiamo pubblicato quel dato. Allora, tu non lavori all'Istat?
0: Non ti sembra o no?
1: No, lui lavora all'Istat, dice, non mi sembra che abbiamo pubblicato quel dato Istat. Lavora male, prima cosa, e seconda cosa, non ci dovete contraddire, quindi noi abbiamo i nostri dati Istat.
0: Secondo me un po' te la canti e te la suoni,
1: dico, gli italiani amano i primi 30 minuti antipop e schifano il resto. Ragazzi, parlano chiaro.
0: Sarà anche quel dato che gli italiani amano i primi.
1: Amano i primi,
0: incredibile.
1: Sì, sì, sì.

0: e Falls con Inhaler qui su Radio Rock. 15:23, quasi 24, mancano pochi secondi, Emanuele.
1: E ce ne andiamo.
0: No. È 24, te lo volevo dire perché è 15:24 adesso.
1: Ecco, incredibile. E vai col tango.
0: Pacchiamo il secondo qui ad Antipop. Mariano, tanti messaggi, tante note audio. Tanta voglia di parlare insieme, chi siamo,
1: sì,
0: noi?
1: Ma infatti, ma come vi va?
0: Come vi va? Per tapparvi la bocca, sentiamo.
2: Salve Antipop,
1: hey,
2: hai capito Valerio Cesari? Sì.
0: Bravo.
2: Prima fate tutto sta canovista, ho sentito che parlava col direttore, gli diceva mandò le droghe in altro come me, ma qui quando vanno senza
1: sì,
2: te.
1: Sì,
2: me.
1: Sì, vero, detto,
2: e poi come c'è San Ponte, si via subito il giorno di ferie.
1: No? Visto,
2: bravo,
1: sì.
2: bravo Valerio Cesari.
1: Ma comunque il ponte ha senso, vabbè, tanto noi domani siamo qua, quindi noi non facciamo ponte.
0: Il
1: a parte
0: ponte
1: qualcuno.
0: Il ponte ha senso. La cassettiera che non finisce le parole.
1: Sì, sono rallentato. Quindi Radio Rock ha un suo ufficio di statistica che fa parte del sistema statistico nazionale? No, non abbiamo detto Radio Rock, ce l'ha Antipop.
0: Antipop
1: ce l'ha.
0: Antipop poi nella figura di Emanuele Forte, mi sembra ipotetino.
1: Bravo. Faccio tutto io. Il buon Giambiero, prima della canzone, ha dichiarato gli italiani amano i primi, così lasciandolo un po' così cadere. È proprio così. Gli italiani al ristorante preferiscono i primi ai secondi, quindi qualcuno ordinerà sempre un primo, sono più i primi rispetto insomma a tutto il resto.
0: Beh, però secondo me dipende, è vera sta cosa, cioè è proprio ufficiale.
1: È vero questa cosa, esattamente. La cucina italiana si fonda prevalentemente sul culto dei primi piatti. C'è anche tanta roba, che si tratti di pasta, riso, gnocchi o zuppe, la scelta è vastissima secondo le preferenze e la tradizione. C'è una mappa addirittura, no, con i grandi classici nazionali: la carbonara, ragola bolognese, i tonnelli cacio e pepe, la gricia alla matriciana, il risotto allo zafferano, o il risotto al salto, tortellini, lasagne al forno e tagliatelle, insomma.
0: Tante cose,
1: però gli italiani preferiscono i primi, quindi Giambiero ha sempre ragione.
0: Io mi sono fatto lasciare ispirare in qualche modo da quel reel, quello di Masterchef, no?
1: Quale?
0: Dove c'è quel ragazzo che c'ha la parannanza, no? Sì. Dove c'è lo stivale italiano e in ogni regione c'è il piatto più importante disegnato, quindi ne so, il Lazio, ne so, la matriciana, la Liguria, la pasta
1: il
0: al pesto,
1: no?
0: E quindi però là è diventato un po' il mio stile di vita, se ti interessa sapere.
1: Cioè tu adesso sai a memoria la perfezione cosa si mangia di più in una determinata regione o capoluogo.
0: Sì, veramente.
1: Dopo ti mettiamo alla prova.
0: L'hai dichiarato, devi stare.
1: Non
0: so, mica sono l'uomo delle stelle, cioè nel senso che
1: non sei l'uomo gatto neanche. Quindi nel senso no, questa cosa no, non va bene. Vabbè, oh, provate a sfidare intanto Giambiero 3899 100 e 600, sparate una città a caso
0: e io
1: Giambiero
0: vi
1: dirà cosa si mangia,
0: il prezzo più alto
1: di che cosa?
0: Cioè, di che cosa del prezzo più alto all'interno di quella regione. L'oro, per dirne una, la benzina. Noi andiamo avanti invece con i Tillizzi direttamente dall'Irlanda, da ricordi?
1: Ah, ricordo, Irlanda
0: incredibilmente. La canzone si chiama proprio Waiting for an Alibi. Poi la pausa, poi torniamo.
1: Forse.
0: Poi capiamo un po' cosa fare questo pomeriggio.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
12: Radio Rock,
13: tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
5: Seconda mezz'ora di Antipop, per reso lunedì 1 giugno. E cominciamo, dai, cominciamola con i Biffi Clyro, proprio quelli di The Captain.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Rammstein, parliamo fuori onda, io commentavamo questa canzone, io e il buon vecchio Emanuele Forte, diciamo, c'ha proprio l'incedere piratesco.
1: Sì, molto piratesco, può fare, no? Quelle cose un po' così. Può fare. È il gergo piratesco, no?
0: Ma vedi che quante ne sai?
1: No, solo questo, non so. Solo questo.
0: Ne sai tipo altre tre o quattro.
1: Ci devo un attimo a pensare.
0: Tipo una potrebbe essere questa.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Per dirne
1: solo
0: una.
1: Però questo non è solo piratesco. Come
0: i pirati stanno tutti andando avanti.
1: Arg! Capito?
2: Hai rotto il cazzo.
1: Così con i pappagalli sulle spalle. Allora, senti, prima di andare avanti devo ricordare una cosa assai importante.
0: Prego.
1: Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Quindi c'è il banchetto del merch, opening act, Nularze tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano e simcat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro. Direttamente in cassa, Delta del Rio in concerto al Wishlist Club, via dei Volci 126B qui a Roma.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Over Me, loro sono i Black Keys, nuovo singolo estratto da Peaches, quest'album che ha solo cover, incredibilmente piano piano ve le stiamo proponendo quasi tutte, mi verrebbe da dire, perché sta se il terzo o il quarto singolo che già appunto vi proponiamo, tant'è. Comunque al 3899 106 600 arrivano fiori di messaggi, note audio, allora
1: fiori di messaggi.
0: Vabbè, insomma, mamma mia, ma non è però quanto mi confondi. Oddio, non ce l'ho più quello. Eccolo, no, come no.
2: Che confondi.
0: Allora, sentiamo, dai.
3: Oggi in molti hanno fatto ponte, forse perché dovevano evacuare.
0: Adesso, Luisa, non l'ho capito. Cioè, io a me la battuta piace.
1: Sì, o a me ha battuto. Però no, in questo caso molti hanno fatto ponte perché devono evacuare.
0: Ah, no. Ho fatto ponte per evacuare. Senti, nel senso di evacuare.
1: Fa caldo, stiamo lavorando, o ce la spieghi oppure fai un po' come
0: dai, spiegacela, per favore.
1: Andiamo avanti.
0: C'ho fatica oggi, mi raccomando.
1: Andiamo avanti.
0: Tra l'altro, tra poco chiederemo anche il vostro aiuto, un po' tipo quando devi fare gara l'energia di sfera e basta.
1: Di sfera, esatto, sì.
0: Sentiamo ancora.
4: Ciao belli di Radio Rock.
0: Ciao.
4: Allora, vabbè, non è una cosa molto bella, però ve lo racconto. Sono stato oggi, questa mattina, al funerale del grande Pino Ballarini.
0: Pino Ballarini, d'Italia,
4: il nostro
0: gran voce.
4: E niente, per finire la giornata vi chiederei di omaggiarlo veramente con un brano che abbiamo tra l'altro cantato insieme e che si chiama Alzo un muro elettrico. Se vi fa piacere, mettetemelo, per favore, grazie.
0: Allora, guarda, innanzitutto grazie a te. Guarda, oggi, alla, se fosse per Emanuele, figurate.
1: Ma come fai
0: a sentire le vostre richieste, però io invece mi sento magnanimo quest'oggi, quindi ti dico di sì. Poi insomma, sentiremo tutti, insomma, la mancanza di Pino Ballarin. Dai, sentiamocela questa contaminazione tratta da la grande fuga tratta dal disco Contaminazione del 1973, e niente, penso di non dover aggiungere nient'altro.

0: il rovescio della medaglia, il nostro omaggio a Pino Ballarini quest'oggi, insomma ci sono stati i funerali e noi l'abbiamo omaggiato come da richiesta al 3899 106 e 600. Andiamo avanti Emanuele, perché arrivano altri messaggi,
1: arrivano altri messaggi sempre,
0: e
1: su
0: noi vi ringraziamo perché quando la trasmissione la fate voi, a noi ci fate un favore,
1: ci fate un grandissimo favore, e adesso vi chiediamo ancora un piccolo aiuto, un
0: i
1: passo
0: soldi
1: in più. No, no, i soldi no, quello non si può finire, non si può fare. Io preferisco i primi 45 minuti di antipop, quindi praticamente abbiamo già smesso di ascoltarci. Se riesco ad alternare ogni tanto 18 secondi con la voce di Augusto Ciardi, che salutiamo ovviamente. Ma la domanda è: i primi 45 minuti effettivi, cioè nel senso 45 minuti di chiacchiere,
0: esclusa la pubblicità,
1: esclusa
0: credo, quindi
1: la musica pure.
0: Lui parla proprio di minutaggio effettivo, chiaramente
1: sì,
0: è quello che
1: tipo il tempo di gioco effettivo,
0: è quello
1: no?
0: che fa la differenza in un modo
1: perché sai che noi siamo famosi per le perdite di tempo, sì, di conseguenza non è mai, non sono mai 45 minuti effettivi, no, ma c'è tutto quello che comporta, insomma, le storie,
0: quello che ruota intorno, sì, al fantastico mondo di antipop.
1: Del fantastico.
0: Tu che volevi chiedere?
1: Io volevo chiedere, visto che oggi siamo da soli, è stato Valerio un po' quello lo stronzetto, dai, si può dire. Richieste musicali oggi le esaudiamo,
0: sì,
1: le accettiamo.
0: Però,
1: Fra un po', però, raga, ogni volta, ma non me le passate. Iniziate a chiederle adesso, noi le segniamo, così durante la puntata riusciamo a passarle comodamente. 3899 106 600 richieste musicali. Dai, su, forza.

0: 17:00 qui su Radio Rock. Allora, dunque, vi avevamo chiesto di scriverci, di raccontarci, di farci un po' di richieste, perché oggi incredibilmente Manone Forte
1: ma vale fa niente?
0: No, non gli va, ma quello sempre,
1: quello sempre, non è che
0: mezzo neanche a sta sempre a dire le stesse cose, perché poi guarda che tu più lo dici, poi la gente ci crede.
1: Ma guarda che è vero, cioè non è che io lo dico perché no, ma non è vero, no, è che no, veramente non abbiamo.
0: Tu vuoi fare a me sai no? Perché la tua veneranda
1: io,
0: età.
1: Di chi io metto il recap intanto,
0: la tua veneranda età, no? Vuoi fare il ribelle, io al lavoro non c'ho voglia. Che non è che la gente ha voglia di andare a lavorare, ma ti do questa notizia.
1: È solo che io ho un microfono e posso dire, perché visto che dobbiamo parlare, che non mi
0: puoi anche dire. Tu lo puoi anche dire.
1: Alle poste
0: poi però, questa voce piano piano arriverà alle orecchie di qualcuno che farà sì che tu provi a parlare come un po'. Non c'è più Emanuele Forte, non c'è più. Dov'è? Dov'è finito Emanuele? Non lo so, prego.
1: Vabbè, però veramente così
0: così io ti sto spiegando
1: questo ditino
0: come funziona
1: a sentenza
0: come funziona. Io ti spiego solo come funziona.
1: Diciamo, Giambiero il giudice, sa là che giudica questo ditino. Vabbè, comunque le richieste sono quelle da inviare al 3899 100 600, stanno arrivando, noi le segniamo, non possiamo ovviamente mandarle tutte, non va incazzate. Ah, però perché siete tanti e quindi dobbiamo
0: Tra l'altro anche su Twitch, sulla Radio Rock TV, se volete scriveteci, perché effettivamente poi siamo siamo bravi, siamo molto bravi a creare empatia, a fare
1: questo gliel'ha detto, scusa
0: per farmi parlare ma che te frega, a fare community, vabbè, empatia no, però community siamo bravi neanche quello, vabbè, allora non ci sentite. Infatti vedi, guarda, appena ho detto Twitch è calato, proprio è crollato,
1: la gente
0: se ne sono andati tutti, come dire, oh,
1: che siamo brutti, siamo bravi ma siamo brutti su Twitch,
0: siamo, neanche simpatici. Vabbè, dai, 3899 le vostre richieste, nel frattempo la grande musica di Radio Rock.

0: radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche alla viabilità in corso per consentire lo svolgimento della tradizionale parata militare del 2 giugno in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Chiuse al transito le strade limitrofe a Via dei Fori Imperiali e previste deviazioni ai mezzi pubblici. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. A 45 anni dalla sua scomparsa, Roma torna a dare omaggio a uno dei suoi artisti più amati con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. L'evento gratuito si terrà domani a partire dalle 17:30 presso il Parco Arena a Rino Gaetano. Info su comune.roma.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
10: Questo è Antipop,
11: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
12: Rock. Seconda ora di Antipop per questo lunedì 1 giugno e cominciamo dai Joy Division, proprio quelli di Disorder. Radio Rock, back in time.

0: settimana di presenza all'interno della nostra Heavy Rotation per questa Aldair di Piotta, la canzone è naturalmente presente all'interno del film documentario relativo a questo splendido, straordinario atleta degli anni 90 e non solo, naturalmente della Magica Roma. Ti ho fatto una bella pubblicità, ti piace?
1: Ma ottima, ottima, quando parliamo. Ottima.
0: Senti, da Aldair ha una coppia americana. Stiamo parlando di Millie Bobby Brown e Jake Bon Jovi, il figlio naturalmente del signor Bon Jovi. Tu dirai, e sti cazzi, sì, è
1: beh,
0: vero.
1: No, un po' di gossip.
0: Ma fammi anche parlare un po' di della vita degli artisti, perché cosa succede? Che loro sono sposati a maggio 2024, no? E vabbè, già qua tu direi, ma che me ne frega.
1: Sono sposati, non lo sapevo neanche.
0: Sono sposati, incredibilmente, però cioè, questa intervista... relativa a di Millie Bobby Brown, in cui si lamenta un po' e dice
1: di Jack Bon Jovi, si lamenta,
0: dice nessuna donna sulla Trentina troverebbe questa cosa adorabile.
1: Che cosa?
0: Se te lo dico,
1: me lo devi dire.
0: Vabbè, tra poco te lo dico, perché
1: vabbè, c'è qualcosa di poco

0: Nirvana con Flavor qui su Radio Rock, 16:13 lunedì 1 giugno, e stavamo facendo questo discorso incredibile su una cosa di cui non ce ne frega veramente un cavolo, cioè questo, questa frase di Bobby Millie Brown che dice: però io su questa cosa
1: c'è nessuna donna,
0: nessuna trova
1: adorabile. Una trentina trova adorabile cosa?
0: Che cosa si parla di shopping? O shopping,
1: come dicono,
0: le compere più. Incredibilmente, cosa è successo? Che l'attrice appunto ha raccontato che mentre lei compra i vestiti, diciamo, non di marca, vedi, va, che ne so, ai negozi, ai mall, quelli americani, insomma, sì, senza fare i nomi. Tanto il marito,
1: in America non fai nomi, no. Qui invece famo nomi con,
0: ma perché non li so.
1: Ah, ok.
0: Perché se li sapessi te li direi. Cioè io ti direi Primark, ma non lo so, se Primark
1: una Conad americana,
0: ci sono, ci vado dal 98 in America, quindi non ti so dire questo. Mentre il marito è solo roba, anche i calzini, dice,
1: di marca.
0: Io c'ho i calzini di marca, che dice, beh, però mi pare buona cosa,
1: e quindi c'è la signora Millie Bobby Brown dice
0: ma la cosa di mio marito, se può, almeno i calzini,
1: ma comprali,
0: ma comprali scrausi, piate al mercato della Montagnola, no,
1: cioè, quindi,
0: no,
1: però,
0: no,
1: proprio il mercato, ha fatto il nome della Montagnola,
0: sì, ha detto, vabbè, il mercato della Montagnola in America ci vanno i pellegrinaggi per una svista con...
1: no.
0: Vedi che,
1: cioè, quindi,
0: cose si impara.
1: Il signore invece Jake Bon Jovi dovrebbe prendere un aereo,
0: sì,
1: andare a Montagnola
0: e inquinare. Però pagare di meno per i calzini.
1: Non conviene.
0: Una confessione questa, Emanuele, non questa qua, quella di Bobby Millie Brown, quindi della protagonista di Stranger Things, che ha sorpreso molto i fan e che mostra come anche le coppie più celebri di Hollywood, il rapporto di denaro, il rapporto con il denaro, possa essere molto diverso. Questo ti fa capire, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: però...
0: lei c'ha un po' più il braccino corto, lui è un po' più...
1: No, lei dice, però non è braccino corto, perché magari spende per altre cose, però dice, magari è inutile che ti prendi i calzini di marca che tanto nessuno... Prendi anche quelli buoni, ma ragazzi, insomma, se è la marca, se è X o Y, no?
0: Tra poco vi sveleremo come spende i soldi Bobby Millie Brown. Alcuni dicono
1: gli affari svolge,
0: anzi,
1: facciamo.
0: Millie Bobby Brown, Bobby Millie Brown, Millie Bobby Brown, vabbè, insomma, quello è il nome. Se vi va di anticiparci,
1: non è Millie Carlucci, tra l'altro, no?
0: No,
1: non c'entra niente.
0: Millie Carlucci è italianissima, Millie Bobby Brown no. E tra poco vi facciamo sapere come spende i soldi. Io un'idea ce l'ho, Emanuele,
1: e se la tieni per te,
0: però al momento me la tengo per me, perché forse è meglio. Nel frattempo ci riviviamo un'atmosfera quasi paradisiaca,
1: sì,
0: mi verrebbe da dire, con i Bon Jovi e la loro These Days, che è una canzone, ma tutto sommato,
1: dai, su,
0: dai, se può fare.

0: Jovi con These Days, canzone che in qualche modo ci ha introdotto a questo discorso di Bobby Millie Brown, il figlio di
1: Millie Bobby Brown, Jake Bon Jovi,
0: insomma, non stiamo parlando degli ultimi,
1: no, neanche
0: modo.
1: I primi, però insomma, lì, no?
0: Allora, vi abbiamo chiesto come spende i soldi Bobby Millie Brown.
1: Abbiamo chiesto, dovresti saperlo, cioè non è che hai chiesto.
0: Io l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, cioè, che cazzo ne so.
1: Alla cassettiera che parla
0: Bobby Brown
1: a metà.
0: Allora, il suo patrimonio innanzitutto è di circa 20 milioni di dollari, che comunque sia, Emanuele, vabbè,
1: io ce n'ho di più, sì. Lo puoi dire, non è
0: però lui, lei ha investito tutto nel suo, anzi investendolo nel suo brand di bellezza, in progetti cinematografici, mobili e in un anello di fidanzamento, vabbè, che vuol dire, questi sono da 250 mila dollari, che comunque sia. Pure questo.
1: Io ho trovato delle aggiunte, se vuoi.
0: Aggiunta proprietà comunale.
1: Esatto, proprietà immobiliari.
0: Cura, ma che siamo,
1: Invece, cura degli animali. Prego. E viaggi di lusso. Quindi, prendendo per buona questa informazione dei viaggi di lusso, mi verrebbe da dire: i calzini firmati, no.
0: Però
1: i viaggi di lusso, sì. E c'è un po' di ipocrisia.
0: Vabbè, però.
1: Stiamo magari parlando del nulla, comunque.
0: No, vabbè, ma che se cavolo, non è che gli artigiani parlavano di qualcosa.
1: C'è ragione pure te.
0: No, quello che dico è, però. Permettimi, sì, i calzini no, e il viaggio di lusso sì, però è pure vero che se tu risparmi a forza di risparmiare sui calzini, viaggio di lusso.
1: Io credo che si possa fare una cosa e l'altra, cioè non devono risparmiare sui calzini, no?
0: Vabbè, fateci sapere la vostra.
1: Ma su che cosa?
0: Ma su cosa?
1: Su quello che vi
0: pare! Ma quello che volete!

0: The Pixies con The Baser qui su Radio Rock, 16:26 di questo lunedì 1 giugno. Arrivano incredibilmente, perché mi stupisco a volte, messaggio a 3899 106 600. Cominciamo da un audio, sentiamo, dai.
1: Buonasera Antipoppi, ma la realtà è che noi ascoltatori vogliamo sapere come spende i suoi soldi Giampiero Ciulli.
2: È vero.
1: Sono tre le opzioni:
2: Aia.
1: A, per mettere la benzina al suo Lamborghini
2: Sup. Che cazzo vuoi?
1: B, turismo sessuale in paesi meno sviluppati.
0: Che calmi con sta roba pure.
3: No, aspetta, allora, sono le
0: allora. risettiamo, calmo.
1: Opzioni A, per mettere la benzina al suo Lamborghini Sup. B,
0: ma io non ce l'ho però il Lamborghini.
3: Ce l'hai.
1: Turismo sessuale in paesi meno sviluppati.
3: Vabbè, turismo sessuale.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, prego.
1: C, droga.
3: Quindi benzina, turismo sessuale o droga?
0: Però droga lo devi dire tipo fumando, no? Tipo droga. Tipo così un po'. Allora, vabbè.
3: Vabbè, sono aperte le votazioni, no?
0: Ah, le votazioni. Però, anche questo facciamo votare. Oggi è una signora trasmissione.
3: Oggi devo dire croccante.
0: Oggi.
3: Vabbè, come spende
0: che non ci cacciano
3: i soldi Giambiero, il nostro maestro Giambiero, nonché esperto di post e produzione e mago del DJing e tante altre cose, tra benzina al Lamborghini, turismo sessuale e droga, insomma sono queste tre cose.
0: Dice che anche Giacomo della Lunigiana vuole giurare,
3: ce lo scrive
0: perché sono cose pure da leggere.
3: Io non solo risparmio, ma non li porto proprio i calzini per permettermi i viaggi di lusso. Giacomo, vedi, dalla Lunigiana, grande Giacomo,
0: ti meriti un applauso.
3: Quindi lui dice, io non è che li compro, non li porto proprio, quindi massimizzo, capito? Beh, bravo,
0: ne sa, Giacomo, quando vuoi siamo qui.
3: In generale, quando vuoi siamo qui.
0: Assoluto. Poi abbiamo ancora quella bellissima voglia di creare questa cover band degli Audio 2, se ti va di partecipare.
3: Ma non è vero,
0: ma come no? Ma ne avevamo parlato 2 secondi fa.
3: Ah, vabbè.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Diceco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Quarta mezz'ora per Antipop per questo lunedì 1 giugno e cominciamo con i Placebo, quelli di Best Picture. Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai

0: Quelli buoni da 3 settimane all'interno della nostra Heavy Rotation. Se volete mantenerne la longevità, andate a votare sul sito radiorock.it. Senti,
1: oppure no, oppure no, cioè, non è che...
0: no, vabbè, che è double fast, è un invito, niente da dire, quasi double fast.
1: Quasi, vabbè.
0: Senti, vogliamo fare un paio di ricorrenze?
1: Dobbiamo, le ho preparate.
0: Vabbè,
1: okay, manca a farmelo pesare.
0: Ho detto io,
1: facciamo qualche ricorrenzina.
0: Che mai detto?
1: Vabbè.
0: Allora, sentiamo la cassettiera come ce le annuncia.
2: Le ricorrenze.
0: Basta così, vabbè, ciao.
1: Anzi, che ha completato la frase, no?
0: Allora, il 1° giugno, una data monumentale per il rock, punto.
1: Lo prendiamo per buono.
0: Mi sembra che tutto sommato sia una frase quasi incontestabile, mi verrebbe.
1: Che vuoi dire?
0: Da dire, senti, ce ne sono veramente tante oggi.
1: Allora, va.
0: Di ricorrenze, vorrei partire dal buon vecchio Simon Gallup, incredibilmente il bassista dei Cure. Non abbiamo la cosa che più mi fa ridere di questo personaggio è il fatto che lui in realtà non suona con i Cure, mi pare un paio d'anni, a cavallo tra l'82 e l'84, 84-86, se non ricordo bene
1: le date precise della formazione, sì.
0: Però lui praticamente non suona più con la band perché litiga con Robert Smith, chiaramente, e viene fatto fuori, salvo poi nell'88
1: rientra dalla finestra.
0: Fanno pace in qualche modo, e nell'88 al matrimonio di Robert Smith Simon Gallup farà proprio
1: il testimone di nozze.
0: Quindi vedi, a volte la vita, l'amicizia, gli amori che fanno questi voli pindarici
1: e poi
0: ritornano. Vabbè, abbiamo detto anche una cosa banale,
1: sensata, dai.
0: Bassista di quelli new wave, no? Di quelli proprio col plettro, no? Che sono proprio così
1: bello dritto, bello ritmico, dritto, incalzante. Dritto.
0: Uno dei boss che mi piace più è questo qua. Patient Street, ce la sentiamo e poi torniamo testè, proprio subito dopo. Allora, sono i Cure su Radio Rock, attenzione.

0: Fascination Street, loro sono i Cure, disco del 1989, Disintegration, qui appunto su Radio Rock. Dall'89 ci spostiamo al 1999. Aspetta che prima però volevo leggere questo messaggio che ci dice: la pace fra Robert Smith e Simon Gallup risale alla seconda metà del 1984, quindi il biennio era 82-84, grazie. Andiamo avanti con le pubblicazioni, sì. Diciamo dall'89 al 99, perché oggi usciva un disco che, diciamo, quelli della mia generazione in qualche modo ci sono legati, ovvero Enema of the State dei Blink 182, un disco che in qualche modo, mettici anche il periodo MTV, tutto quanto, però chi è nato insomma negli anni 80 quel disco se lo ricorda, e se lo ricorda anche bene. Terzo album, quello che probabilmente gli ha permesso di diventare mainstream in qualche modo, di arrivare su più mercati,
1: diciamo, li fa conoscere al grande pubblico mondiale, non che prima fossero sconosciuti, però effettivamente

quest'altro disco che era del 97, si chiamava Dude Ranch, sì, che sì. C'era questa mucca, questo toro, insomma, sì, questo sì, toro con la scritta Blink 182 al suo interno. C'era questa solita Emmett che piaceva, insomma, veniva anche riproposta dei singoli dei Blink come nella sua versione dal vivo, e quindi mi faceva sempre molto ridere, diciamo, tutti questi fan dell'ultimo minuto dei Blink. Quindi vedi che cambiano gli anni, però poi la situazione bene o male rimane sempre quella. Senti, noi ci ascoltiamo una canzone da questo disco, ovvero Alien Exist, e poi torniamo qui, eh.

0: loro sono i Blink-182, canzone contenuta all'interno di Enema of the State, che in qualche modo stiamo celebrando quest'oggi. E tra l'altro Tom DeLonge, uno dei cantanti, chitarrista e cantante dei Blink, è sempre stato un fanatico degli UFO.
1: Sì, vero.
0: Quindi chiaramente riversa su questo testo tutta la sua passione per il suddetto argomento che noi andremo a trattare.
1: No, non trattiamo quello. Si parlava a microfoni spenti del fatto che disco di maggior successo, almeno quello che poi l'ha lanciato nella grande pubblica, anche perché Mario hanno cambiato batterista, quindi entra Travis Barker e registra questo disco. Forse è quello che ha segnato un po' il punto di svolta. Non lo sappiamo noi. Forse sì, vedendo i numeri, sì, che ne so.
0: Vabbè, senti, velocissimi, volevo ricordare che oggi, nel 1980, ci fu un concerto niente male, gratuito tra l'altro, ovvero i Clash a Bologna. Adesso era tutto contenuto insomma all'interno di una di una rassegna musicale chiamata Ritmicità. Prima dei Clash aprirono un gruppo inglese, tra l'altro rockabilly, chiamati Whirlwind.

0: Difficile,
1: no, sì, molto difficile da dire. Quello che mi ha colpito, una cosa che non sapevo, ho scoperto proprio quest'oggi, che cioè il primo gruppo ad aprire questo concerto furono i Caffè Caracas.
0: E tu dici, però, fino qui,
1: vabbè. Apposta. Erano un gruppo che veniva da Firenze, attivo tra il 77 e il 1981, dove c'era Raffa la voce e il buon vecchio Ghigo Renzulli.
2: È una delle cose più
1: alla
2: belle
1: chitarra,
2: di sempre.
1: Il gruppo che faceva più o meno tipo rocksteady, era più punk, diciamo, che poi New Wave, come sarebbero stati
0: in un secondo momento.
1: FIBA, in un primo momento, poi vabbè.
2: Questa cosa di Raffa la voce e basso Ghigo Renzulli alla chitarra.
1: Adesso Raffa si dice sempre, no, Raffa veniva dal punk, ed eccolo qua. Questo è. Io i Caffè Caracas li volevo ascoltare, tanto c'è una cover veloce, abbiamo provato, è questa la cover di una canzone di Mino, ovvero Tintarella di Luna, sentiamola.

0: questa era proprio la voce di Raff di Tarella di Luna, loro sono i Caffè Caracas, e però noi dobbiamo purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, è incredibile questa cosa, caro il mio Emanuele Forte.
1: Poi mi dispiace perché avrei voluto approfondire, no, questo discorso dei Caffè Caracas con Raff alla voce.
0: Dici, volevi fare questa joint venture tra London Caffè e Caffè Caracas?
1: Lo faremo, lo faremo. Faremo,
0: era quello che...
1: faremo un live da... Vabbè, poi ne parliamo dopo.
0: Facciamo
1: dai.
0: Un'esterna.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
5: Terza ora per Antipop per questo lunedì 1° giugno e cominciamo con i Pantera, proprio quelli di Cowboys from Hell.
4: Radio Rock. Back in time.

I Pantera Cowboys from Hell qui su Radio Rock, il classico rientro dalla pubblicità quando sono le 17.07 di questo lunedì 1 giugno e vi devo ricordare una cosa incredibilmente, perché se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo con il progetto TIRC di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Ricordiamo www.atcl-tir.it ed è un progetto finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Noi continuiamo con la novità e poi siamo subito da voi.

0: Some Will Never Settle. Loro sono i Kingfisher qui su Radio Rock, novità fresca fresca, entrata proprio venerdì, quindi comunque una canzone nuova, va
1: che
0: bene?
1: Sa proprio di pub di Dublino o zone limitrofe.
0: Sì, di Cork più che
1: di Cork, sì.
0: Sembrava di stare a Cork. Senti, a proposito di Cork, andiamo avanti con le ricorrenze, se no te Cork.
2: Mi aiuta questo?
1: No.
0: No, perché... Allora senti, che c'è qua? Usciva It's Only Rock and Roll But I Like It.

0: Rolling Stones, it's only rock and roll, but I like it, tra parentesi, incredibilmente. Senti Emanuele, a proposito di compleanni, oggi nel 1973 nasce Mike Joyce, tu direi, ma chi mi è, il poeta?
1: No,
0: il batterista. Degli Smiths, tra l'altro non solo Smiths, perché poi lui, quando gli Smiths si sciolgono, suonerà con i Buzzcocks, con Shanid O'Connor, con insomma anche con Paul Weller, con i Public Image, insomma, quindi con tante band, caro il mio Emanuele Forte.
1: Giustamente, ma... dici, che faccio, resto fermo? No, devo tenere attivo.
0: Però la cosa che mi ha in qualche modo reso curioso è che lui nel 2009 ha inaugurato un suo programma radiofonico chiamato Alternative Therapy per Radio Manchester Online, e nel mese di aprile nel 2010 ha trasferito il suo show a Radio East Village, cambiando il nome del programma in Mike Joyce Coalition Chart Show. Quindi praticamente si è portato via il format da una radio all'altra, da Radio Manchester a Radio, com'era quest'altra, Radio East Village. Quindi mi raccomando, Emanuele,
1: no, non vi sbagliate, che poi lì ci tengono, insomma,
0: potremmo magari un domani, che ne sai,
1: andiamo pure noi a Antipop.
0: Oramai con London Bar
1: sono bello avviato.
0: Tu dovresti mettere in filo diffusione, oltre a Radio Rock, che già lo sai, però dovresti dare anche l'opportunità di far sentire ai tuoi commensali,
1: facciamo dal vivo
0: Radio East Village,
1: la facciamo dal vivo, vengono, facciamo questa joint venture
0: con
1: Mike Joyce, c'è, cioè, la sala dedicata, la sala Joyce, in cui lui si esibisce, parla, canta e suona.
0: Non sapevo questa cosa. Va bene, in onore di Mike Joyce abbiamo scelto una canzone, abbiamo scelto io non vedo l'ora che arrivano i 18, perché
1: manca l'aria,
0: caldo, assolutamente,
1: e siamo stanchi.
0: È proprio Emanuele che ha scelto questa This Charming Man degli Smiths, incredibile.

0: Joyce, ex batterista della suddetta band, però poi batterista lo è rimasto. Con grande invidia di Emanuele Forte, che in realtà voleva suonare con Morris, sì, ma non
1: c'ho provato in tutti i modi,
0: no. Non gliel'hanno permesso.
1: Una magistratura caprona si è messa di mezzo.
0: Vabbè. Senti, andiamo avanti con le ricorrenze. Quest'oggi usciva nel 1983 un signor album, il quinto per la precisione, dei Talking Heads, ovvero Speaking in Tones, il primo album senza Brian Eno, il primo album autoprodotto da una svinta band, album in cui è presente questa bellissima This Must Be The Place,
1: iconica proprio, iconica, questa la senti
0: assolutamente, la senti, però secondo me possiamo dire che ha avuto una seconda giovinezza,
1: sì,
0: 10 anni fa, quando uscì insomma il film,
1: vero, verissimo,
0: il film omonimo, insomma è bellissimo tra l'altro, quindi noi ce la sentiamo e facciamo sì che vanno avanti il fantastico pomeriggio di Radio Rock insieme ad Antipop. Ti piace? È quasi
1: bellissimo,
0: quasi anche una rima,
1: quasi bello quello che hai detto.
0: Vuoi dire qualcosa con
1: no, non posso dire niente. Non posso,
0: vabbè,
1: dire
0: ma
1: niente.
0: Parla di qualcosa,
1: non posso dire niente, soprattutto perché hai detto già tutto te, cioè hai fatto una chiusura perfetta, un lancio perfetto, e ora mi devi far rovinare sto momento.
0: Ma vabbè, io mi dispiace, io vi chiedo scusa per Emanuele Forte.
1: Ma che chiedi scusa per Emanuele Forte? Ma chiedi scusa per te?
0: Sta a pensare al bar, sta a pensare.
1: Io non sto pensando al bar,
0: stai pensando al bar.
1: Avevi fatto un lancio,
0: macchine, no, quelle là delle carte,
1: le slot machine, io sto pensando alle slot machine, ma tu hai fatto un lancio perfetto.
0: Io le chiamo le macchinette.
1: Ascoltami.
0: Con le carte
1: l'hai fatto un lancio perfetto.

0: Dismas with the Face, loro sono i Talking Heads. Quindi stavamo ricordando l'uscita nel 1983 di Speaking in Tongues qui su Radio Rock. Emanuele, allora tra poco la pausa, prima i Metallica naturalmente, tra poco li ascoltiamo. Vogliamo dare qualche anticipazione per...
1: Abbiamo una
0: l'ultima mezz'ora,
1: una
0: l'ultima
1: notizia di rilievo internazionale.
0: In che senso però?
1: Nel senso che è una notizia... Che diciamo è una tradizione molto forte fuori dall'Italia, ma che l'Italia sta facendo propria. Cioè la stiamo prendendo, l'abbiamo portata anche noi finalmente. Una cosa bella che copiamo è una cosa importante, dai, lasciamo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Ultima mezz'ora di Antipop per questo lunedì 1 giugno e cominciamo con i Red Hot Chili Peppers, proprio quelli di Can't Stop. Radio Rock. Back in time.

0: La nuova degli Arab Strap, il ritorno per la suddetta band You You You è il nome del singolo ed è la seconda settimana all'interno della nostra Heavy Rotation. Allora, Emanuele Forte, come al solito, che non si sa tenere un ciccio in bocca, come dicono quelli bravi, vi ha anticipato una cosa poco fa relativa a una notizia di cui avremo parlato proprio in questi ultimi minuti, perché avevamo anche delle notizie, ma poi ci siamo
1: dilungati su altro, sì. Non ci andava di farle.
0: No.
1: Però questa merita di essere menzionata e raccontata. Prego. Soprattutto perché c'è anche in Italia, è arrivato anche in Italia e nessuno ce l'ha detta, a parte il buon Giambiero, il campionato italiano di cheese rolling o rolling cheese, che si tiene in provincia di Trento, che è ispirato ovviamente alla celebre gara inglese. Che cosa consiste questo formaggio rotolante o rolling cheese? Cheese rolling consiste nel lanciare in una discesa abbastanza in pendenza un formaggio rotolante, e la competizione oramai la conoscono tutti, cioè ci si butta dietro a questo formaggio rotolante e il primo che arriva vince il formaggio suddetto, e non solo, vince anche ovviamente la stima, il rispetto, vince proprio la gloria eterna. Ecco, la cosa bella è che è arrivato anche finalmente in Italia. L'evento si svolge regolarmente a fine maggio in concomitanza con la festa del formaggio di Malga. Il regolamento appunto è molto semplice: i concorrenti si sfidano divisi in categorie e devono correre o rotolare, poi fate come vi pare, per raggiungere per primi la forma di formaggio in fondo alla discesa. Nessuno riesce a prendere la forma di formaggio perché insomma Piotta va molto veloce, però insomma
0: Tommaso
1: esattamente il primo che arriva giù vince. C'è categoria maschile e femminile e anche una versione per bambini, insomma, tanto bambini come dice sono di gomma, no? Non fanno niente.
0: Però io leggevo
1: c'è un video bellissimo, tra l'altro consigliamo a tutti.
0: Sì, vabbè, c'è da dire pure che quando lo fanno tipo quello storico, quello che fanno da sempre in Svizzera, quando vedi questi reel,
1: anche in Scozia se non sbaglio vanno forte,
0: tra poco ci arriviamo, e diciamo c'è sempre qualcuno che lo vedi volare a un certo punto, perché chiaramente giustamente essendo tutto in pendenza e correndo velocissimo, tante persone acquisiscono troppa velocità dietro, tipo una valanga, quindi li vedi che iniziano.
1: C'era un video che girava insomma qualche tempo fa di questo poverino, mi verrebbe da dire, perché effettivamente prende molto slancio, un salto incredibile a terra di schiena. Fortunatamente niente di grave, però insomma lì a un certo punto ti preoccupi, devi bloccare tutto perché insomma pericolo. Non mi sembra la cosa migliore per non farsi male, non lo so.
0: Tra l'altro leggevo che allora questa cosa c'è sicuramente in Svizzera. Dietro una forma che rotola e molto probabilmente si parla di un Emmentaler del peso di 100 kg per le strade.
1: 100 kg, d'altro.
0: Voglio dire, insomma, manco pochissimi. Nel Regno Unito, invece, a Gloucester, incredibilmente, si usa una forma di formaggio inglese, Double Gloucester, però non vi è scritto il peso. Adesso, io quello che mi domando è, ma in Italia, no, nel Trentino, se lo fanno con la forma di parmigiano, caro gli costa.
1: No, allora,
0: voglio dire,
1: ad esempio in Trentino dovrebbero farlo con questo formaggio di malga o di alpeggio. È un prodotto caseario d'eccellenza realizzato esclusivamente in estate ad alta quota, quindi utilizzano proprio il formaggio, perché c'è la festa del formaggio di malga, e quindi utilizzano quello, lo festeggiano con il cheese rolling praticamente.
0: Quindi diciamo che il formaggio del cheese rolling italiano è un formaggio di malga.
1: Di malga.

0: 4-3 per questo lunedì 1 giugno ed è arrivato incredibilmente, anche se tanti non l'aspettavano perché Emanuele si era un po' rotto le scatole di farlo, è arrivato il momento del recap, sì, che andrei in qualche modo ad agevolare,
1: no?
0: Allora, questa intanto è la base, una cosa per volta, e questa è la base del recap. Vai.
1: Che bello il recap di oggi. Uno o primo il tempo suo, Giuliano Gabbiano di Trigoria. Gli italiani amano i primi 30 minuti di antipop e schifano il resto.
2: Ciao,
1: prevenire
2: Gian.
1: È meglio che contraddire. Gli italiani amano i primi, la parannanza, le cose più care in ogni città.
3: Ciao,
1: fior di messaggi, energia di sfera e basta. Qualche richiesta, mi sono perso tutto, eccolo qua. Voglio fare il ribelle alla mia veneranda età. Siamo bravi a creare empatia. Non ti preoccupa, sa, nessuna donna sulla Trentina trova adorabile una cosa. Cosa?
2: Ciao,
1: tra shopping, mercatini e montagnola, Millie Bobby Brown. La Conad americana, calzini di marca no, calzini di lusso sì. Aggiunta comunale, qualche ricorrenzina, data monumentale, Herbes Man, ritmicità, caffè Caracas e London Bar, mi sembra di stare a Cork. Rolling cheese italiano a Trento, il formaggio di Malga, gli approfondimenti. Beh, non so, mi sembra una puntata.
0: Guarda, facciamo una cosa, oggi non sarò io a dare il tiro.
1: Vabbè. Chi sarà la cassettiera?
0: La cassettiera non so, in versione light.
1: Mara Maionchi, chi è?
0: Versione light, incredibilmente.
1: Sentiamo un po'
0: cosa ci dice. Quanto abbiamo preso? Non ce lo vuole dire.
4: Voto 4.
0: 4,
1: mazza.
0: Emanuele, ma ci siete là? Tu abbassi il voto, è incredibile.
1: Ma io posso anche restare a casa, non è che mi frega.
0: Questo che ha buon orecchio, per intendere intanto.
1: Lasciamo perdere.
0: Va bene, dai, noi vi salutiamo, vi lasciamo con Mal Rumore, con voi sino alle 21. Paolonia e Sandro vi terranno compagnia. Noi vi diamo appuntamento a domani, dove ci sarà il ritorno incredibile di Emanuele e Cesari, ma la defezione di Valerio Giuli. Quello è però il signor forte.
1: Sarà sempre presente. Un po' lo stronzone.
0: Anche domani sarà una puntata da 3:30-4. Mi raccomando.
1: Invece domani 120, guarda, 121. La faccia tua.
0: Vabbè, ciao, a domani.
1: Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Infatti, fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con gli Purple Circle perché online da venerdì scorso per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme Starless. Nuovo inedito firmato dal progetto di Maynard James Keenan e Billy Howerdel, che vede anche il contributo alla batteria dell'ex membro George Freeze. Pubblicato nel 2018 il tuttora ultimo Hit the Elephant, il gruppo farà tappa in Italia il prossimo 13 giugno a Ferrara come headliner dell'edizione 2026 del locale Summer Festival. Biglietti in vendita su Viva Ticket a partire da €99.75. Proseguiamo con gli Iron Maiden, che in occasione del Run for Your Life Tour ora in corso annunciano il proprio ritorno in edicola ogni due settimane con un'intera collezione 3D della celebre mascotte Eddie. L'iniziativa, frutto della partnership con Centauria, è acquistabile in abbonamento direttamente sul sito dello stesso editore, con possibilità di ricevere le singole uscite anche a casa. I Fini Sepoltura, con l'ufficialità del luogo e della data dell'ultimo concerto della storica formazione brasiliana, in programma il 7 novembre di quest'anno al Mercado Levre Arena Pacaembu di San Paolo, e al quale prenderanno parte diversi ospiti speciali ed ex membri. In apertura Sacred Reich, Crisium e Metal Allegiance. Maggiori info su ticketmaster.com.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 1 giugno 1969, durante il loro soggiorno presso l'Elizabeth Hotel di Montreal, John Lennon e Yoko Ono registrano l'inno di protesta Give Peace a Chance.
3: 1972,
2: gli Eagles pubblicano su Asylum Records il loro album d'esordio omonimo, Eagles.
3: 1974,
2: nasce Alanis Morissette, cantautrice canadese naturalizzata statunitense, vincitrice di 7 Grammy Award, tra le artiste di maggior successo degli anni 90 e 2000.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore. On Radio Rock. Ci si crede, un altro lunedì, un altro mese, tutti insieme qui alle 18:05 minuti per una nuova settimana di Malrumore. Buon pomeriggio, rockers, come andiamo? Come è iniziato per voi questo giugno? Che prosegue alla grande, perché insomma il palinsesto di Radio Rock non vi molla praticamente mai. Fino ad adesso siete stati in compagnia di due degli antipop. Ringraziamo Giampiero Giulia ed Emanuele Forte. Adesso, fino alle 21, inizia Malrumore con voi. Incredibile, ma vero, appunto, Polonia Zumo, chiaramente al mio fianco Sandro Canori, ma il primo vero protagonista di questa prima puntata della settimana è l'uomo cucchiaio.
1: Radio Rock, back in time.

0: non è colpa sua, se sa le cose. Buonasera Sandro.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori Radio Roccia 600, ma rumore in vostra compagnia fino alle 21. Non me la sento oggi di entrare con la musica, la canzone, cose del wrestling, perché vero, oggi lo odio.
0: Oggi è un giorno.
1: C'è un odio il wrestling, odio la WWE che so anni che fa un prodotto di merda. E da oggi giuro su Dio,
0: ecco,
1: che la mia missione di vita sarà veder fallire quella cazzo di azienda di merda che non solo propone un wrestling pessimo, ma vedo una brutta notizia. Se voi seguite solo la WWE e dite che conoscete il wrestling, state mentendo da anni, perché il prodotto WWE non è wrestling, come il McDonald's non è un vero ristorante. Quindi il wrestling sta al wrestling come la WWE sta al McDonald's.
0: Beh,
1: ok, non è mia questa, ce l'ho detto il... Non facciamo nomi perché magari gli interessa di lavorare nel wrestling, però l'ha detto da questi microfoni, quindi va bene.
0: Va bene.
1: La WWE è una merda. E il fatto che abbia avuto tutta questa copertura, tutto questo successo e che sia arrivata su Netflix è proprio la riprova che fanno un prodotto mediocre che è comprensibile da tutti i bambini del mondo e quindi annoia gli adulti con delle trame che non hanno un minimo di senso. E ripeto, il fatto che Netflix abbia approvato questo matrimonio mettendo la WWE sulla propria piattaforma è proprio per confermare la mediocrità del prodotto, perché comunque Netflix ci tiene comunque a rimanere un prodotto mediocre. Così abbiamo attaccato due multinazionali.
0: Bene, siamo,
1: capito?
0: Contenti, questo è l'inizio di Morumore, quindi ben ritrovati.
1: Merde.
0: Ben ritrovati, come andiamo in questo lunedì 1 giugno, un nuovo mese. Oggi potrebbe essere in qualche si voglia modo un giorno di festa nel ritrovarsi qui a Morumore. La radio del rock, lo sapete, lo potete seguire in tante maniere, a partire dal sito radiorock.it, dove trovate tutto quello che vi riguarda, ci riguarda, dal palinsesto alle playlist, alla possibilità di vedere la Radio Rock TV che trovate anche su Twitch, sull'app e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo è l'inizio delle indicazioni, cioè poi il 3899 106 600, a cui già arrivate, anche se quest'oggi Sandro la vera sigla che avrai messo è questa.
2: Vecchio, sanno che sei vecchio, con tutta quella
0: c'è
2: forza che
0: non c'è nessuna.
1: Ma non è zero, lo odi.
0: Lo so, odio tutto.
2: Vecchio, quando non è finita.
1: Perché sì, ricordiamolo,
0: ma quale vita, basta,
1: con 24 ore di ritardo, che ieri era il compleanno di una speciale persona, perché così si dice adesso, no?
0: Speciale,
1: non si può più dire certe cose, si dice special person, si dice così. Una special person che domenica ha compiuto gli anni, non si dice quanti, perché la retorica stupida e vetusta vuole così, quindi
0: è bello
1: io
0: che posso rubare il claim a Radio Rock di qualche anno fa.
1: Non dirò quanti anni ha fatto, ma dirò solo auguri Pau per questi 47 anni, non sentirli proprio. Come è andato questo compleanno? Lasci parlare Renato Zero, così è andato, così male è andato.
0: E ogni male fa più male, tu risparmi il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, appannatissimo, perché pelo bianco ancora no magari, ma

0: 89.600.
1: Cosa?
0: Come avete conosciuto Paolonia, il ricordo più bello legato alla sua incredibile vita.
1: Una commemorazione come se fossi morta, così almeno una parte di me può usare la fantasia ed essere felice.
0: Per farti dedicare, intestare una piazza e una via.
1: Dove? In che città?
0: Come che città? Che città? La città, l'unica città che ti ha accolto a braccia aperte.
1: Ma qua niente, nessuno mi ha mai accolto, anzi.
0: Abbiamo trovato
1: strada tra i ratti.
0: Abbiamo trovato una vietta senza nome tra la Tiburtina e il Verano. Ti piace? Sembra perfetta.
1: Potrebbe avere, ma in quel triangolo lì dove dormono con i materassi, perché io ci
0: vicino
1: sarei, quel sottoponte lì me lo nominerei volentieri, così poi posso andarci a fare la pipì anche io, tanto è mio, mica mi puoi fare la multa.
0: Guarda, non penso che perché si chiama via Paolonia tu puoi fare quello che ti pare.
1: Se la via è mia,
0: non è tua, è intestata a te.
1: L'abbiamo già detto qui a Marrumore, ci sono delle cose che se sono mie sono mie, tutte le strade qui sono mie.
2: Perché respiri tu?
1: Non lo so, Renato, me lo chiedo anche io, perché si continua con questa cosa del respirare.
0: Renato,
1: capito? Cioè,
0: Renato,
1: questo succede con Pigliani, boom, arriva Renato a zero, la vecchiaia è tra noi, una celebrazione del vecchio da qui alle 21. Non è vero, non so che cosa
0: Super
1: faremo.
0: Marco?
1: Sono sempre la stessa idiota, confusa, novità. Brand new music right here.

0: It's for the kids. E si sente proprio che sia per i bambini questa nuova degli Anthrax, la prima novità per noi quest'oggi qui a Marumore. Abbiamo appena iniziato, 18 e 21, volgiamo lo sguardo e le orecchie al 3899 106 e 600, numero unico WhatsApp e Telegram. Che stai cantando? Perché Sandro Canori? Perché stai cantando Total Eclipse of the Heart? Cioè proprio tu, part. Ah, perché parla della giovinezza perduta, è vero. Ah, once upon
1: per
0: a time.
1: Sì, sicuro è per quello.
0: Cosa dice la frase che stavi cantando? Un tempo, un bel tempo, io cadevo in amore, no? Come si dice in inglese, I was falling in love, quindi mi innamoravo. Now, oggi, I'm only falling apart. Oggi cado solo a pezzi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo vecchi, anche se, come dice Marco 71, ups, al 3899 106 e 600 si può dire la mia età 22, nessun problema, insomma, che vuoi che sia. Buonasera Federico, buonasera a chi inneggia all'ECW, Sandro, ECW, ECW, e anche a chi dice no, ma Sandrino l'ha presa bene. Amico caro, ascoltatore fedele, tu quando mai hai sentito Sandro Canori prendere qualcosa bene, cioè con rispetto, aspetta, mo è uscita un pochino così, però leviamoci da questo impasto.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
0: Che imbarazzo.
2: Tanti auguri Paolonia.
0: 27, quanti siete? 149, come i miei anni.
1: Poi fai l'artificio, senti.
0: Incredibile.
1: Auguri.
0: Poi, tra le altre cose, abbiamo detto quando avete conosciuto Paoloni, è come è stato l'ascoltatore. Mi ha conosciuta parlando con un pappagallo, quindi molto bello.
1: Cosa?
0: Mi ha conosciuto per strada,
1: e non Emilio,
0: con il suo pappagallo, che non era Emilio, pensa un po'. E lui non c'era, io parlavo da sola con il suo pappagallo. Poi buonasera Luigi, buon inizio settimana a te. Poi auguri Pao, pensa sempre che 70 anni fa questa in foto era più giovane di te adesso, e c'è una foto in bianco e nero di mia nonna, effettivamente. Che bello, potersi accontentare
1: che
0: del
1: bello,
0: meno peggio.
1: È un alibi.
3: Tanti auguri gemellina da parte mia, dell'altro gemello, a te e alla tua gemella, che poi senza mai, non sono mai due gemelli, siamo sempre in 300 come personalità noi, esatto. Vabbè, comunque.
0: Per fratto
3: tanti tanti auguri Pau. Bonia. Pau. Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao, facciamo, ciao. Facciamo che non diventi questo un tributo alla mia vecchiaia, per favore.
1: Ma infatti, torniamo a parlare male della WWE. Se ora che ve la siete trovata su Netflix, pensate, dici, oh, magari mi rimetto in pari. Non lo fate. Non lo fate, c'è tanto altro wrestling bellissimo. Basta informarsi sul web.
0: I started a joke. Loro sono i Faith No More.

0: started a joke, but the joke was on me. Uno scherzo, in questo caso, chiamato vecchiaia, vecchiaia che colpisce anche, mannaggia, mi dispiace. La nostra cara Linda, che è al 3899-106-600, dice: visto che ci siete, fate gli auguri anche a me oggi. Tanti, tanti auguri, Linda, mi spiace che anche tu debba passare tutto questo, anche se chiaramente... la vecchiaia, si capisce, nel tuo caso è stata molto più gentile. Sandro, sai perché so che sono vecchia? Perché oltre dall'anagrafe, banalmente, purtroppo so ancora contare fino alla mia età, nonostante io con i numeri non sia molto brava, perché in questi giorni, che devo dire, sono stati molto confusi, molto confusi.
1: Senti come chi sta a piangere?
0: Ancora sì, di notte, soprattutto alla mia età. In questi giorni ho visto un po' di cose, tipo un documentario sulla crescita, sulla costruzione del miglior aereo da trasporto supersonico, che poi ha portato all'esistenza della Concorde, ma non solo, insomma, erano altri. Quindi tutta questa competition per l'aereo supersonico, con annessi soldi buttati, questo e quest'altro. Ho visto gli anni rampanti giovani di Trump fino all'arrivo della prima elezione, quindi questo tipo di documentario. Gli anni giovani di Berlusconi,
1: che è tipo uno spin-off, un what if praticamente.
0: Very weird.
1: Sai che l'ho visto pure il documentario?
0: Spostate qua. E poi ho visto un documentario sulla vita di Kylie Minogue.
1: Bello, ho visto pure io un documentario della WWE che distrugge il business facendo vedere come creano le storie.
0: Cercate di capirmi, tutti questi quattro documentari, nella confusione di questi giorni, nella confusione del mio cervello ormai spacciato, si sono mischiati. Quindi cioè, quella volta che Kylie ha costruito la Trump Tower chiedendo i fondi alla banca, chiedendo che gli cambiassero le leggi per poterlo fare.
1: C'è pure quella volta in cui Berlusconi ha dirottato un Boeing per schiantarsi contro la Trump Tower.
0: È stato incredibile. ci dispiace per i due tumori al seno di Trump, però insomma sappiamo che ne è uscito molto bene. Mammografia costante per lui, capito? Quindi questo è un inizio.
1: Ti ricordi quando
0: Alzheimer,
1: Kylie Minogue cantava insieme a Berlusconi sopra le navi da crociera?
0: Certo, e poi infatti Robbie Williams anni dopo fece un featuring invece con quell'altro che è rimasto fuori da questa equazione. I know you stand in line. Bellissimi tempi. Adesso ho bisogno di trovare sull'internet tutte cover fatte con la I, con la voce di Berlusconi. Avranno fatto qualcosa sicuramente. Quindi intanto tutte le canzoni di oggi saranno miei personalissimi regali di compleanno per me, a questo punto anche un po' per Linda. Continuiamo così. Questa mezz'ora si chiude con un mood
1: simile. Mi sono fatto da solo
0: l'elicottero volo, no,
1: questo... De Kylie Minogue, questa, ricordano tutti.
0: Grandissima hit. Science Fiction Double Feature.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma. Ma...
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
11: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Pur ridente lunedì 1 giugno, 18 e 38 minuti, prima mezz'ora di Malrumore volata qui sulle frequenze di Radio Rock. Siete in compagnia di Polonia Zoom e Sandro Canori, così pare anche dopo i primi accertamenti arrivano anche gli editors.
0: Radio Rock, back in time.

Svedese con la loro Munich, ma noi torniamo in diretta e in zona perché Radio Rock Promotion. Martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano, al Fresco dei Castelli Romani, si apre il festival Sulle tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano, appunto, dalle 16, un invito ad attraversare storie, culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 l'intervista della Betta Cianchini alla cantante romana Rom Roxana Ene e a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble, musica che attraversa i confini e che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership con il sistema Castelli Romani e per tutte le info sul festival segui E pur si muove su Instagram e Facebook. L'appuntamento, come dicevamo, domani 2 giugno. Brand new music right.

0: Simone, un'altra parola per vecchiaia. I Nothing But Thieves rimangono sul tema con questa loro novità inserita tra le 15 nell'alta rotazione di Radio Rock. Le trovate tutte sul nostro sito radiorock.it, mentre io inizio a perdere anche i denti, ma d'altronde l'abbiamo detto, ormai è tutto finito. Sandro,
1: ehi,
0: torniamo in diretta in questo giorno di semifesta.
1: Abbiamo sì.
0: Abbiamo celebrato.
1: Assolutamente.
0: Non avrei mai potuto festeggiare senza la radio, senza Mal Rumore, quindi perché festeggiare ieri, festeggiamo oggi.
1: Tante notizie, per dire, vi ricordate di Vince McMahon, il presidente della WWE? Almeno 5 donne avrebbero esposto denuncia nei suoi confronti.
0: Certo. Alex ci dice: voglio quello che avete preso voi, ma di più. Alex, si chiama amarezza, si chiamano bastonate sui denti, si chiamano delusioni. Sei sicuro di volere questo cocktail micidiale? Non credo proprio. Buonasera anche a Luca. Poi Valerio potrebbe fare una cosa. Il nostro Sandro, io sono molto contenta per questo momento avvenuto all'ascolto di Radio Rock. Valerio scrive questo: ho appena avuto una discussione con una in macchina che mi ha tagliato la strada. Anch'io sto in macchina, però invece di inveire l'uno contro l'altro ci siamo lanciati dei bacetti e fatti i cuoricini con le mani.
1: Che bella sarebbe, scena! Sarebbe una scena incredibile.
0: Ma è bellissimo!
1: Però sarebbe come bellissimo, no? Se non fosse stato un clash tra passivo e aggressività.
0: Pure qua vuoi fare
1: devastante,
0: la polemica?
1: Devastante.
0: Ma perché?
1: Guarda, il modo migliore per prendere schiaffi in questa città è essere ironicamente passivo aggressivo. Perché se tu lanci i bacetti, mo non so se è il caso dell'ascoltatore,
0: interrompere un'azione aggressiva.
1: No, non è vero. Tu ti vuoi porre eticamente, moralmente sopra l'altra persona che ti sta urlando contro, dicendo: guarda io moralmente come sono superiore a te, mandandoti i bacetti. Il problema è che poi sta città è piena di matti e becchi dall'altra parte uno che te rimanda i bacetti. Quindi vi state a mandare i bacetti, ma in realtà significante e significativo, dove state comunque a mannà fanculo.
0: Io non so.
1: Che noi e te decidiamo in un linguaggio codificato che bottiglietta e vuol dire vattela piander, okay, no? Ecco. E per me e per te, quando diciamo bottiglietta, in realtà ci stiamo dicendo quell'altra cosa,
0: okay,
1: no? Ok. Quindi tu puoi mandare tutti i bacini e i cuoricini, ma se lo stai a fare...
0: È chiaro che mi stai dando dell'incompetente al volante.
1: Per ferire l'avversario, diciamo così, okay, sei solo più stronzo, a questo punto mandala a fanculo.
0: Stessa scena, macchina che taglia uno dei due, insomma quello vittima dello sgarbo stradale, parte di aggressività, vattene a fanculo, te, la tua famiglia, tutti i pezzi vari, assemblamenti, eccetera. Oppure fa... bravo o brava e basta, no? Con quel sardonico applauso sarcastico, indubbiamente passivo aggressivo.
1: No, invece manda i bacetti a uno che ti ha tagliato la strada.
0: Dico
1: in
0: che
1: questa città invece è positività.
0: È uno dei pochi casi,
1: dai,
0: in cui preferisco uno sforzo di passivo aggressività anziché vedere l'ennesimo cafone che urla.
1: Ma non è
0: preferisco
1: vero.
0: Il coglione che mi fa ma brava
1: molto,
0: e mo' fai superato.
1: È più onesto.
0: Non è più onesto.
1: La passiva aggressività
0: strada,
1: è disonestà
0: aggressività
1: intellettuale.
0: Porta aggressività.
1: No, la passiva aggressività è disonestà intellettuale.
0: Certo,
1: vuol
0: ma
1: dire che tu non
0: è
1: ti vuoi
0: di
1: prendere,
0: uno che urla.
1: Tu non ti vuoi prendere le responsabilità di esternare quello che stai provando davvero e per porti più in alto a livello morale fai lo stronzetto.
0: Ma la soluzione non è sempre dare sfogo ai più bassi.

0: La sua follia, certo, è ovvio, non in generale, legittima la sua follia. Cioè, se tu non vuoi creare problemi, mandare bacini è il modo per crearli i problemi.
1: Io in scooter
0: pensa.
1: Con una mia amica sono stata, ciao Giorgia, un cretino ci ha quasi prese sotto. Io mi sono girata guardandolo tipo John Travolta, tipo confusa, che cosa stai facendo? E il signore ha rincorso due ragazze di all'epoca manco 30 anni fino al mare, cercando di farci uscire fuori strada con lo scooter. Quindi, essendo cresciuta in questa città, lo so, ma se a te parte l'embolo ancora più forte perché anziché mandarti a fanculo ti ho fatto un applausino.
0: No, io ti vengo addosso.
1: Però sempre nel torto allora, stai, quindi mi prenderò dipende, quei calci felici.
0: Allora, dipende dalla situazione.
1: Giusto.
0: Se tu mi hai tagliato la strada e poi mi fai pure i cuoricini,
1: io sto parlando di chi ha ragione, anziché semplicemente girarsi e sbraitare. Magari trova un escamotage un po' più...
0: Aspetta, ti ripeto il contesto. Se tu mi hai tagliato la strada e in più mi fai i cuoricini, io ti vengo addosso, capisci? Io mi schianto contro la tua macchina.
1: Ma in questo caso posso anche capirlo. Nel caso del nostro amico ascoltatore...
0: Sempre metaforicamente.
1: Lui ha mandato bacini pur essendo quello a cui la strada era stata tagliata. È stato lui ad avere una risposta anziché aggressiva.
0: Infatti non sto a parlare di lui, io prendo sempre a spunto i racconti degli ascoltatori per l'universale.

0: vita speciali quest'oggi, sempre di più con i placebo e la vecchiaia che avanza, e quindi sì, iniziate a pensare a come vi prenderete cura di me quando non sarò più in grado di fare quello che faccio, che tanto lo faccio già male.
1: Buonasera Pau, auguri, buonasera anche a Sandro.
2: Ciao, grazie.
1: E Pau, buonasera, se te lamenti te, io che ho 57 anni come Paniconi, che dovrei fare?
0: Allora, se si arriva a 57 anni, sentirai quanto mi lamenterò a

0: 57 anni, ma non lo potrò fare più, perché se sono messa così adesso, cosa farò? 57 anni, sarò polvere.
1: Dovresti scrivere il Pulcino Pio, amico ascoltatore.
0: Buonasera ragazzi, Sandro, ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Lo scopo è far rosicare l'altra persona e possibilmente rovinargli la giornata. A Roma, mandare a fanculo un altro è quasi un saluto, e quindi devi fare qualcosa di più creativo per fargli...
1: Per farlo rosicare?
0: Esatto.
1: Però venite a me.
0: Lui, nel caso di questo Marco, sì. Nel caso di Alex invece dice: oh, una volta che non sono d'accordo con Canori, strano.
1: Bene.
0: Io sono orgogliosamente passivo, aggressivo e radical chic. Alex, pensa che testa di cazzo che sei, con tanto affetto.
1: Te l'ha detto Pau,
0: io
1: non ho detto
0: amore,
1: niente, Alex, perché siamo alleati, io lo so che siamo alleati. Poi succede che a volte uno può non essere d'accordo sulle cose, però secondo me se devi... l'optimum, cioè... Si dice optimum. Vabbè.
0: Cazzo ne so. Da qualche parte si dirà.
1: Il meglio sarebbe non essere proprio in nessun modo aggressivi.
0: Oh, grazie.
1: Nel momento in cui uno sceglie di essere aggressivo, meglio essere aggressivo che passivo aggressivo.
0: No, dipende dal contesto. Dai, non puoi dire che l'aggressività vera è meglio di un contenimento di qualsivoglia tipo.
1: Io sto dicendo che la cosa migliore è non essere aggressivi.
0: No.
1: Proprio mai nella vita.
0: Okay.
1: Nel momento in cui si sceglie la via dell'aggressività, allora bisogna essere aggressivi, non passivo aggressivi. No, io sto dicendo che non lo dobbiamo mai fare.
0: Vuoi essere diretto?
1: Dico, nel momento in cui
0: non aggressivo, diretto.
1: Non passivo aggressivo, perché passivo aggressivo è solo un aggressivo. Come si dice?
0: Aggressivo, non puoi dire quella parola così. Sì, un aggressivo. Inetto.
1: No, non volevo dire inetto. Manco vigliacco. Poco coraggioso, va bene? Cioè, il passivo aggressivo è un aggressivo.
0: Pavido.
1: È un aggressivo pavido.
0: Ah.
1: Cioè, a quel punto, se devi essere passivo aggressivo, allora prendi tutto il coraggio che hai nel tuo cuore e diventi aggressivo. Perché devi essere passivo? Non ha senso essere passivo aggressivo.
0: Ma la sigla di un cartone
1: fastidioso.
0: Animato. Prendi il coraggio che hai nel tuo cuore e sii aggressivo. 3899
1: al netto del fatto
2: pian bottietta.
1: Ecco.
2: È pure vero che se sei una ragazza fai il cuoricino, il bacetto, uno si calma. Ma se tu te vedi Canori che ti taglia la strada, ti dà il bacetto e ti fa l'occhiolino, ti viene voglia di tagliare un cartone in faccia.
1: Esatto.
0: Bella scena,
1: perché
0: bella
1: questo
0: scena.
1: È il discorso, perché poi essere aggressivi o essere passivo aggressivi, come si dice, scaturiscono lo stesso risultato.
0: Certo, forse.
1: Cioè, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Anzi, ti dirò di più: probabilmente, se tu sei passivo-aggressivo, generi molta più aggressività nell'altro.
0: Molta più.
1: Perché se io sono direttamente aggressivo, potrebbe anche capitare che tu ti cachi in mano.
0: Certo, certo, chiaro.
1: La passiva aggressività fa solo incazzare di più l'altro.
0: Certo, però è sempre lì. Ripetere lo stesso schema o provare alternative per romperlo, questo
1: sì,
0: sistema.
1: Sì, ma l'alternativa è
0: dopo.
1: Non essere aggressivi.
0: Esatto, però ci sono, come dice anche Sandro, dei momenti in cui ci si arrabbia. Ne parliamo dopo il break. E a proposito di arrabbiature, da Hedwig questa è Angry Inch.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: Malrumore on Radio Rock.
6: La seconda ora di questo lunedì 1 giugno di Malrumore inizia adesso qui su Radio Rock con i Sex Pistols incazzati anche loro con Anarchy in the UK. Radio

0: dall'Inghilterra, ma questa si chiama New York, uno dei singoli che ha anticipato Cold War Dice, o se lo leggi tutto insieme, Cowardice, codardia, bellissimo, questo gioco di parole sul nuovo disco dei Marmoset uscito il 22 maggio, che fa un altro gioco strano, perché appunto subito prima Sex Pistols Anarchy in the UK, quindi c'è questo asse UK Stati Uniti che si è aperto nella musica di Radio Rock con il caos, e ci siete voi che, parlando di passivo aggressività, citate il discorso di King Charles al Parlamento degli Stati Uniti poco tempo fa, in cui ha detto fondamentalmente che Trump è quello che è, ma tutto questo completamente senza dirlo. Forse possiamo dire il re dei passivo aggressivi, ma sappiamo essere un'incredibile dote della perfida Albione, quella di sorridere, essere incredibilmente educati, altro che piemontesi falsi e cortesi. Comunque, che ha fatto
1: durante... Che quella è un po' più difficile verificarla, più che altro perché è difficile beccare i veri torinesi. Non è una battuta, è in realtà dei fatti.
0: È un po' vero.
1: Però... è vero che io, quando vado ai primi a Torino, per carità, sono posti giovani, magari universitari, quindi è più facile trovare non torinesi, lo capisco. Però certo, ci scherzo sempre su sta cosa. Certo. E loro ridono, quindi vuol dire che la percezione non è solo la mia.
0: Mica possono essere tutti come me, con il sangue pure.
1: Ma quando io dico: ma è vero che qui a Torino ti fate tutti toro? Dico: vabbè, ma alla fine, cazzo, le frega, siete tutti pugliesi.
0: Esatto.
1: E ridono, quindi vuol dire che è vero.
0: Esatto, cioè, se ridono è totalmente, ahimè, vero. Comunque, che cosa è successo al congresso? Fondamentalmente non ha detto ovviamente nulla di male Re Carlo III d'Inghilterra, però no, è stato là tipo la difesa della NATO, chiaramente, no, ha detto un po' di scetticismo da parte di Trump sull'utilità dei costi, e Carlo ha fatto un sottile giro per poi ricordargli che l'unica volta in cui è stato invocato dall'articolo 5 della difesa collettiva della NATO è stato proprio a favore degli Stati Uniti dopo gli attacchi dell'11 settembre, quindi della serie: ah, sei scettico su una cosa che abbiamo usato solo per voi? Non capisci, come al solito, zio, stai zitto. Poi anche lì sul sostegno dell'Ucraina ha fatto tutto un giretto dicendo: sì sì, tutto giusto, quello che state facendo, però magari, no, così c'è bisogno di risolutezza incrollabile per garantire una pace giusta. Poi ha lodato l'importanza del congresso e i meccanismi istituzionali di controllo sul potere esecutivo, che però chi ne sa di queste cose ha proprio visto come: bisogna tornare un po' verso la democrazia, signor presidente Trump. Alcuni paletti
1: disse
0: fissi,
1: il re.
0: Disse il re. Esatto, capisci? Cioè,
1: no, vabbè, però si sa che l'Inghilterra.
0: Lo so, però è bellissimo. Sembra un libro, che è bruttissimo. Comunque, poi, vabbè, un po' di cose su paletti, sul cambiamento climatico. Quindi, fondamentalmente, è stato molto carino. E le cose belle è che tutti i complimenti che ha fatto, tipo all'unione tra Inghilterra e
1: Capitan Futuro,
0: le ha fatte citando le parole di Trump. Cioè, certo, come ha detto lui l'altra volta, la storia tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, il Regno Unito, così non ha detto nulla di buono lui usando le sue stesse parole.
1: Beh, direttamente, poi lui viene dalla madre patria, quindi ci sta.
0: E
1: un
0: da
1: po'
0: quella
1: d'arroganza.
0: Con tanta madre anche, no?
1: Ah, la madre sua. Madre.
0: Ricordiamo il tuo amore infinito per la
1: abbiamo
0: povera.
1: Tirato la volata anche a lei, che alla fine però ha vinto lei, come tanti altri personaggi che sono morti anziani.
0: Anziani, esatto.
1: Quindi hanno vinto loro.
0: Hanno vinto loro, una volta che arrivi laggiù, tutti, vivi tutti.
1: L'unica pezza è Charles, povero Charles, che è un po' tipo De Rossi quando lo chiamavamo Capitan Futuro fino a 30 anni passati, no, capito? Uguale, lui era il principe, però c'ha 80 anni, finalmente è arrivato il suo momento. Dai, King Charles.
0: Tra poco torniamo a voi, a se è meglio essere aggressivi o passivo aggressivi, come siamo finiti qua, ma soprattutto ho delle sorprese musicali.

0: Baby Don't Say a Word. Abbiamo nominato, si è in qualche modo, ahimè, palesato il signor Presidente Trump. È appena uscito dalla lunghissima, a quanto pare, telefonata con Netanyahu. Volevo chiedere giusto a voi, perché l'ho visto, Sandro, e ha fatto questo gesto qui, cioè quel gesto, mano dritta, come a dire puzza, tipo sventolata sotto il naso, che però in quel di Roma è proprio tipo, oh, questo è sciroccato,
1: però ecco,
0: sta fuori
1: più,
0: di te.
1: È più sulla quando lo fai sul naso
0: e l'ha
1: puzza.
0: Fatto qua, l'ha fatto
1: quando lo fai sulla testa sei matto.
0: Non l'ha fatto né in testa né qui, l'ha fatto un po' più avanti, poteva essere il gesto della bandieruola anche, non lo so. Fatto sta che poi ha detto, abbiamo parlato troppo, a volte il silenzio fa bene.
1: Il silenzio
0: penso,
1: d'oro.
0: Proprio lui. Io mi immaginavo qualcosa di, speravo, no? In un mondo fantastico.
1: Lei fa un accenno su un'altra situazione un po' passivo-aggressiva.
0: Vada.
1: Riguarda...
2: Hai un amico in me.
1: Ma che cos'è?
2: Un grande amico in me.
1: A me
2: c'è la strada
1: terribile, ma
2: l'una è dritta.
1: Berlusconi che canta per Apicella
2: questo.
0: Da due anni fa, quindi
2: ci basta solo ricordare che c'è un grande amico di me.
0: Dal Pipo l'avrebbe cantata veramente molto bene, secondo me.
1: Secondo me pure, però che c'entra questa cosa?
0: Si riaggancia tutto, perché speravo di che trovassero un accordo, quindi hai un amico in me, eccetera. Vai, insomma,
1: ma non c'era Berlusconi, c'era Riccardo.
0: No, adesso era al telefono con Netanyahu.
1: A maggior ragione diventa ancora più confusa la questione. Poi tu hai detto che hai guardato un documentario, che c'è tanto storie.
0: Non lo so, perché essendo adesso Berlusconi in my heart, mi manca quasi un pochino. Sono andata a cercare le cover, l'ho detto, no? Le cover cantate da Berlusconi, ho trovato delle cose orribili.
2: Un vero amico in me, più di un amico in me.
0: Poi scusami, devo essere confusa solo io? Devo essere orrificata solo io dalla mia testa? Se non condividiamo questo disagio?
2: Certo, sicuro mai nessuno.
1: Beh, più che altro è... Siamo di scegliere un'altra, capito? Questa era anche...
0: Vorresti sentirne un'altra,
1: cioè, stiamo
0: dici,
1: infangando
0: eh?
1: La memoria di Fabrizio Frizzi.
0: Stiamo infangando, guarda, ma non è che... Non c'è una versione di qualcosa che non infanghi qualcos'altro qui, temo. Sentiamo. Non sento.
2: Baila.
0: Ecco.
2: Dove si dance fair.
1: Cos'è?
0: No, qui almeno nell'approccio
1: zucchero,
0: sornione, no?
1: Zucchero.
0: Temo di sì. Non scattarlo.
1: Abbiamo delle cose da, di cui parlare comunque, interessanti, serie.
0: Ne l'avrei tolta e sarei andata avanti, ma mi hai detto un'altra. Sentiamo se questa è migliore.
1: Nessuno ha detto un'altra. Zero, proprio.
2: Adesso credo nei miracoli.
1: Ho detto avresti dovuto scegliere un'altra, ormai era andata.
2: Stanno pette tequila boom boom.
1: Questa è proprio biografica.
2: Cosa, sexy cosa, esatto. Sexy pain.
0: Si sente l'interpretazione più aderente.
2: Gli occhi al bosso, piego, sai.
0: Yeah. Comunque è meglio dell'originale, mi dispiace.
2: Che devi avere un caos dentro di te.
0: Vedi?
2: Per farti orire una stella che balla.
0: Che brutto momento.
2: Infermo e paradiso dentro di te.
0: Arriviamo almeno al ritornello.
2: La luna è un sole, guarda come brilla. Babe.
0: Babe.
2: The mighty soul fire. Siano fiamme nel cielo. La
0: cielo.
2: Metto al buio.
0: Al cuio.
2: Guardi, dai, dai.
0: E vabbè, qua ce lo perdiamo un po', ma torniamo a noi, Sandro Canori, e la passivo aggressività, almeno quella che c'è al volante. Il fatto è che se sei passivo aggressivo non ti possono denunciare. Se sei aggressivo davvero ci sta la denuncia a carico. Quindi fare il passivo aggressivo, anche quando si è a torto, in realtà ti aiuta, perché l'altro sbrocca e tu hai anche ragione.
1: Però hai esattamente descritto il motivo per cui essere passivo aggressivi è una mezza infamata, dai, ditela esatto. Come volete, però è una paraculata, capito? L'hai detto tu. Cioè, non è querelabile, quindi io lo faccio per far sbroccare l'altro in modo tale che così se me mena c'ho pure ragione.
0: Esatto.
1: Ma non si affrontano così le cose, è molto peggio essere passivi aggressivi che aggressivi. Vedete che convenite con me, ma sono
0: contento.
1: C'è
0: chi dice infatti, sì, no, è tutto falso, litighiamo, sì, ma tu sei un cazzo di bonobo, io no, quindi vinco mani basse già solo per questo.
1: Vedi come cercando di darmi torto mi state a dare sempre più ragione, perché anche qui esce fuori quello che io ho detto prima e ho criticato prima, cioè lo dici per far pesare all'altro una tua superiorità morale, cioè tu stai strillando e io no, lo vedi come sono più bravo di te? E sei molto peggio. E vi darò una brutta notizia, ragazzi. Il fatto che non urlate e non diciate parolacce non vuol dire che non siete allo stesso modo violenti con la passiva aggressività. Essere violenti passiva aggressivamente, quindi facendo finta di essere calmi solo per far innervosire l'altro, è violento tanto quanto uno schiaffo. Basta con sta cazzata. Okay, basta. Perché se io ho tutta la ragione del mondo e tu con la tua passiva aggressività mi porti all'aggressività, poi non può essere che lo vedi, però passo la no, perché la tua passiva aggressività è violenta tanto quanto il mio schiaffo. Quindi male che va, 1-1 e palla al centro.
0: Oh, menaie 3899.
1: No, non è un discorso di menà, vanno evitate entrambe. Vanno evitate entrambe le situazioni. Certo. Ma una è onesta, l'altra è disonestà. Perché tu sei disonesto se sei passivo-aggressivo. Se tu vuoi essere passivo-aggressivo, devi non essere aggressivo. Quella è la rivoluzione. Quella è la rivoluzione. Non passivo-aggressivo è violenza uguale. Allo stesso modo. Non è che perché stai facendo finta di non esserlo, allora non lo sei. Non funziona così.
0: Luca dice, chi ha ragione e fa un applauso o altro, non è passive-aggressive. Sta molto attivamente cercando di rovinare la giornata all'altro dicendogli, guarda, a me non frega nulla, ma tu rosicherai.
1: Stai cercando di rovinare la giornata all'altro. Sempre là torniamo, è uguale, è la stessa cosa.
0: Ci stanno i sadici e i masochisti, quelli ammanettati, quelli legati col bondage, adesso anche i passivo-aggressivi. Quante cose si imparano a Radio Rock. Sì, amico, non siamo proprio nella stessa categoria.
1: Vi dirò di più,
0: non è un fetish.
1: State attenti, perché non è vero che la passivo-aggressività non è querelabile,
0: Beh, dipende.
1: Non è vero, dipende dal contesto. Perché se tu, per dire, sei il mio datore di lavoro, magari la tua passiva aggressività può essere querelata per mobbing. Quindi non dite che la passiva aggressività non è querelabile, perché non è propriamente così. Anche perché quando poi andiamo davanti al giudice, se c'è un atto provocatorio, quello conta,
0: Certo, chiaro. Comunque, niente, sono andata di ballad nostalgiche in questa mezz'ora. Magari dalla successiva iniziamo a menar le mani, Che ne dite? Almeno con la musica.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
10: 19:33 minuti, siamo a metà strada di questo lunedì. Radio Rock continua qui con Malrumore, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.
9: Radio Rock. Back in time.

0: con Snow White ancora tra le nostre novità. È uscito l'album WOWA, ancora non l'ho ascoltato tutto, appena usciranno dalle novità magari ci godremo qualche altro brano. Sempre Ma Rumore con voi, Paolonia Zumo, Sandro Canori. Tante polemiche, ci siamo incastrati sul mondo della passivo aggressività.
1: Ancora parlato dell'affair zero calcare, magari ne parliamo dopo perché ho delle cose da dirvi.
0: Beh, dopo, tu tra...
1: Dopo intendo domani.
0: Domani,
1: parliamo,
0: sì, sì,
1: dopo
0: dobbiamo...
1: domani.
0: Magari anche perché così escono.
1: Sappiate solo che vi sto guardando. Dico solo questo.
0: Vi sto osservando.
1: Esatto. Vi sto osservando. Vediamo come finirà questa storia. Intanto vi sto guardando.
0: Dove vanno le vostre domande? Al 3899 106 600.
2: Ciao ragazzi, scusate, cosa significa passivo aggressivo? Non l'ho mai capito. Grazie.
0: Sembra un po' passivo aggressivo.
1: Vuol dire essere violento come la persona violenta, ma non avere il coraggio di esternarlo per paura delle ripercussioni, e quindi sei violento facendo finta di non esserlo.
0: Una delle definizioni sicuramente potrebbe essere questo, magari possiamo anche colorirla un po', vediamo voi dove andate. Comunque
1: è un'aggressività disonesta.
0: Ridiretta in qualche
1: modo. Disonesta, perché tu stai facendo finta di non essere aggressivo, quando, ribadisco il concetto, la passiva aggressività è violenta tanto quanto l'aggressività. È un altro tipo di violenza, ma è sempre violenza, e la violenza è sempre sbagliata.
0: C'è chi ti risponde dicendo il tuo distinguere,
1: a volte giustificata ma sempre sbagliata.
0: Anche il tuo distinguere dicendo che una delle due violenze è disonesta, secondo me è sbagliato. Non l'hanno inventato ieri il detto ferisce più la penna della spada. Ad ognuno le sue armi. Fossi alto 2 metri e largo come un armadio a 2 ante, probabilmente imbruttirei in modo più palese. Ma se lo faccio io, mi
1: scusami,
0: si mettono a ridere.
1: Scusami,
0: tipo il barboncino
1: caro,
0: che ringhia e appare al
1: ma capisci, però non ha senso questa cosa?
0: Certo, è brutto questo.
1: Cioè,
0: se fossi grosso menerei, no?
1: No, uno è brutto questo concetto. Due, te do una brutta notizia. Se tu sei passivo-aggressivo con uno grosso, quello sicuro te mena.
0: No, ancora di più, ancora
1: sicuro,
0: peggio.
1: 100%.
0: Chissà. Allora,
1: cioè, quindi se tu per paura di non essere abbastanza grosso sei passivo-aggressivo, è il modo migliore per piare i schiaffi. Cioè, è proprio il modo migliore, è quello. Cioè.
0: C'è da dire che, perché ripetiamo questa cosa, che di fronte a uno grosso e magari non troppo...
1: davanti a quello, se hai pericolo non sei né aggressivo né passivo aggressivo.
0: Però io dico,
1: te lo assicuro,
0: a violenza corrisponderà sempre violenza, a passivo aggressività magari riesci creare nell'altro della confusione. A me se avendo ragione gli caccio un palmo di lingua, cioè gli faccio una super mega linguaccia, che fattispecie rappresenterebbe? Abbracci, Andrea,
1: no,
0: da Ardea.
1: Perché, è questo il discorso, forse non mi sto riuscendo a far capire. È come lo fai, è perché lo fai. Cioè, se tu fai la linguaccia perché dentro di te stai seriamente deridendo l'altra persona, no?
0: Bravo.
1: Cioè, se uno riesce a avere quell'intelligenza
0: quella
1: emotiva,
0: leggerezza,
1: che di fronte a un atto aggressivo,
0: un
1: che sia diretto o passivo, tu riesci a ridere perché davvero ti fa ridere l'esagerazione violenta dell'altra persona, e quindi gli fai la linguaccia, allora è un discorso. Se tu fai la linguaccia perché vorresti fare altro e quello è il tuo modo per difenderti, e in realtà lo fai solo per far innervosire l'altro, non perché lo stai deridendo, ma proprio perché gli vuoi rovinare la giornata e non hai altro mezzo, sei stronzo come quello che invece ti manda a fare
0: in bottiglietta.
1: Esatto.
0: Tornando a te, mi è molto cari a Mal Rumore quest'oggi.
3: Giuro che con Bella Morena cantata... ho praticamente sputato la caramella, però
0: mi sembra giusto,
3: ci potrebbe essere un passaggio ulteriore, quello di Partigiano Reggiano.
0: Giovanni caro,
3: non so se ce la potete fare,
0: non so se me la sento di arrivare fin lì, però potremmo fare per esempio questa cosa qua, Sandrino.
1: Io che cos'è?
4: There's an angel contemplate my fate.
0: Lui cantava pure, perché non sono riusciti a farle intonate mai?
4: Do they know?
1: Mi mancavo riconosciuto.
4: The places where we go.
0: Non l'hai fatta proprio bene.
4: When we gray and old.
0: C'è da dire che la maggior parte di queste vengono dal canale AI Brutte.
4: Cause I have been told.

0: Milano.
1: Vabbè, lo ricorderemo per altre cose sicuramente, non per queste canzoni. Volevi aggiungere qualcosa?
2: No, no, volevo, la, vabbè, magari dopo vi dico, voglio accennare una cosa sulla questione di Zero Calcare, perché visto che vi sto osservando, devo dirla questa cosa per evitare che poi, se le cose vanno in un determinato modo, voi possiate dire un'altra cosa.
1: Io devo
2: quindi
1: premunirmi.
2: La dico prima, così poi è. Detto questo, un'altra cosa che voglio anche sottolineare, per quanto per me la passiva aggressività è violenta quanto l'aggressività. Se ci pensate, no? Perché molto spesso il passivo aggressivo si nasconde dietro al ma io non sto urlando e non sto dicendo le parolacce. Però magari mi stai facendo perdere la brocca in altri mille modi. E questa cosa è avvalorata dal fatto che molto spesso, se voi pensate soprattutto a scuola, la maggior parte delle volte in cui vi siete sentiti umiliati dal professore, il professore non ha alzato la voce e non ha usato parolacce.
1: Giusto?
2: Ecco. Quindi non è che per essere aggressivi bisogna per forza alzare la voce e usare le parolacce. Anche senza alzare la voce e senza usare le parolacce si può essere molto aggressivi e anche molto pusillanimi, vigliacchi.
1: Pusillanimi, vigliacchi. C'è chi chiede, evidentemente non passa spesso da queste parti, perché tu stia così avvelenato oggi, come se non fosse un fil rouge di questo marrone.
2: Oggi sono particolarmente avvelenato, però questo è vero.
1: È vero. E c'era chi, Simon, chiedeva Passive Aggressive dei Placebo, che sarebbe stata perfetta
2: punto.
1: Se i Placebo non li avessimo già ascoltati, ma esiste la canzone dedicata al più pusillanime dei passivo aggressivi, anche leccaculo in questo caso. Si chiama Hooker with a Penis e fa più o meno così.

0: ottima risposta, molto diretta e molto aggressiva in questo caso. Alla passivo-aggressività ci arriva dai Tool con la loro Hooker with a Penis. Quale miglior risposta di senti? Stai zitto, compra i miei dischi, mandami più soldi, vaffanculo buddy, vaffanculo caro amico. Sandro, noi nell'ultima ora senza di te ci dedicheremo all'approfondimento di che cosa sia veramente un passivo aggressivo, le vostre esperienze che stanno arrivando copiose al 3899 106 e 600. Lo siete? Non lo siete? L'avete subita come cosa? Raccontatemi. Ma intanto, prima di salutarti, dobbiamo fare l'anticipazione su quello che sarà un po' il tema di domani.
1: Sì, sempre sì, non ci so delle
0: ci
1: novità
0: essere.
1: Per cui magari qualcuno ci brucia, ci ninja la notizia, come dicono quelli bravi dello YouTube. Però
0: what is going on?
1: Quello che sta succedendo è che è stata chiesta, e fa abbastanza ridere, un'ordinanza parlamentare, non so come si chiama, comunque un approfondimento passando per il Parlamento su la serie TV di Zero Calcare. Gasparri ha fatto partire questa cosa perché sembrerebbe, tengo il condizionale perché ancora sembrerebbe, che la casa di produzione a cui si è appoggiata Netflix per produrre la serie di Zero Calcare sfruttasse i lavoratori.
0: Ok, storie, cioè, di cose sottopagate.
1: Sulla pagina di Unita, si chiama Unita, che credo che sia, adesso poi gli ascoltatori saranno più preparati di me in questo, nel definirmi cos'è Unita, comunque una pagina Instagram che credo che si occupi proprio dei diritti dei lavoratori nel mondo dell'animazione, credo, in caso confermatemelo. Beh,
0: abbiamo tempo fino a domani anche per i dettagli.
1: Fatto sta che su questa pagina cominciano a comparire delle storie Instagram in cui ci sono dei lavoratori che sostengono di essere stati sottopagati e aver accettato delle paghe da fame. Qualcuno addirittura fa anche la cifra, dice proprio tu spicci 6 euro all'ora, per questo io non ho accettato. Okay. È scoppiata un po' questo questo merdone enorme.
0: Esatto.
1: E ci sono state varie evoluzioni, cioè credo che l'inchiesta sia partita dalla Stampa, se non ricordo male, e Gasparri ha dato seguito, e la casa di produzione ha subito smentito tutto, non solo, mandato anche delle diffide a chi semplicemente aveva parlato della cosa.
0: Ammazza.
1: E questa cosa anche è grave, orribile, ragazzi, perché parlare delle cose è cronaca, non è per forza diffamazione, quindi mandare una smentita appena uno accenna al problema è anche leggermente sospetto.

0: rispetto, ma non voglio dire questo, voglio dire che vabbè, Zero Calcare è ancora in silenzio e credo che sia anche, la scelta giusta. La casa di produzione ha smentito e mandato minacce di querela anche a dei youtuber che hanno fatto sparire la notizia, e questa cosa è brutta,
1: molto spaventosa,
0: molto brutta, perché vuol dire che non possiamo nemmeno più parlare delle cose. Un conto è la diffamazione, un conto è parlare delle cose, che poi se le cose vanno verso il sono tutti innocenti, diremo, sapete come andrà a finire qua storia, tutti innocenti. Per ora notiamo che qualcuno ha denunciato questa cosetta. Il post e le storie da cui è partita questa denuncia sono stati cancellati dalla pagina di Unita.
1: Ottimo.
0: Subito sono stati cancellati tutti, perché evidentemente la letterina degli avvocati
1: è tutto veramente falso,
0: è arrivata,
1: però
0: esatto,
1: è comunque spaventoso,
0: è però io non voglio, ecco, sono andato lungo, non posso spiegare quello che volevo spiegare.
1: Vabbè, questa è la l'anticipazione
0: cosa,
1: comunque
0: la cosa, sì, ma devo dire questa cosa perché poi vediamo come andrà a finire. La cosa che a me spaventa è vedere come si stanno evolvendo i commenti sui social. Solo perché Zero Calcare è un personaggio che piace, e piace anche a me, non troppo i suoi lavori, ma per quello che rappresenta e quello che fa anche politicamente, mi piace molto, e anche io odio sportivamente e politicamente Gasparri, ma solo per il fatto che l'accusato è Zero Calcare e l'accusatore è Gasparri, stiamo dando per scontato che le accuse sono false. Questa cosa, occhio, perché poi magari è davvero tutto falso e saremo tutti contenti.
1: Ma ci sarà comunque di cui parlare.
0: Saremo tutti contenti, perché secondo me Zero Calcare è anche un personaggio, per quanto riguarda tante cose politiche, anche positivo, perché fa fare delle domande a chi due domande non se le è mai poste. Quindi io mi auguro che finisca tutto per il meglio. Ma se poi alla fine invece non finisce per il meglio, questa difesa a spada tratta, noi dovremmo ragionare un po' sul fatto che siamo tutti dei cazzo dei doppio pesisti. Dipende da chi accusa e chi difende, se ci sta simpatico o non ci sta simpatico, e noi prendiamo delle posizioni. Perché la Santanchè, che c'è sta a tutti quelli che la pensano come me un po' sui zibidisis, abbiamo chiesto la testa, no? Giustamente, perché questo e questa al minimo sospetto.
1: Sì.
0: E l'abbiamo fatto anche con altri personaggi che non voglio elencare per non darvi prestare il fianco. Ma lì non era proprio così.
1: Vabbè,
0: l'abbiamo fatto con tanti
1: spazio,
0: personaggi.
1: No,
0: e a me il doppio pesismo non piace, anche quando va teoricamente a vantaggio dei personaggi di cui sono fan.
1: Esatto. Diamo 24 ore più o meno, anzi meno, a questa cosa e domani.
0: Perché vi vorrei ricordare un piccolo episodio. Quando cancellavano i Twitter, I tweet di Trump e tutti dicevate che bello, zittiamo il cattivone,
1: bello.
0: Poi passano i mesi, Elon Musk si compra Twitter, diventa X, e Elon Musk invece comincia a cancellare i tweet di quelli che ci piacciono, e allora lì non andava più bene. A me va bene sempre, perché la libertà è anche questo. La libertà e la democrazia è far parlare chi non siamo d'accordo in modo tale che ci rendiamo conto delle stronzate che dice. Quindi occhio, perché adesso andrà tutto per il meglio, occhio a difendere a spada tratta le persone solo perché vi stanno simpatiche. Questo non solo pubblicamente, anche nel vostro privato. Ora, ci auguriamo tutti che questa storia finisca per il meglio, per mille motivi, anche perché Michele è un personaggio di un faro di speranza, quindi ci auguriamo che anche lui non ci distrugga questa speranza e che tutto sia, però occhio a difendere a spada tratta, perché poi io vi vengo a prendere uno per uno e siete migliaia di figure di merda.
1: Sì,
0: poi
1: vabbè, Sandro occhio. Canori, grazie, ci ritroviamo occhio. Domani, questo sarà l'argomento già bello caldo. Noi invece andiamo verso l'ultima ora di Marrumore.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
5: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
6: Inizia l'ultima ora di Malrumore in questo lunedì 1 giugno. Siete in compagnia di Paolonia Zumo. Ci siamo liberati di un Sandro Canori on fire quest'oggi, ma subito arriva il caos a prendermi in giro. Non è carino e lo dico proprio a gran voce questa volta, perché l'inizio di questa puntata declinava proprio la mia vecchiaia a voi, e anche lui ride portandoci i Killers con When You Were Young. Ah sì, oh che bella giovinezza.
5: Radio Rock, back in time.

0: Paragoni dappertutto. Questa era la novità dei News Hexagons. Ritorniamo in diretta in questo finale di Marrumore, che inizia adesso e arriva più o meno fino alle 21, e cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché abbiamo parlato di cose che ci hanno portato al concetto di passivo aggressività. C'è chi li ha scambiata per un fetish. No, non è assolutamente un fetish. C'è chi chiede ancora domande nonostante quello che è stato la spiegazione fino adesso più o meno accesa del nostro Sandro Canori. E quindi respiriamo un attimo e pensiamo a come poter fare questa spiegazione. Beh, intanto potremmo chiamare in causa Licia Paolo. Licia Paolo che vi spiega che cos'è una persona passivo-aggressiva. È colui o colei che esprime la propria rabbia, ostilità o risentimento in modo indiretto anziché aperto e sincero. Invece di dire chiaramente quello che non va, usa comportamenti passivi come il silenzio, il sarcasmo o la finta dimenticanza per colpire l'altro, evitando così il conflitto diretto o il confronto manifesto. Se dovessimo riassumere ulteriormente, è un modo di comunicare in cui le azioni e le parole non verbali remano contro ciò che viene detto a voce. Cioè, no, quindi adesso arriveremo anche a fare degli esempi più chiari, però tutti, ahimè, abbiamo esperienza con passivo-aggressivi. E quindi io userei intanto una vostra richiesta musicale per stemperare la situazione.
1: 1, 2, 3!

0: pochissima passivo aggressività qui, fucking hostile, bella, diretta in maniera proprio distinta e poco confondibile. 3899 106 e 600. Buongiorno a Davide, anzi buongiorno il cavolo, buon pomeriggio, ormai buonasera a Davide che arriva a farmi gli auguri, grazie. Questa rabbia serviva anche per rispondere al caos che ha pensato bene, no? Di ricordarci When You Were Young, proprio per deridere ormai la mia età, ma anche perché rimane perfettamente a tema con la passivo-aggressività. Sentiamo.
1: Però, essendo stata con un uomo aggressivo-passivo puro,
0: ah, ecco,
1: puro
0: Paolo,
1: sangue
0: ora,
1: proprio, come si dice.
0: Mannaggia.
1: Sono assolutamente d'accordo con Sandro, che è una vigliaccata. Sono persone vigliacche, fondamentalmente, che non riescono a esternare realmente il loro umore di quel momento, cioè il loro modo di essere, il loro stato d'animo, quello che provano realmente, quindi lo edulcorano o lo mascherano, quindi lo mascherano, e in realtà sono quelli più aggressivi di tutti, di base, quelli che hanno una rabbia, perché poi quando hanno i reali, come si dice, 5 minuti, che poi tutto quello che hanno, perché poi è repressa, no, questa,
0: certo,
1: cosa in
0: sono,
1: loro
0: possono
1: spesso
0: esserci delle esplosioni,
1: quando,
0: no,
1: veramente poi esce fuori con tutta la violenza del caso, sono devastanti.
0: È vero.
1: Sono persone devastanti, perché ti tirano addosso tutto quello che non hanno tirato mai addosso in pochissimo tempo, cioè accumulano
0: e poi,
1: e poi esplodono,
0: bam!
1: Esatto. Quindi io sono assolutamente d'accordo con Sandro, sono veramente persone particolari. Va bene.
0: Però
1: buona
0: possiamo
1: giornata, buona serata.
0: Grazie
1: bella
0: per il tuo contributo,
1: oggi.
0: Però diciamo anche questa cosa qui, che allora, la passivo-aggressività è un tratto, è una comunicazione come un'altra, c'è la comunicazione diretta, c'è la comunicazione indiretta, c'è quello su cui siamo in controllo e quello che invece noi è un po' più fuori anche dalla nostra completa coscienza. Tutto questo iniziava nel paradosso divertente, per cui in una situazione dove normalmente ci si manderebbe a quel paese, quindi che ne so, due macchine, una taglia la strada all'altra, cafone uno, manda a quel paese cafone due. Invece un ascoltatore ha raccontato questa situazione in cui si sono messi a lanciarsi dei bacetti e fare i cuoricini con le mani. Ovviamente questa è stata una interruzione di aggressività a cui c'è stata una possibile risposta positiva. La passivo-aggressività può essere anche scelta, in quel caso diventa una scelta per l'appunto, e quindi è diverso rispetto a chi non ha il coraggio. Allora, appunto, come vi dicevo, c'è la possibilità di esprimere questa rabbia o l'ostilità o il risentimento, fondamentalmente il niente, qualcosa non va, che cosa non va, niente detta, no, con la faccia di piombo. Per capire meglio questa dinamica dobbiamo immaginare che alla base ci sia un contrasto, cioè, tra ciò che la persona prova dentro, in questo caso la rabbia come dicevamo, e ciò che sceglie di mostrare fuori, quindi compiacenza o indifferenza. Però chi usa questa modalità non è che per forza è uno psicopatico, non è che per forza è una persona disonesta che non vuole mettere sul piatto le proprie emozioni, anzi, se è una persona che ha problemi a reagire in maniera rabbiosa, sarà la prima persona a cercare di tenere quella rabbia, che però la tiene per un motivo buono, ma per motivi, no, sfugge tra i buchi, tra le crepe, perché comunque è una persona che ha questa difficoltà. Quindi ci possono essere persone con difficoltà a gestire le critiche, conflitti, possono esserci persone che temono il rifiuto, la perdita di controllo, una persona che può sentirsi spesso una vittima delle circostanze o degli altri, insomma ce n'è di possibilità per leggere un'attività passivo-aggressiva da parte di paese che vai, usanze che trovi, persona che vai, complessità di emozioni. Ma qui, ormai, a quest'ora, quello che è sicuro che troviamo sono delle botte, delle bastonate, in questo caso a firma dei signori Machine Head. The Blood, The Sweat, The Tears.

Mi manda sempre nel migliore dei Valhalla, questa The Blood, Sweat and Tears Machine Head, la pesantezza sfrontata di cui abbiamo bisogno mentre parliamo di passivo-aggressività, ma arriviamo a dare degli esempi pratici di passivo-aggressività per capire quali sono gli scenari più comuni in cui si manifesta questo atteggiamento. Sono diversi chiaramente per ogni tipologia. Abbiamo The Silent Treatment come primo esempio, sicuramente il più famoso. Quindi è una persona che in questo caso, invece di spiegare perché è arrabbiata, no, si chiude in un silenzio punitivo, ignorando l'altro, rispondendo a monosillabi. Scenario: vedi che il tuo partner è chiaramente scocciato, gli chiedi tutto bene, c'è qualcosa che non va. Risposta passivo-aggressiva: tutto perfetto, detto però con tono gelido, evitando lo sguardo, continuando a ignorarti per il resto della serata. Ora, uno qui potrebbe dire, ma se quella persona in cui... infatti, la responsabilità emotiva da adulti di ognuno di noi non è di non entrare in questi gorghi. Non possiamo pretendere che tutti funzioniamo bene insieme finché funzioniamo bene ognuno di noi, e poi nel momento in cui a qualcuno rode il culo perché è lecito, perché le cose succedono e la vita è faticosa, ci sta che non troviamo le parole, ci sta che ci chiudiamo in noi stessi, ci sta che la persona che abbiamo davanti in quel momento è la stessa che ci ha fatto arrabbiare, ma magari non ha una colpa così ampia da sentirsi dentro tutta la rabbia dei secoli che teniamo e non sappiamo come esprimere. L'adulto responsabile come evita di entrare nel comportamento passivo-aggressivo? Semplicemente spiegando: mi sta succedendo qualcosa, non ho voglia, non ho piacere, non ho modo in questo momento di spiegarlo meglio, ne parliamo in un altro momento, me ne vado, o non considerare la mia faccia, non considerare niente, non ce la posso fare in questo momento. Ed ecco che l'altra persona, se vuole, ha abbastanza per stare tranquillo e non entrare in una dinamica tossica, e tu, persona responsabile delle tue emozioni, hai comunque comunicato in maniera diretta non la cosa che ti sta facendo incazzare, ma hai dato tu i confini nel tuo posto del mondo. Altra psicologia spicciola tra poco nell'ultima mezz'ora di Malrumore. Continuiamo ad applicare un po' di pressione a questo lunedì.

0: diventa Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Sta per finire Malrumore tra esattamente 23 minuti, guarda un po', ma abbiamo quindi il tempo per filosofeggiare ancora un po' sulla passiva aggressività e quant'altro. Ancora le vostre testimonianze al 3899 106 600, ancora la buona musica di Radio Rock. Un ultimo salto indietro nel tempo per noi in compagnia dei Prodigy, e questo sì che è un buon consiglio per quando sale la rabbia.

sono scanzonati Black Keys nella nostra ultima novità per questo lunedì, e anche loro a tema. Stop arguing over me, smettila di discutermi addosso, potremmo tradurla così questa novità, parte delle 15 che trovate ogni mezz'ora circa qui on air, ma poi anche sul sito radiorock.it per votare la vostra preferita e mantenerla più tempo qua nell'alta rotazione. Ma questi ultimi minuti prima di concludere potevo togliervi il piacere di un'altra perla di quelle di oggi.

0: dire.
1: E così, insomma, oggi Silvio Berlusconi in our thoughts. Non so se è questo che poi ha portato a tutta questa passivo-aggressività, ma ci siete anche voi al 3899-106-600. Per come la vedo io, passivo-aggressivo è solo un modo per dare una connotazione negativa a chi è capace di esprimere il proprio dissenso in modo fermo, ma educato e composto. Siccome rispondere diventa difficile, allora serve un argomento per buttarla in cacciare e si inventa il passivo-aggressivo. Invece di dirti che sei un coglione o una cogliona, senza urlare, uso l'ironia. E quindi che poi questo non c'entra con avere ragione o torto. Questo è solo il metodo. Assolutamente è un po' più sottile di così. Cioè, se io sono veramente leggera e veramente divertita dal tuo essere un perfetto imbecille e quindi rido di te anziché insultarti con aggressività, è ovvio che sto scegliendo lo strumento più alto. Se ironizzo, sto usando comunque una cosa elegante. La passivo-aggressività, per come viene intesa e per come stiamo cercando di spiegarla, è qualcosa di effettivamente più difficile, no? E che porta anche varie difficoltà.
2: L'adulto responsabile va in analisi, trova tutti i problemi che ha, impara a vivere nel mondo con le altre persone. Se lo facessero tutti, il mondo sarebbe un posto decisamente migliore.
1: Esatto. Facciamo un altro esempio per capire meglio quello che può essere un comportamento passivo-aggressivo, cioè il black-handed compliment, cioè il complimento ambiguo, e vale a dire la critica mascherata da elogio, chiaramente pensata, anche se, ripeto, questi atteggiamenti non sono sempre guidati dalla decisione lucida, ok? Sono difese, sono meccanismi brutti, inconsci, per questo andiamo in analisi. Comunque, questo atteggiamento è fatto proprio per far dubitare l'altro di se stesso. Scenario tipo: hai appena ottenuto una promozione al lavoro o hai superato un esame difficile. Arriva la persona con la sua frase passivo-aggressiva tipo: che bello che ti abbiano promosso, certo in questa azienda basta davvero saperci fare con il capo, beato te che hai questa dote. È chiaro che è mascherato il giudizio di questa persona, è chiaro che no, vorrebbe dirmi pezzo di merda, raccomandato, nepotismo e quant'altro. Invece per qualche motivo non ce la fa, sceglie di non stare zitto e fa una terribile, terribile scelta di parole. C'era chi chiedeva Passive degli A Perfect Circle per rimanere in tema, ed effettivamente sono entrati tra le nostre novità, ma questa gioia di avere questa novità noi non ce l'abbiamo avuta, e quindi questi 10 ultimi minuti di malrumore, ti è, guarda un po' cosa cacciamo fuori.

passivi, aggressivi, perché poi deludiamo, come dice lui stesso, il buon Minor James Keenan, A Perfect Circle, con questa passive, ma non lo diciamo a nessuno, un po' un regalo di compleanno ritardato nel tempo, un po' semplicemente che era troppo perfetta per il tema che stiamo per concludere, con gli ultimi esempi di quello che è appunto un comportamento passivo-aggressivo, una rapida guida per evitare i vostri amici, colleghi, parenti che fanno questa cosa. Abbiamo il sabotaggio passivo, cioè colui che invece di dire no, non voglio fare questa cosa, accetta l'incarico a parole ma poi lo esegue male, ritardo, si dimentica di farlo per esprimere in maniera indiretta il suo dissenso. Quindi chiedi a un coinquilino, a una collega, di sbrigare una commissione importante e invece la persona si dimentica di farlo, oppure lo fa all'ultimo momento e male, e se glielo fai notare risponde tipo scusami, ho avuto tantissimo da fare, non tutti abbiamo il tuo tempo libero, cioè no, vedete, c'è sempre una sorta di rifrecciatina. Ovviamente c'è il sarcasmo pungente, il si scherzava, una di quelle che mi fa ancora, ahimè, imbestialire perché non mi sono illuminata come il Buddha, ma ci stiamo provando. Usare battute taglienti o frecciatine per ferire, per poi nascondersi dietro alla scusa, no, ma era ironia, sei tu che ti offendi. Quindi durante una cena tra amici qualcuno lancia una frecciatina sul tuo aspetto, sul tuo fallimento recente, ripeto, con la volontaria intenzione di sfrugogliare laddove non si può, la reazione ovviamente, se protesti, diventa mamma mia, e che sarà mai, ma come sei parmoloso, non si può più dire niente, non si può scherzare. Poi ovviamente ci sono vittimismo, sospiri strategici e tante altre cose, quindi esprimere il proprio malcontento attraverso il linguaggio del corpo, sospiri teatrali, sbattere le porte, lanciare oggetti sul tavolo, senza però verbalizzare il problema. A tutti, signori, a tutti, lo ripeto ancora una volta, può capitare in qualunque momento di avere un comportamento passivo-aggressivo una volta ogni tanto, per stanchezza, per paura di discutere. Diventa un problema relazionale quando questo è l'unico principale modo che una persona usa per comunicare il proprio dissenso. Il problema non è che poi è un pezzo di fango verso gli altri, cioè quello è un problema secondario, perché se tu non sei in contatto con le tue emozioni, soprattutto quelle che ti fanno arrabbiare, non ne esci. Se continuerai a perpetrare questo tipo di comportamento e fare questo tipo di cosa, anziché comunicare direttamente, scegliere magari di prendere quella rabbia e trasformarla in una serie di parole che hanno senso, anziché essere aggressivo o anziché essere passivo-aggressivo. Sembra una stupidaggine, ma la verità è quella che sta nel mezzo. Dobbiamo trovare l'equilibrio tra questi due poli estremi. Equilibrio che quest'oggi a Marrumore è stato molto gustoso, e quindi andiamo a chiudere tutto quanto con una canzone che parla proprio di questo, di cercare i nostri segreti più profondi, quelli più scuri, e provare per quanto possibile a portargli la luce, a.k.a. andiamo in analisi, andiamoci tutti almeno per un pochino e proviamo a essere delle persone migliori intanto con noi stessi. Vedrete che poi va meglio anche tutto quello che succede intorno. Vi lascio a Matteo Strano, beati voi, Bring on the Night, ci risentiamo domani, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Supermercati Pim, i perfetti lavorati.
7: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati Pim, i perfetti lavorati. Il risparmio di qualità.
8: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
9: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
10: Get into the best.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e buon lunedì primo di giugno. Come state messi voi in queste giornate? State facendo ponte? Siete invece come noi della radio al lavoro? Siete comunque riusciti a rilassarvi un po'? Di sicuro noi proveremo a passare la nostra bella serata, soprattutto a tema di ottima musica. E per iniziare la nostra playlist apriamo subito con un brano particolarmente significativo.
2: Radio Rock, back in time.

0: certo che soddisfazione iniziare una nuova settimana di playlist qui su Radio Rock con un brano del genere, laddove ci fosse il bisogno di specificare ovviamente gli Who, e direi altrettanto ovviamente con questo grande classico intitolato My Generation, che ammetto stasera anch'io mi sono particolarmente goduto. Poi sapete bene che qui su Radio Rock ci piace fare le playlist in vostra compagnia, e quindi se vi va di ascoltare qualcosa insieme, 3899 106 e 600, così approfitto subito per ricordarvi anche il contatto principale, numero quello lì che lavora attraverso Telegram e WhatsApp. Se poi volete dare un'occhiata a tutto il mondo della nostra radio, vi rimando al sito internet radiorock.it, e se volete dare davvero un'occhiata a quello che succede qui dentro nei nostri studi, vi rimando invece alla nostra visual radio, ci trovate su Radio Rock TV, e vi ricordo che anche da lì abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Di sicuro intanto saluto io tutti voi, mando un grande abbraccio a Sandro e Paolonia. Ammetto che mi stavo proprio godendo l'ultima parte della trasmissione di Pau, proprio un piacere sentirla parlare anche di un certo tipo di tematiche, oltre ovviamente a seguire le sue sempre ottime playlist. Noi intanto, come detto, abbiamo avuto un ottimo punto di partenza, siamo già pronti per ascoltare anche qualcosa di nuovo, e questo brano lo troviamo nelle nostre rotazioni giusto dallo scorso venerdì. Sono tornati a farsi sentire anche gli Amazons, che ascoltiamo con Blood on the Bone.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: si affaccia anche una bella voce femminile in compagnia degli Amazons all'interno di questa canzone che, come detto, gira nelle nostre proposte giusto da qualche giorno e che comunque trovate già pubblicata sul sito internet radiorock.it. Da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Intanto leggevo con gran piacere i primi messaggi che stanno arrivando soprattutto su WhatsApp. Giustamente Fabio, in riferimento a quel classicone degli Who, sottolineava il basso che abbiamo ascoltato. Guarda, ti dico che anch'io My Generation me la sono ascoltata in cuffia ed è più o meno inevitabile fomentarsi, come magari diciamo qui a Roma, ascoltando il basso di un brano del genere. Sono arrivate anche un paio di fotografie, per il momento saluto Daniele che al 3899 106 600 ci inviava la foto del suo vecchissimo stereo, dicendoci anche questo in un messaggio vocale.
1: Doctor Strange, io ti contatto dal passato.
0: Sì,
1: con mio figlio. Quanti anni hai, Edo? 5 anni.
0: Bello,
1: ti piacerebbe, 5 anni e mezzo.
0: Sta bene.
1: Ho rispolverato cercando di trattenere le lacrime lo stereo attraverso il quale ho sentito tutta la musica della mia vita negli anni 90 fino ad oggi. Non funziona più, però sto ascoltando voi, insomma. Un saluto.
0: Insomma, molto contento, Daniele, di sapere che il tuo stereo quantomeno ti permette di continuare a seguire Radio Rock. Capisco bene quello che dici quando sottolinei anche una certa emozione nel ritrovare cose del genere. Io ultimamente, insomma, sto passando spesso nella casa dei miei genitori, quella dove ovviamente sono nato e cresciuto, e un occhio alla mia collezione di CD, che in grandissima parte è ancora lì. Lo butto sempre, anche con una piccola lacrimuccia che si affaccia. Ovviamente intanto mi permetto di salutare anche tuo figlio e poi, perdonami, sono di sicuro però anche curioso di sapere che tipo di CD ascoltavi in un impianto del genere. Se ti va di segnalarmi appena almeno un paio di nomi, ecco, magari ce li ascoltiamo prima della pausa delle 21.30. Per il momento continuiamo con questa film, che era intitolata Helicopter, da parte dei Block Party.

Nel tema di musica che ultimamente mi sta capitando molto spesso di ripassare nella casa dei miei genitori, evidentemente quel quartiere di Roma è su una traiettoria di volo, visto che proprio nell'ultimo periodo aerei da guerra, elicotteri militari, in riferimento alla parata del 2 giugno. Devo dire che è sempre abbastanza particolare che magari stai lì a prenderti un caffè con mamma, scambiare due chiacchiere su questa o su quell'altra stupidaggine, poi metti il naso fuori in balcone e ti sembra di stare più o meno dentro Apocalypse Now. Devo dire che scene che noi romani all'inizio di giugno viviamo ormai da diversi anni. Molto meglio concentrarsi sui vostri dolcissimi messaggi. Salutavamo prima Daniele e il suo piccolo figlio che ci mandavano la foto di questo bello impianto stereo, e saluto anche Berardo. Evidentemente il cellulare del nostro amico è stato requisito da sua figlia, visto che stanno arrivando un po' di fotografie e un po' di quei messaggi che, se avete magari un figlio piccolo o come me delle nipotine altrettanto piccole, probabilmente anche voi avete in memoria, no? Tutta una serie di lettere e magari anche qualche emoticon che, fra virgolette, a noi grandi magari invece capita di usare un po' meno spesso. Un abbraccio ovviamente anche a loro. Per quanto riguarda invece il prossimo giro di musica, niente apparecchiature militari, e ci mancherebbe altro. Questi qui erano i Force.

Fire, il titolo di questo bel disco dei Falls che usciva ormai nel 2013. Devo dire, loro una di quelle band che riesce sempre a mettermi di buon umore e soprattutto all'interno di un lunedì per iniziare la nuova settimana insieme qui su Radio Rock. Mi sembrano una band giusta da ascoltare. Saluto intanto Vivi che attraverso WhatsApp giustamente ragionava un po' anche su questioni del genere, perché lei diceva nel suo messaggio: buon inizio settimana, inizio giugno e volendo anche inizio estate. Insomma, dal punto di vista delle temperature qui su Roma ci siamo portati avanti ormai direi da almeno una decina di giorni, però è vero, oggi primo di giugno, ed essendo anche un lunedì questo mese inizia decisamente in una maniera ordinata, non riuscirà a fare lo stesso luglio, se invece partirà all'interno di un mercoledì. Però devo dire che l'avevo notata anch'io una cosa del genere, ci stavo ragionando giusto ieri sera. Saluto poi Luca che ci chiedeva di ascoltare qualcosa del grandissimo Frank Zappa. Noi con qualcosa di diverso invece arriviamo alla prima pausa, quella delle 21:30.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Questo è Bring On The Night, la serata di Radio Rock.
3: Torniamo ad ascoltare un po' di sane chitarre elettriche, in questo caso in compagnia dei Wolf Mother. Peschiamo qualcosa dal loro fortunato debutto.
4: Radio Rock, back in time.

tema di Back in Time, dei classici che aprono le nostre mezz'ore. Mi rendo conto che sia anche un po' inutile specificare che in tema Wolf Mother peschiamo qualcosa dal loro debutto. Insomma, tutte le canzoni rimaste un po' più celebri da parte della band erano proprio all'interno di questo primo disco. Vi dicevo intanto che nel frattempo sono arrivati solo e soltanto messaggi davvero molto belli al 3899 106 e 600. A quelli della prima mezz'ora si aggiunge anche quello di Archita, che ci scrive: sono in macchina con la mia bella, oggi è il nostro primo anniversario e allora mi permetto di farvi gli auguri, cari ragazzi, anche a nome di Radio Rock. Che ci proponevano poi di ascoltare un bel brano dei Camp, chiudendo poi il messaggio con un abbraccio da una Matiz del 2008. Ti rispondo allora dalla mia Yaris bianca, che devo dire è una macchina abbastanza gettonata qui nel parcheggio della radio. Perdonami invece se ti do buca a tema di proposte musicali, visto che per le prossime due ore saremo particolarmente fortunati, visto che un po' di dischi torna a sceglierli Alex Righi, che sono molto molto contento di rincontrare in radio in questo primo di giugno. Ci aggiorniamo anche in sua compagnia dopo questa novità che ci riporta dritti dritti a Roma e volendo anche un po' nella zona dello Stadio Olimpico. Brand new music right here.

0: tutto quanto passerà.
1: E subito dopo la novità delle 21.30, benvenuto e ben trovato caro Alex.
2: Oh beh, come stai? Beh, ho sentito questa musichetta che già mi ha messo di buon umore, perché così mi ricorda altre situazioni radiofoniche. Ogni tanto uno lo può ricordare, si chiama Edward ed è un brano scritto da Nicky Hopkins, pianista, che per un po' di tempo se ne rimase in America e fece parte per qualche tempo dei Quicksilver Messenger Service,
1: grande,
2: cioè,
1: grande,
2: band storica,
1: sì,
2: che poteva, andavano benissimo anche senza, però quando hanno avuto un buon pianista inglese che stava lì, ha detto vabbè, facciamogli fare qualcosa,
1: ed
2: vabbè,
1: eccola qui,
2: e questa era Edward. Comunque, siamo arrivati a giugno.
1: Sì, primo giugno, proprio
2: come dicevi. Giustamente nell'ultima mezz'ora, l'inizio dell'estate meteorologica, per quanto 3-4 giorni fa facesse più caldo di adesso, meno male che adesso era un po' più, oggi era un po'
1: oggi
2: più tollerabile.
1: Un pochino.
2: E altra cosa che io stesso ho pensato oggi, a un certo punto ho aperto la finestra del balcone, ho pensato Apocalypse Now,
1: vero,
2: ho visto uno sciame di elicotteri militari che stava passando. A me erano su Roma Nord, ma insomma gli elicotteri,
1: il giro
2: non
1: quello
2: sono
1: era.
2: Come le frecce tricolori, vanno un po' più piano, però insomma
1: mamma
2: ci mettono
1: mia.
2: Ben poco, perché è a passare
1: insomma,
2: da una parte all'altra di Roma.
1: Esattamente, tenendo fermo il circomasto.
2: È perché il 2 giugno fanno questa cosa, non mi ricordo che cos'è.
1: Si festeggia la Repubblica, ma ci sono delle cose militari in mezzo.
2: Ebbene sì, allora, comunque... Ma un'altra cosa ancora che ho sentito nella prima mezz'ora di trasmissione,
1: vedi,
2: era che qualcuno chiedeva qualcosa di Frank Zappa.
1: Esatto, sì.
2: Che si dà il caso che io avessi già previsto.
1: Perfetto.
2: All'inizio della trasmissione. Perfetto. Se non per primo, per secondo.
1: Comunque eravamo lì.
2: Perché nel giugno di 60 anni fa, dico, e ripeto, 60.
1: Esatto,
2: cioè,
1: cifra
2: tonda
1: anche
2: questa.
1: Nel giugno
2: del 1966 uscì il primo album delle Mothers of Invention. All'epoca le Mothers of Invention erano un gruppo messo in piedi da questo Frank Zappa, dove in teoria lui compariva come autore e agitatore culturale, perché c'era un chitarrista che si chiamava Elliot Ingber. E poi c'era un cantante, un bassista e un batterista che si chiamava Jimmy Carl Black, the Indian of the Group, l'indiano del gruppo.
1: Sì.
2: Ma in realtà era un parto della mente di Frank Zappa, questo album, che era un album doppio.
1: Ok.
2: Cioè un doppio album, doppio LP in vinile,
1: sì,
2: di materiale tutto originale, cosa che non si era mai vista, o non si era quasi mai vista.
1: Sì, mi sa, quasi.
2: Ma di quello parliamo dopo.
1: Bene, bene.
2: Comunque, giugno 1966, Freak Out delle Mothers of Invention, dove il produttore era un tipo di colore che si chiamava Tom Wilson. Tom Wilson era quello che aveva fatto il remix di The Sounds of Silence di Simon Garfunkel, canzone che non si era affilato a nessuno. Lui ha aggiunto proprio una timida sezione ritmica e diventò un successo colossale.
1: Sì.
2: E era uno a cui non piaceva il folk,
1: okay,
2: perché gli piaceva il jazz. Aveva prodotto i primi album di Sun Ra e di,
1: insomma,
2: di roba
1: nomi,
2: del genere, però l'avevano messo come dipendente di una casa discografica a fare il produttore dei dischi di Bob Dylan, voce
1: insomma,
2: e chitarra, e lui diceva, beh, io non facevo niente,
1: sì,
2: facevo mettere i microfoni e registravamo e andava.
1: Dio.
2: Oddio, aveva registrato anche come produttore Like Rolling Stone di Bob Dylan, che cioè non è proprio la cosa più infima del mondo.
1: Una canzoncina.
2: Però sembrava che fosse stato lì per caso, perché era... vabbè. Tom Wilson infatti era lì con le Mothers of Invention perché pensavano alla casa discografica che fossero un gruppo di rhythm and blues.
1: Ah, vedi? Insomma, non esattamente.
2: E facevano le loro cose. Lui non ha interferito. Però anche lì sembra che non abbia avuto nessun contributo, però queste cose era lì. Come quando
1: giusto,
2: Andy Warhol decise di produrre il primo album di Velvet Underground l'anno dopo. Ovviamente Andy Warhol non aveva la minima cognizione di che cosa si facesse in uno studio di registrazione.
1: Certo.
2: Tom Wilson sì. E allora quindi lui si occupava delle cose tecniche, poi ha prodotto pure il secondo, il Velvet Underground, già che c'era.
1: Non male.
2: Oppure il disco psichedelico di Eric Burdon con gli Animals che si chiama Winds of Change, cioè questo qua.
1: Sì.
2: Oppure il primo dei Soft Machine, cioè questo stava apparentemente senza pensarci nei posti più incredibilmente giusti al momento
1: sì,
2: giusto.
1: Sì, veramente.
2: E quindi comunque era lì quando Frank Zappa e le Mothers of Invention fecero il loro primo album, che era già abbastanza eterodosso rispetto sì. a qualunque roba di rock, di rhythm and blues o di qualunque altra cosa puoi immaginare, nel 1966, 60 anni fa, Freak Out iniziava con una canzone intitolata Hungry Freaks, Daddy.

0: sarà contento Luca che qualche minuto fa ci chiedeva di ascoltare Frank Zappa. Arriva Alex in radio e quindi eccoci qui.
1: Eh sì, pronti? Perché Hungry Freaks Daddy era la prima canzone di Freak Out, che era un album doppio dove c'era della roba anche più strana,
0: sì,
1: di questo.
0: Decisamente.
1: Effettivamente una lunga roba intitolata Help, I'm a Rock.
0: Okay,
1: era un, e un'altra che si chiamava The Return of the Son of Monster Magnet e altre cose ancora. E c'erano le prime Mothers of Invention, che in realtà amavano realmente il rhythm and blues e il doo-wop. Mm-hmm. Sembrava che ne facessero delle parodie,
0: sì, si poteva,
1: ma
0: forse
1: in un certo senso erano degli omaggi veri e propri, come si
0: vero
1: sarebbe capito un po' più avanti.
0: Sì.
1: E dicevo prima, era un album doppio, cioè doppio vinile, che non succedeva perché nel 1966 l'LP non era ancora predominante sul mercato. Diciamo che cominciò a esserlo in quel periodo, perché i Beatles avevano fatto Rubber Soul e poi Dylan aveva fatto dei dischi importanti, e avevamo ricordato qualche settimana fa che nella primavera del 66 era uscito Aftermath dei Rolling
0: Stones, sì, certo,
1: e una recensione molto positiva diceva: beh, questi hanno fatto, hanno messo l'asticella così in alto che sarà difficile
0: complicato
1: che qualcuno faccia di meglio. E nel frattempo era uscito, per dirne uno solo, Pet Sounds dei Beach Boys,
0: certo.
1: E però appunto per lo più giravano i 45 giri.
0: Sì.
1: E invece questi se ne escono con un LP doppio, che poi non so come Zappa abbia intortato quelli della casa di scopo.

0: settimana, fai conto 20 e 27 giugno, una settimana prima era arrivato Bob Dylan.
1: E figuri, chi altri, no? Mi verrebbe da dire.
0: Bob Dylan era arrivato nel 20 giugno del 1966 con Blonde on Blonde. Allora, Bob Dylan all'inizio folk, poi canzoni di protesta, poi canzoni più personali, ma all'inizio sempre voce e chitarra. E a un certo punto nel 65, tra Bringing It All Back Home con tutta una facciata elettrica e i Mike Bloomfield che cominciano a girare, certo. E poi dopo Highway 61 Revisia e Al Cooper che suona l'organo elettronico e Tom Wilson che girava, poi se n'è andato lui, perché è andato a fare altre cose. E nel 1966 esce un album doppio, completo, che è uno dei capolavori del rock in assoluto, perché è il suono del mercurio fuso. Il mercurio non c'è bisogno di fonderlo perché è liquido, esatto. È liquido alla temperatura ambiente, come è noto, che si spande dovunque, forma delle palline, delle forme.
1: A dove vuole.
0: È una cosa assurda. Allora, su Blonde on Blonde c'erano alcune grandissime canzoni di Dylan. Tipo tutta l'ultima facciata dell'LP doppio era occupata da Sad Eyed Lady of the Lowlands, che era un capolavoro. Poi c'era Just Like a Woman, che era un capolavoro. Poi c'era Visions of Johanna, che secondo alcuni, tra cui io e Robin Hitchcock, ma anche altri, la più grande canzone mai scritta.
1: Vedi, insomma.
0: Ma quello che è clamoroso è tutto il resto. C'erano delle canzoni sgangherate, volutamente. C'erano delle cose blues destrutturate, che non ci si crede. Per cui dove peschi, peschi bene. E c'era una canzone assurda già nel titolo, su Blonde on Blonde, che si chiamava Leopard Skin Pillbox Hat, che vuol dire cappello a cilindro, ma non cappello a cilindro,
1: come quello elegante,
0: cappello
1: da uomo,
0: a forma cilindrica, a forma di scatola tonda, di pelle di leopardo.
1: Elegantissimo.
0: Che era un tipo di cappello che portava all'epoca Jacqueline Kennedy. Ma pare che la canzone forse fosse dedicata, vabbè,
1: so, capite, su Dylan, anche su
0: ogni canzone
1: cose
0: di Dylan c'è una letteratura, per cui lasciamo perdere. E questo era il blues sgangherato che formava la maggior parte di Blonde on Blonde. Leopard Skin Pillbox Hat.

0: Come dicevi giustamente Alex, da un disco come Blonde on Blonde, dove peschi bene, ci sono anche delle cose così appunto un po' sbilenche.
1: Ma che la maggior parte poi sono così, tipo Blanche. Stuck Inside of Mobile,
0: sì,
1: with the Memphis Blues Again, Rainy Day Women,
0: certo,
1: cioè della
0: disco.
1: Roba assurda, effettivamente. E appunto, quindi Zappa e Dylan fecero i primi album doppi della storia. Ti faccio una domandina, qual è il disco doppio di roba, il materiale originale, non dal vivo, più venduto della storia del rock?
0: Oddio, è un po'...
1: Uno potrebbe pensare... Allora, ce n'è uno dei Beatles,
0: che comunque...
1: Bianco del 68,
0: certo,
1: che andò molto bene. Poi ce n'è uno, il capolavoro di Stevie Wonder, anni 70.
0: Certo, sì.
1: Oppure prima, negli anni 70, c'è Goodbye Yellow Brick Road di Elton John.
0: Elton John, sì, anche quello è doppio.
1: Però quello più venduto di tutti nella storia si chiama The Wall.
0: Ah beh, perché sì, ci
1: The
0: si poteva arrivare, giusto.
1: È il secondo disco più venduto dei Pink Floyd, dopo The Dark Side of the Moon, per cui... Siamo a livelli abbastanza irraggiungibili.
0: Eh sì, milioni e milioni e milioni di copie. Noi intanto ci fermiamo giusto per qualche secondo di consigli. Torniamo subito dopo la pausa.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. Questo è
5: Bring on the night.
4: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: Stasera apriamo la seconda ora insieme ascoltando anche qualcosa dei Nine Inch Nails.
4: Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeça, la cabeça. Fai un...

0: Nine Inch Nails di un classico come March of the Pigs e poi una novità che ci riporta dritti e diritti in Italia come quelli buoni, proposta dei Siboom, voilà. Noi però avevamo appena iniziato la nostra rubrica in compagnia di Alex e quindi io per primo curioso di sapere da dove ripartiamo.
1: Allora, questa volta ripartiamo, facciamo un salto avanti di 10 anni da Zappa e Dylan. Perché andiamo di nuovo al 1976, dove, dicevo le altre volte, avevo messo roba soltanto di alcuni mesi, perché nel 76 è uscita un sacco di roba, perché, diciamo, alcuni generi avevano esaurito la spinta propulsiva, nel senso che nel 76 il progressive, secondo me, mio modesto giudizio, aveva già dato il meglio da un po'.
0: Ci può stare.
1: L'hard rock e l'heavy metal avevano fatto quello che potevano, poi molti si sarebbero ripetuti anche benissimo nel corso del tempo, però avevano già fatto da un pezzo le cose migliori. E lo sapevano, molti di loro
0: erano
1: lo sapevano.
0: Consapevoli.
1: E stava sbucando fuori invece della roba completamente diversa. Ecco, e c'era molto di quello che chiamavano arena rock. Di cui massimo esemplare nel 76 fu un disco di Peter Frampton, del quale poi parleremo più avanti nel corso dei mesi.
0: Forse ho capito quale disco, poi
1: però
0: torniamo.
1: Anche limitandoci alla primavera e inizio estate del 1976, c'era della roba di un certo livello di rocker già in circolazione da tempo e legati in qualche modo alla tradizione, ma venivano fuori delle cose nuove.
0: Proprio nuove.
1: Allora, nel 76 io già conoscevo Patti Smith, però mi sembrava un unicum.
0: Sì.
1: E presso me e i miei amici, Patti Smith, oltretutto perché era fotografata da Robert Mapplethorpe sulla copertina del primo album, ci aveva fatto pensare che la cosa più figa del mondo in assoluto, dal punto di vista della moda, fosse mettersi una camicia bianca e una cravatta nera stretta.
0: Eh beh, sì.
1: Che ancora non era di moda, cioè è diventata una cosa... No, questa è la cosa più figa del mondo.
0: Bello,
1: assolutamente. Bello. Però per il resto non sapevamo in che categoria metterla, perché poi appunto era già fuori categoria, inteso, dal punto di vista sia letterario che musicale. Però, insomma, a un certo punto, molti anni fa, io stavo in una radio, mettevo i dischi di notte, ogni tanto tiravo fuori, da qualche parte c'erano quelli nuovi, appena usciti, ne metto lì uno e sento una roba che mi arriva addosso e non capisco, e poi a un certo punto penso che non è finita la canzone, in realtà ne è partita un'altra e poi ne era partita un'altra ancora, perché era un disco di canzoni di 2 minuti, di 1 minuto e mezzo, ma con un impatto rock and roll pazzesco,
0: incredibile.
1: Allora, era, l'ho scoperto subito dopo, appena sono riuscito a cambiare, che era un disco di questi Ramones.
0: Ah, i Ramones.
1: Io li chiamavo i Ramones perché non ne avevo mai sentito parlare.
0: Chi sono questi?
1: Avevo visto questo disco, questa copertina, questi con i jeans strappati, e si chiamavano i Ramones.
0: I Ramones.
1: I Ramones nel 1976, nella primavera del 1976, giravano già da un po' di tempo a New York, però avevano fatto questo disco in 4, fotografati davanti a un muro in bianco e nero, ed era una cosa che ti arrivava addosso e appunto ci mettevi un po' a capire, quindi era già partita la canzone dopo e poi quella dopo ancora.
0: Vero.
1: A me capitò esattamente così. Poi nel corso del tempo ho capito di che cosa si trattava e del fatto che poi loro facevano una roba nuova con 3 accordi al massimo e un muro di suono che poi però in realtà aveva a che vedere addirittura con i gruppi di ragazze degli anni 60. Avevano queste radici, ne avevano, però non si capiva perché
0: l'ho filtrato,
1: sbucavano così con uso di qualunque droga o al limite di robe che non nascevano per fare da droga ma
0: però
1: nascevano per gli usi casalinghi tipo la colla. Ecco. E quindi lì c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché tanto appunto, come dicevo, finita una ne partiva un'altra. E quindi all'inizio poteva esserci Blitzkrieg Bop e poi Beat Under Breath e poi Judy is a Punk, ma oggi ne mettiamo una più corta della media. No, vabbè, no, ce ne stavano molte sotto i 2 minuti. Now I Wanna Sniff Some Glue, i Ramones.

0: poi Alex, possiamo dire che è un po' un incubo di uno speaker, magari quello proprio di non accorgersi che il brano sta finendo e in questo caso proprio tutte le giustificazioni del mondo.
1: Assolutamente, ce n'erano molte, di la durata di 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 50, 2 minuti e 10, roba del genere. E così era. Oh, è stata una bomba che ci è arrivata addosso, i Ramones.
0: Ci credo.
1: E invece, in un modo completamente diverso, si stava facendo strada un altro genere, un altro stile.
0: Anche che periodo.
1: Però aveva già cominciato da un pochino. Cioè, sì. Bob Marley and the Wailers, che erano già leggendari in Giamaica, cioè, però diventarono noti nel mondo grazie a Chris Blackwell, che è il boss dell'etichetta Island, sì, che non era fissato con la Giamaica solo perché ci andava in vacanza e ci aveva la casa, anzi veramente ci aveva le case l'Urale,
0: sì, posso Giamaica immaginare,
1: sì, ma perché era sinceramente appassionato, sì, di questa musica e in qualche modo, non in qualche modo, e lui è quello che ha fatto diventare Bob Marley uno star. Ciao. Quindi cominciarono a uscire i dischi per la Island, era uscito Burning, era uscito Natty Dread, era uscito soprattutto quel clamoroso disco dal vivo registrato a Londra con la versione definitiva del mondo di No Woman No Cry, sì, e nel 1976 quindi si era già un bel pezzo avanti nella diffusione del verbo rasta, con un grande disco, Rastaman Vibration. Il titolo dice tutto, sì, assolutamente.
0: Decisamente.
1: E allora non possiamo fare a meno di ricordare, per il 1976, Bob Marley, una delle canzoni più popolari di Rastaman Vibration si chiamava War.

0: Confesso che era un sacco di tempo che non ascoltavo War di Bob Marley, proprio banalmente, che bello, una canzone,
1: cioè, Bob
0: bellissima.
1: Bob Marley, uno può ritenerlo un santuomo, sì, come dice un mio amico, okay, il mio caro amico lo chiama il santuomo.
0: Va bene, ci può
1: oppure
0: stare.
1: Un leader sociale, politico, spirituale, ma anche solo dal punto di vista musicale,
0: sì,
1: strettamente,
0: clamoroso.
1: Ha una cosa, che era contemporaneamente il più roots di tutti, ma anche quello più pop di tutti.
0: Eh sì.
1: Cioè, come faceva? Tocca essere Bob Marley.
0: Sì, esatto,
1: cioè, c'erano altri, c'erano talento. Dei grandissimi, Burning Spear, Toots and the Maytals,
0: no?
1: I suoi amici Peter Tosh, Bunny Wailer,
0: certo,
1: e altri ancora, però a fare questa sintesi perfetta,
0: è riuscito
1: solo lui.
0: Lui.
1: È riuscito.
0: Sì.
1: Non so perché.
0: Ma
1: questa
0: anche,
1: è una cosa inspiegabile.
0: Sai, banalmente anche una voce bellissima, cioè proprio una di quelle voci che ti culla, che ti tiene compagnia. Parliamo ovviamente di una leggenda assoluta. Continuiamo con il 76?
1: Ma sì, anche perché se no, se parliamo di reggae e rock ci si può fare una puntata intera addirittura.
0: Volentieri.
1: Per cui qui roba completamente diversa. 1976 c'erano dei personaggi che avevano invece già fatto delle cose grosse, importanti, e stavano continuando. E devo ammettere, io alcuni li ho trascurati perché dicono: ah, ma mo ha fatto il disco country. Va detto una cosa: all'epoca, quando uno faceva il disco country,
0: sì,
1: dicono, no, che
0: palle. Che palle. I cowboy.
1: Di solito,
0: no?
1: Mi sbagliavo,
0: ci sta.
1: Però vabbè, l'ho capito più tardi.
0: Certo.
1: Oppure quelli che si mettevano a fare della roba diversa. Cioè, pensa uno che si mette a fare il wedding album perché si è appena sposato.
0: Dice, insomma, no, un po' banale, no? Un po'...
1: Come capitò con Greg Allman di Allman Brothers Band, che quando si è sposato con Cher sono diventati una coppia glamour che stava su tutte le riviste, però diciamo erano un po' meno interessanti.
0: Sì, sarà un po' allontanato.
1: Ah, uno dei miei preferiti già all'epoca era Leon Russell. Leon Russell, che appunto aveva partecipato a una quantità di dischi clamorosi, non suoi, a partire da Mr. Tambourine Man dei Birds e altre robe dei Flying Burrito Brothers, e ovviamente aveva contribuito a far diventare una star in America Joe Cocker,
0: sì,
1: con Mad Dogs and Englishmen, aveva fatto dei dischi belli, poi appunto aveva fatto il disco country, io non l'avevo manco sentito perché non mi interessava.
0: Passato molto.
1: Ha fatto Wedding Album perché si era appena sposato con questa Mary McCreary, e per cui fecero un Wedding Album, il disco del matrimonio, che in realtà è un bellissimo disco.
0: Vedi?
1: Perché, voglio dire, Leon Russell era sempre lui,
0: sì,
1: ovviamente, anche se si era messo l'abito buono per sposarsi. In particolare in questo brano era ospite sul Wedding Album di Leon e Mary Russell il grandissimo Bobby Womack, già discepolo e pupillo di Sam Cooke,
0: certo,
1: poi amico dei Rolling Stones, in particolare di Ron Wood, collaborato ai suoi album in vari casi, uno che doveva morire 3, 4, 5 volte
0: invece
1: è sopravvissuto,
0: bello
1: Soul
0: tosto.
1: Survivor, e qui c'era Leon e Mary Russell, facevano una canzone di Bobby Womack, alla quale lui stesso partecipava alla chitarra perché faceva pure il session man.
0: Vedi, invitato Bobby, anche lui al matrimonio.
1: Una canzone che si chiamava Daylight.

0: Vabbè, mi verrebbe da dire elegante, come magari si deve essere anche ad un matrimonio, no? Una canzone del genere.
1: Assolutamente, con il grande Bobby Womack che l'aveva scritta e contribuiva dal punto di vista strumentale, era un bel pezzo di...
0: Sì.
1: Il pezzo soul fondamentalmente, da Leon Russell, si trovava a suo agio anche con quel materiale. Ma dicevo della varietà di roba che c'era in giro nel 76, anche se non c'erano ancora appunto delle correnti importanti, prevalenti, tipo il punk l'anno dopo, cioè sì. Il punk già esisteva, abbiamo ascoltato i Ramones poco fa, per cui è indiscutibile, però... Non si sapeva, cioè, ancora
0: si canonizza dopo qualche mese.
1: Ma in mezzo a tante degenerazioni, magari cose eccessive, troppo, c'era della roba anche molto bella e molto eterogenea, molto diversa. Tra questi c'erano The Tubes.
0: Ehi.
1: The Tubes sono le camere d'aria,
0: sì.
1: Ovvero una band di San Francisco ingiustamente sottovalutata, secondo me. Io no, io ho sempre molto valutata.
0: Mi ricordo che ne abbiamo parlato, sì.
1: Perché erano molto eclettici. Adesso uno legge su Wikipedia glam rock. No, glam rock.
0: No, infatti non sarei d'accordo neanche io.
1: Art rock, ok, un pochino proto punk. Anche hanno scritto una canzone che si chiama White Punks on Dope, ovvero figli di papà bianchi, sì, sotto l'effetto della droga, che sì, è stato uno dei loro pezzi più famosi.
0: Esatto.
1: Ma anche I was a punk before you were a punk.
0: Vedi?
1: Che poi gliel'ha copiata Enrico Ruggeri praticamente. Ma erano un gruppo strano, eclettico, con dal vivo pare che fossero clamorosi, con delle figurazioni anche tendenti al porno. Avevano anche una passione per il porno.
0: Bene.
1: Ma diciamo, musicalmente potevano essere considerati a metà strada fra i Queen, ancora poco noti, e Frank Zappa.
0: Pensa un po'.
1: No, che è una cosa difficile da concepire, ma
0: vero,
1: la magniloquenza ce l'avevano, ma anche la sperimentazione sonora. Insomma, facevano un po' di tutto, delle cose particolari.
0: Grande band.
1: Nel 76, primavera 76, 50 anni fa, esce il secondo album dei Tubes, Young and Rich, dove una grande canzone che farà parte del loro repertorio era un plateale omaggio al Wall of Sound, il muro del suono di Phil Spector.
0: Vedi?
1: Ed era una canzone un po' sadomaso,
0: okay,
1: sull'odore del cuoio, il calore che si spande.
0: Bene.
1: Cioè, non toccarmi lì. Il titolo era Don't Touch Me There.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Metà esatta della nostra trasmissione, per il momento ascoltiamo anche Kings of Leon, questa qui era intitolata Waste a Moment.
1: Radio Rock, back in time.

0: anche qualcosa dall'ultimo album dei Foo Fighters. Intanto, a proposito di musica e di società degli anni 70, c'è Tommaso Alex che ci manda un messaggio interessante. Io il libro che lui segnala non lo conosco, La banda dei Brocchi di Jonathan Coe.
1: Ah, bello. Dice, sì, vedi, La banda dei Brocchi, che è la traduzione italiana di The Rotters Club. Beh, che era il titolo del secondo album di Hatfield and the North.
0: Vedi?
1: Gruppo di Canterbury che a Jonathan Coe piaceva parecchio. Ed è un bel libro. Infatti, effettivamente. Vedi, beh, Jonathan Coe è uno di quegli scrittori che uno, se gli piace, se entra nel suo mondo, se lo sente vicino, beh, vorrebbe conoscerlo, vorrebbe avercelo per amico, per scrivergli qualcosa e andare a mangiare una cosa, bene, una cosa insieme.
0: Bella descrizione,
1: davvero.
0: Dice il nostro amico,
1: non
0: appunto,
1: sono il primo a dirlo,
0: beh, no, ci sta, lo recupero, perché dice che fra l'altro nel libro si parla proprio di quel periodo di passaggio anche musicale del punk a discapito del progressive che avevamo anche noi accennato nella mezz'ora precedente. Me lo segno, bella
1: descrizione. È attento alla musica che gira attorno alle storie che racconta.
0: Figo, molto, molto interessante. Tornando invece alla nostra musica, cosa hai preparato?
1: Eravamo al 1976, dove, come è logico, giravano ancora e facevano cose alcuni personaggi che erano già stati al vertice, assolutamente.
0: Giusto.
1: Uno fra questi, adesso quello che ho sotto mano, è Stephen Stills,
0: grande,
1: che aveva raggiunto il vertice con Crosby, Stills, Nash e Young.
0: Sì.
1: E in realtà tutti e quattro, o meglio tre su quattro, hanno avuto una cosa in comune, che quel supergruppo è stato il loro momento definente.
0: Vero.
1: Neil Young Neil Young ha fatto una corsa a sé, aveva già cominciato prima, ha continuato dopo.
0: Ma ancora oggi, è in sella ancora oggi.
1: Però quello più bravo come musicista era Stills, che sapeva fare un po' tutto. Bravo. Nel primo Crosby, Stills & Nash lui suonava tutti gli strumenti tranne la batteria, anzi Crosby aveva una bella canzone, lui gli diceva, vabbè, allora senti, io adesso vai pure a casa, io faccio la base, domani ce la cantiamo sopra.
0: Torna.
1: Cioè, faceva tutto lui, vabbè.
0: Incredibile.
1: Ok. E poi fece dei dischi da solista, anche piuttosto fortunati nei primi anni 70.
0: Vero.
1: E un breve supergruppo di americana, rock, rhythm and blues, musica latina, un po' tutto, che si chiama Manassas. E i suoi dischi da solista. Nel 1976... esce un album di Stills da solo che si chiama Illegal Stills. Illegal Stills, Stills illegale.
0: Uh-huh.
1: All'epoca una cosa che sapevamo così dalle poche riviste che leggevamo,
0: certo,
1: è che lui e Neil Young già dall'epoca dei Buffalo Springfield, 10 anni prima, erano amici nemici.
0: Sì, un rapporto complicato.
1: Però poi è come se fossero andati a scuola insieme. Quindi ogni tanto litigavano, ma poi si ritrovavano. Insomma, che cosa succede? Che Illegal Stills non è uno dei capolavori di Stephen Stills, però una delle canzoni che si fanno indiscutibilmente notare è una cover di Neil Young.
0: Ah, vedi?
1: Come mai? Cioè, come mai fai un disco tuo e ci metti una cover di Neil Young? Perché trovi che fosse una grande canzone. In particolare era una canzone presente sul primo album solista di Neil Young di svariati anni prima, bella comunque, che si chiamava The Loner.

0: Devo dire, bella, bellissima versione di Stephen Stills di un brano di Neil Young.
1: Effettivamente, evidentemente lui pensava che Neil Young avesse fatto una canzone così bella che non c'era neanche bisogno di cambiare tanto.
0: Sì, sì.
1: Perché comunque bello. Era un doveroso tributo, un doveroso omaggio. In realtà di lì a poco sarebbero tornati a suonare insieme, avrebbero fatto un disco insieme lo stesso anno, proprio nel 76, che si chiamava Long May You Run.
0: Sì.
1: Ma ancora nel mondo del rock americano, con mani dovunque, perché qui è difficile da mettere in una categoria, c'era Todd Rundgren. Allora, Todd Rundgren nel 76 aveva già fatto il gruppo dei Nas, tra garage rock, sì, psichedelia e non si sa che cos'altro, ok, presenti sulla famosa compilation Nuggets. Poi aveva fatto dei dischi da solista molto belli come Something Anything e un disco belli, un capolavoro stranissimo, si chiamava A Wizard, A True Star. Ma aveva già fatto un paio di dischi con il gruppo, diciamo, progressive, ma in maniera particolare, che si chiamava Utopia. Aveva già fatto il produttore per i Badfinger, i New York Dolls, i Grand Funk, Hall & Oates, e ancora non aveva fatto le sue produzioni discografiche più importanti, né quelle più di successo né quelle più rilevanti, e comunque fece un album che si chiamava Faithful, 50 anni fa esatti, 1976. E Faithful era un disco molto particolare perché una facciata, la seconda era di canzoni originali di Todd Rundgren, anche molto belle, ma quella che si notava particolarmente era la prima facciata,
0: sì, eccola qui,
1: che era un lato del disco di sole cover prevalentemente del 1966, ovvero
0: vedi?
1: 10 anni prima.
0: Perfetto.
1: Che lui da solo, con un minimo di aiuto di altri 3 componenti degli Utopia, aveva voluto rifare nella maniera più fedele possibile agli originali.
0: Okay.
1: Non le voleva reinterpretare. Lui considerava che gli Yardbirds o i Beach Boys o i Beatles o Jimi Hendrix o Bob Dylan fossero come la musica classica. Per cui,
0: giusto,
1: diceva, questa è una serata in cui interpreteremo canzoni di Yardbirds, Beach Boys, Bob Dylan e tutto quanto.
0: Io.
1: Questa era l'idea, capito?
0: Beh, interessante.
1: E quindi Faithful, fedele, fedele agli originali, e quindi fedele all'originale era, per esempio, la sua cover di una delle canzoni più importanti, secondo me, di Jimi Hendrix, che stava sull'album Axis Bold as Love, che si intitolava If Six Was Nine.

0: poi Alex, quando si parla di cover, magari qualche ascoltatore preferisce qualcosa di un po' più rivoluzionario sull'originale, qualcuno qui come Todd Rundgren
1: non aveva cambiato niente, perché proprio appunto fedele, la considerava una composizione classica da riprodurre come era in origine.
0: È interessante.
1: Vabbè, quindi visto che c'eravamo, non c'è due senza tre, allora c'era Stephen Stills che faceva una cover di Neil Young, sì, e poi Todd Rundgren una cover di Jimi Hendrix, e adesso Carly Simon, che è una mia passione da sempre, vero, potremmo dire a questo punto.
0: Intanto lo ascoltiamo.
1: Negli anni 70, nel 76, lei era sposata felicemente con James Taylor, ma diciamo che non aveva bisogno di James Taylor, perché lei era una pop star in proprio, senza nessun problema, oltretutto ricca di famiglia.
0: Ah, vedi?
1: Uno dei, mi pare che il secondo o terzo maggiore editore degli Stati Uniti, si chiama Simon & Schuster, casa editrice fondata dal padre di Carly Simon, cioè quindi come chiamarsi in Italia Mondadori o Bonpiani o Einaudi, a questo livello, però di più perché il mercato è più grosso,
0: certo,
1: che ho detto tutto,
0: un po' più di persone.
1: Comunque Carly Simon nel 76 aveva come produttore un tipo importante che si chiamava Ted Templeman, e quindi per fare un disco che si chiamava Another Passenger le trovò un po' di Session Man, ma non erano Session Man.
0: Sì, posso immaginare.
1: Erano tutti i Doobie Brothers e tutti i Little Feat.
0: Wow.
1: Secondo me non guastava il fatto che il disco fosse di Carly Simon.
0: Eh beh, certo.
1: Che quindi loro dicevano, chi è quella? Ah, quella?
0: Arriviamo,
1: okay,
0: arriviamo.
1: Ok, ci stiamo.
0: Ci liberiamo.
1: E quindi su questo album c'erano canzoni quasi tutte di Carly Simon stessa, tranne una che era di tre componenti di Little Feat e una che veniva dal repertorio Doobie Brothers. Perfetto. E questa era Carly Simon che rifaceva con gli stessi musicisti It Keeps You Running.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Questo può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta

0: Questo è
1: Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Ascoltiamo anche Red Hot Chili Peppers. La nostra regia sceglie Dark Necessities.
4: Radio Rock, back in time.

0: qualche anno per ascoltare questa qui, Dark Necessities, da parte dei Red Hot Chili Peppers. Avremo poi a disposizione ancora un po' di minuti, per fortuna, da passare in compagnia di Alex subito dopo questa bella novità. Loro sono gli Arab Strap.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Tiger Tune, dicono gli Arab Strap in questo nuovo brano. Noi per fortuna abbiamo Alex Righi ancora con noi per le ultime scelte di questo lunedì prima di giugno. Fra l'altro sta per arrivare una band che soprattutto stasera mi colpisce in pieno, proprio
1: sì?
0: Dritto dritto, visto la maglietta che indosso.
1: Ah, c'ha la t-shirt!
0: Perfetto!
1: C'ha la t-shirt degli AC/DC.
0: Eccola qui, eccola.
1: Niente
0: qui.
1: Meno,
0: Tana
1: è
0: per
1: vero,
0: me.
1: World Tour 79-80, quindi è proprio, non l'hai presa di persona.
0: No,
1: durante il World Tour.
0: No, l'ho recuperata.
1: 79-80.
0: Sì.
1: Perché 50 anni fa precisi, primavera del 76, il mondo scoprì l'esistenza degli AC/DC.
0: Sì.
1: Perché non erano debuttanti. In Australia e Nuova Zelanda erano già delle star. Dunque, erano c'erano questi due produttori, Harry Vanda e George Young,
0: okay,
1: già fondatori degli Easy Beats, quindi una delle migliori band australiane negli 60.
0: Non male.
1: Poi quelli che avevano fatto i soldi con Love Is in the Air, che voglio dire,
0: anche lì,
1: è una cosa, però
0: metti a posto.
1: Poi avevano fatto il progetto Flash and the Pan, l'hanno fatto più tardi, però insomma erano dei bravi produttori australiani,
0: okay.
1: E nel 76 erano usciti già due album che si chiamavano il primo High Voltage e il secondo TNT, usciti uno all'inizio e uno alla fine del 75, ma usciti rigorosamente solo in Australia e Nuova Zelanda.
0: Sì.
1: E allora a un certo punto hanno deciso di fare il grande passo e di mandarli al resto del mondo. Primo album internazionale per l'etichetta Atlantic Atco, che si chiamava High Voltage, e all'atto pratico ovviamente non c'era niente di nuovo, era esclusivamente roba presente sui due primi album australiani, ma tanto appunto il resto del mondo,
0: chi lo sapeva,
1: che fosse
0: fuori.
1: Italia, Regno Unito, Stati Uniti, non l'aveva ancora sentiti praticamente esatto. Nessuno, e fecero la loro porca figura effettivamente, perché c'erano dei pezzi notevoli provenienti da quei due dischi precedenti. E in particolare il disco si apriva con It's a Long Way to the Top If You Want Rock and Roll, che già basta per dare una certa
0: classico.
1: E l'ho detto che il disco si chiamava High Voltage, che conteneva uno che era già un loro classico, si chiamava TNT.

0: solo che non ci eravamo messi d'accordo con Alex, ma insomma girando per la musica pubblicata nel 1976, ecco il debutto internazionale degli AC/DC, mi sembrava giusto ricordarlo.
1: Eh beh, High Voltage, il disco che ha iniziato, c'era ancora Bon Scott vivo che
0: cavolo,
1: cantava,
0: sì.
1: Vabbè,
0: si sentiva,
1: e ha fatto una brutta fine, ma di questo non ci piace parlare in questo momento. Mentre sempre nel 1976, proprio la primavera, continua a ribadire proprio... che mica ci stiamo occupando dei dischi usciti nell'estate inoltrata, in autunno, inverno,
0: in
1: no, siamo ancora solo alla primavera del 1976.
0: Incredibile.
1: E esce uno dei dischi più fortunati dal punto di vista commerciale della Steve Miller Band.
0: Sì.
1: Steve Miller era in giro già da anni e anni, di base chitarrista blues, rock blues,
0: sì, sì.
1: Band formata a San Francisco alla fine degli anni 60. Per dire, il loro disco della primavera 76, Fly Like an Eagle, era l'ottavo o il nono album del
0: mamma
1: gruppo.
0: Mia.
1: Cioè, voglio dire, 76 era
0: già una
1: un
0: carriera
1: pezzo avanti.
0: Più che avviata.
1: In realtà già un qualche anno prima con The Joker avevano cominciato a assaporare il successo.
0: Cavolo,
1: ma
0: sì.
1: Qui diventò più grosso. Da notare che Fly Like an Eagle, si chiamava così l'album, era... un disco, innanzitutto la canzone che dava il titolo era il riciclaggio di un riff che Steve Miller aveva suonato a Londra con Paul McCartney 7 anni prima.
0: Ehi.
1: Però gli era piaciuta così tanto la canzone, ha detto: questo riff è così figo che prima o poi lo devo riutilizzare, e infatti lo riutilizzò con notevole fortuna.
0: Bella idea, sì.
1: Poi sulla copertina dell'album lui era stato fotografato con una Fender Stratocaster da mancino.
0: Vero.
1: Perché era
0: vero.
1: Una chitarra che nel 1970 aveva ordinato Jimi Hendrix, che poi purtroppo è morto prima che gli arrivasse. Allora Steve Miller ha detto: vabbè, allora me la prendo io. Ma tu non sei mancino, e che me frega? Metto le corde da destro normali
0: e siamo
1: e
0: a posto così.
1: E siamo a posto così.
0: Non la sapevo
1: e
0: questa storia.
1: E si tenne
0: storia.
1: Questa chitarra che appunto
0: wow.
1: Era destinata a Jimi, ma Jimi Hendrix purtroppo non la toccò mai, per cui Steve Miller non è che sia andato a vantare: io ho la chitarra che era di Jimi Hendrix, come Red Ronnie, per dire.
0: E
1: si è accontentato di avere un grossissimo successo, proprio diventata roba in America, ormai questo è classic rock,
0: sì.
1: Lo mandano, o poi AOR, Album Oriented Rock.
0: Sì.
1: E comunque era un disco molto figo, secondo me.
0: Sì.
1: C'era Fly Like an Eagle, c'era Take the Money and Run, e c'era questa che si chiama, un po' copiata da All Right Now dei Free, ma comunque si chiamava Rockin' Me.

0: È vero che il riferimento ai Free che citavi prima ci sta in piano, ma comunque disco sempre super gradevole da ascoltare,
1: sì,
0: questo di Steve Miller.
1: Ma credo che fosse una specie di omaggio, okay, in qualche misura, sì. Per cui va bene,
0: perché
1: tanto
0: no.
1: Steve Miller,
0: grande band anche loro,
1: poteva rubare a se stesso o a Johnny Guitar Watson, perché poi c'è questa cosa fighissima che Steve Miller Band rubò a Johnny Guitar Watson l'espressione Gangster of Love.
0: Giusto, vero, ne avevamo parlato.
1: Poi,
0: di quel personaggio.
1: Jamiroquai rubò a Steve Miller l'espressione Space Cowboy.
0: Space Cowboy,
1: che,
0: sì. Cioè, sì, questi richiami, sì.
1: Proprio della roba, cioè, delle frasi fatte che
0: sì, poi talmente
1: sembrano delle scemenze, però sono proprio...
0: Sì, proprio quelle lì, precise.
1: Diremmo iconiche oggi, ecco, una
0: ci
1: cosa
0: sta,
1: del genere.
0: Ci può stare.
1: E comunque, volendo andare a chiudere, un gruppo femminile, visto che non ne abbiamo avuti granché oggi, Carly Simon però si fa... La moglie di Leon Russell si fa rispettare, Carly Simon anche di più, ma per chiudere le Runaways, che esattamente 50 anni fa, giugno del 1976, se ne uscirono con il loro più grande successo. The Runaways erano state create da un produttore e manager che si chiama Kim Foley, che è uno che ha sfiorato gente come i Birds, ma persino Zappa sul primo Freak Out, cioè c'è il suo nome sulla copertina del disco. Viene citato come uno che diceva cazzate,
0: vedi?
1: E diceva molto hype,
0: però è stato la
1: vuol
0: stava.
1: Dire che godeva di considerazione,
0: sì,
1: e mise in piedi questo disco, questo gruppo, le Runaways, dove chiamò come chitarrista Lita Ford, che poi si è conquistata una rispettabilità.
0: Certo.
1: Lita Ford era una che aveva cominciato a suonare la chitarra ispirata da Ritchie Blackmore, lei amava i Deep Purple.
0: Non male.
1: Ma poi Kim Foley prese come chitarra ritmica e voce Joan Jett, che a sua volta ha avuto una carriera notevole. Le altre meno, però Lita Ford e Joan Jett in particolare si sono conquistate
0: un bel posto,
1: un seguito notevole
0: sì,
1: negli anni successivi, e sicuramente... Questa canzone, che è la più memorabile delle Runaways, è anche un buon modo di salutarci oggi, e ci sentiamo la settimana prossima. Questa era Cherry Bomb.

Enough talk! It's time to rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
4: Ringraziato davvero di cuore Alex Righi, che anche stasera ci ha fatto ascoltare della musica bellissima e ce l'ha raccontata come al solito in grande maniera. A noi rimangono ancora un po' di minuti da passare insieme. Per iniziare quest'ultima parte ascoltiamo anche i Deftones.

0: Swerve City, questi qui i Deftones, gran bel modo per aprire anche quest'ultima mezz'ora insieme, mentre sotto la mia voce sentite ancora le note del buon Nicky Hopkins che fanno da sottofondo alle nostre chiacchierate con Alex. Noi a questo punto possiamo tornare alla cara, vecchia e sempre giusta base rock, e dicendo questa cosa inizio già a salutare gli scolopendi notturni pronti ai loro posti a partire dalla mezzanotte. Intanto ancora un grande ringraziamento ad Alex, un saluto poi a tutti voi che ci avete scritto nel corso di queste ultime due ore, saluto Luca che in riferimento all'Ita Ford che avevamo ascoltato prima nelle Runaways diceva nel suo messaggio: l'Ita Ford aprì il concerto dei Bon Jovi nel lontano 87 o 1988 e non era neanche male la sua musica, ma siccome era anche una gran bella donna, ecco, non se ne accorse nessuno della musica. Se ho capito bene, eravate più concentrati proprio sulla presenza scenica dell'artista in questione. Fra l'altro, chiacchierando con Alex, ricordavamo anche la sua collaborazione con Ozzy Osbourne. Direi che abbiamo già un paio di buone idee per andare a creare insieme la playlist di questi ultimi minuti a nostra disposizione. Se vi va poi di ascoltare qualcos'altro in particolare, 3899 106 600.
1: Brand new music right here.

questa qui è Arrogant Boy, novità targata di Purple, che sembra quasi incredibile da dire nel giugno, stavo per sbagliare, nel maggio del 2026. Oggi ovviamente inizia un nuovo mese ed inizia anche in compagnia di una nuova proposta di questa storica band, che in realtà negli ultimi anni ci ha fatto ascoltare anche dei dischi davvero niente male. Insomma, c'è da essere relativamente fiduciosi anche per una proposta del genere. Intanto vi racconto che Radio Rock, se vi va, la potete sì di sicuro ascoltare, ma volendo anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Forse il più immediato è quello di scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Troverete un comodo link anche sul sito internet radiorock.it. Vi avevo ricordato poi all'inizio della nostra serata il canale che trovate anche su Twitch. Vi basta digitare Radio Rock 106.6, e poi se siete nelle province di Frosinone e di Rieti potete sintonizzare la vostra TV e il vostro digitale terrestre sul canale numero 180 e vi appariranno per magia di fronte agli occhi proprio gli studi di Radio Rock e ascolterete con noi quindi la musica che qui va in onda. Radio Rock è tutta un'altra storia e stavolta davvero lo possiamo dire anche in televisione.

lo so, se ricordo bene, addirittura la prima volta in assoluto che qui a Radio Rock mando in onda dal vivo la musica dei Bon Jovi. Insomma, siamo arrivati a questo ascolto chiacchierando con uno di voi che ricordava un tour della band nel lontano 1987. 1988, così al volo questo live registrato a Tokyo in Giappone, datato 1985, era quello fra virgolette un po' più vicino al periodo segnalato dal nostro amico. Questa qui era ovviamente intitolata Runaway, una delle loro canzoni, potremmo dire in generale, più famose, e di sicuro titolo molto simile alla band che sta ispirando anche queste scelte, band che avevamo ascoltato prima in compagnia di Alex, le Runaways. E quindi oltre a John Jett si era citata anche Lita Ford, nome che trovavo ancora nel messaggio di Luca. E allora a questo punto, dai Bon Jovi ad una collaborazione fra Lita Ford e Ozzy Osbourne che di sicuro ricorderete molto bene, altra canzone che aveva avuto un grande successo sempre in quel periodo, proprio nel 1988. Il brano era intitolato Close My Eyes Forever.

passando da Lita Ford stasera Ozzy, lo ascoltiamo in questa versione, di sicuro un po' più lenta, magari un po' più malinconica rispetto ai grandi brani dei Black Sabbath, comunque anche all'interno del catalogo di quella leggendaria band e magari forse ancora di più nella carriera da solista di Ozzy, ogni tanto si potevano ascoltare anche dei brani del genere. Uno che invece raramente, per non dire forse addirittura mai, è che ha rallentato il ritmo è Lemmy, ovviamente Kilmister, leader dei Motörhead. Pensavo ancora a queste collaborazioni fra figure maschili e femminili che poi hanno avuto anche un gran bel successo, di questa band tutta al femminile che si chiamava Girls School. Poi in realtà ad oggi parliamo fino ad un certo punto. Lemmy, ascoltando i primi lavori delle ragazze, era rimasto talmente colpito in maniera piacevole, in maniera ovviamente positiva, che ha sempre avuto grande stima della band delle Girls School, tanto che il manager dei Motörhead, che si chiamava Doug Smith, aveva poi fatto firmare la band, aveva preso un po' sotto la propria ala, se così vogliamo dire. Il culmine della collaborazione fra i Motörhead e le Girls School arrivò nel 1981, quando le formazioni fecero uscire St. Valentine's Day Massacre, no? Il massacro del giorno di San Valentino, un EP dove in realtà si scambiavano un po' i ruoli. Stiamo per ascoltare una cover suonata da Lemmy e dalle ragazze di una vecchia canzone intitolata Please Don't Touch, e poi all'interno dell'EP si ascoltavano le Girls School suonare Bomber dei Motörhead, così come i ragazzi registrarono una cover dell'altra band. Devo dire, forse quasi incredibile da dire ad oggi che siamo nel 2026, ma nel 1981

0: Bene, insomma, come suonavano i Motorhead lo sappiamo e ce lo ricordiamo davvero molto bene. Queste ragazze, quelle delle Girls School, avevano di sicuro un tiro notevole per riuscire a reggere testa a musicisti di quel tipo. Ne parliamo comunque di una realtà che nell'Inghilterra dell'hard rock ha avuto al tempo di sicuro un gran bel successo. Di sicuro invece il tempo della nostra trasmissione è ormai finito, io quindi saluto e ringrazio tutti voi, saluto anche Mauro che mandava un messaggio su WhatsApp giusto qualche minuto fa e ovviamente saluto Alex, piacevolissimo ospite, dire ospite è davvero limitativo, all'interno dei nostri lunedì e sera per continuare questo primo di giugno, che ormai è quasi 2 di giugno nella giusta maniera. Stanno per arrivare anche gli scolopendri notturni, sarete con Edoardo e Matteo almeno, ma proprio almeno fino a 1 di notte. Noi ovviamente ci sentiremo anche domani sera e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast li potrete recuperare sul sito internet radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: inchiodati sulla croce.
1: Proprio così, Dodone, tutti sulla croce, comunque a dire messa dalla mezzanotte all'una qui su Radio Rock. Volevo dire che l'abbiocco che arriva letale così spesso per i due speaker della Scolopendra by Night di lunedì non dipende assolutamente dalla messa in onda della trasmissione La Torre di Babele di Corrado Augias.
0: No, non aiuta assolutamente il sonno della trasmissione, no. Là, in tutto, proprio come è confezionata, anche le musiche. Cioè, noi ce la mettiamo veramente tutta, ma è difficile.
1: È veramente complicato, sembra proprio una sorta di carezza, no? Carezza di anziano proprio che ti mette.
0: Proprio nonno che ti mette a dormire.
1: Nonno che ti mette a dormire con delle musiche, con tutta una grande scenografia preparata apposta per la biocco.
0: E in questa fase dell'anno, lo sappiamo, è letale, letale. Insomma,
1: deve stare porte aperte, entra come se nulla fosse.
0: Comunque, e continuano le incursioni della Scolopendra, anche a un passo dalla grande festa con i cavalli, con tutte le frecce, cose.
1: I cavalli, sicuramente, sono partiti anche da prima, no? L'abbiamo
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: raccontato.
0: Sì. Abbiamo raccontato questo incidente con sì. i cavalli sulla Colombo.
1: Punizioni gravissime per chi si è.
0: Non parteciperanno alla parata del 2 giugno.
1: Troppo severi.
0: Gli agenti della polizia municipale che hanno deciso di esplodere alcuni fuochi d'artificio in mezzo a una mandria di cavalli sulla Colombo. Ovviamente cavalli fuggiti
1: sì.
0: da Caracalla
1: uno
0: fino
1: morto.
0: All'Euro.
1: Uno anche
0: morto,
1: morto
0: non è ben
1: uno
0: chiaro,
1: anche
0: sì.
1: morto. Dalle prime notizie sembra che ci fosse, adesso non sono, no? Ulteriormente verificato anche 3 esponenti delle forze dell'ordine feriti. Punizione gravissima per questi signori, Dodone. Un giorno di pausa, un giorno in cui pensavano di dover lavorare, rimarranno a casa, non parteciperanno alla parata.
0: Ma continuano appunto le inchieste della Scolopendra. Cosa chiediamo questa notte a questi odi freddi?
1: Qualsiasi cosa sia, rivelate dove state andando e che cosa state facendo.
2: Brand new music right here.

0: 25 Finger Death Punch, Eye of the Storm, se non erro.
1: Vabbè, se fanno così però non li invito più a casa mia.
2: No, veramente, Dodone, anche se poi quando sono venuti, Dodone, hanno messo le pattine, hanno fatto i complimenti a tutti i nostri parenti, anche a quelli più orribili e terrificanti. Insomma, hanno portato anche un'immagine del Messia, quindi, cioè,
1: molto diversa come si presentano,
2: completamente diversi.
3: È vero, c'è da dirlo. 3899 106 e 600, dove sta andando, cosa state facendo? Sentiamo la vostra viva e preziosa voce. Senti,
2: è preziosa.
4: Ma buonasera, Scolopendri.
2: Oh, preziosa e viva.
4: Io torno a casa da lavoro, se me ci fanno tornare, visto che c'è stato un incidente sul ponte qui da Tiburtina.
3: Ah, perfetto.
4: Al Verano.
2: Questo là è ottimo.
4: Mannaggia. Quindi non stavo a fare tutti i retromarcia.
2: Oh, mamma mia.
4: Sto bestemmiata 2 ore perché.
2: Ma non ci credo. No, questo non ci credo.
4: Addosso che la macchina l'ho presa una settimana fa, il taxi l'ho preso una settimana fa.
2: Ma come ti ho venuto addosso? Ha detto così?
4: Sì.
2: Ma non è possibile!
4: Mannaggia.
3: Ah, un collega.
2: Ma come può
3: scontro tra taxi, caro Fidone?
4: Vabbè.
3: Comunque è sempre così, quando prendi qualcosa di nuovo, tendenzialmente si sfonda.
4: Ciao Scolopendri.
2: Ciao Francesca, ma noi ti abbracciamo con tutti i nostri tentacoli. Noi abbiamo aspettato per 6 mesi l'arrivo del nuovo taxi di Francesca. Arriva e si sfonda.
3: Incredibile.
2: Ma come è possibile?
3: Si mette, è così.
2: Il Signore Padre Eterno, che

0: Radio Rock, mezzanotte 18 minuti, la scolopendra,
1: ragazzi, e non David Birne, come direbbe Paolonia Zumo, per favore, eh? Cioè, per favore, dai.
0: Quella Paolonia Zumo che ci vuole uccidere per come noi si disannuncia i brani da queste parti, però insomma.
1: Però noi che dobbiamo fare?
0: Questi strumenti
1: Noi abbiamo questi strumenti, ma poi noi non è che vogliamo andare fuori, noi vogliamo rimanere dentro casa. E per rimanere dentro casa, Dodone, i nostri simboli, i nostri segnali, i nostri gesti, il nostro lanciare gli oggetti, le pietre.
0: È sufficiente.
1: È più che sufficiente.
0: Allora c'è qualcuno che si stringe a Francesca. Senti qua la voce di Capacchione.
1: Sentiamo
2: ciao,
1: la voce
2: Scolo Pendri. Un
1: ciao.
2: Saluto a Francesca, sta tranquilla che ti impregammo con te. E che il taxi sia con noi.
1: Ma questo è bellissimo.
0: Non sostegno materiale, spirituale. Ma bestemmi insieme è comunque qualcosa.
1: Ma certo, ma vuoi mettere la soddisfazione di avere vicino a te un capacchione che bestemmia almeno quanto te? Ma questo qua, guarda come si stringe il capacchione. Non si stringono in molti, Questo è il capacchione che si stringe.
0: Mamma mia, un boa.
1: È una cosa veramente incredibile.
0: E poi ci scrivono:
1: non sto facendo nulla, ma vorrei star ricevendo coccole. Dice Davide.
0: Devastante, Davide.
1: Cosa veramente devastante. Abbiamo i nostri operatori delle coccole, Dodone, quelli
0: terribili.
1: Ottimo.

0: Switch, questa era Rip Van Winkle. Ododone, mezzanotte 24 i minuti. La storia, una bellissima storia, fra gli altri di questa storia, sono tutti belli, di Ulas Demir, che è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio, nome che io continuo a non accettare nonostante il passare degli anni, l'aeroporto di Orio al Serio, vicino Milano, a Milano, e portato in carcere. Cosa aveva fatto questo signore? Aveva comprato un biglietto per Istanbul il 30 maggio, cioè proprio, Dodone, coincidenza incredibile, il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme a tutta la Cattle Construction, che sta restaurando, pensa, e costruendo l'edificio che ospiterà il nuovo consolato americano a Milano. E le accuse non sono gravi per la Cattle Construction. Si parla di para-schiavitù, ma a giudicare dei dettagli verrebbe voglia di dire più schiavitù che para.
1: Sì, secondo la procura l'azienda avrebbe sfruttato centinaia di operai, costringendoli a lavorare fino a 12 ore al giorno in cambio di poche centinaia di euro al mese, senza tutela, in caso di malattie, infortuni e sotto la continua minaccia di licenziamento. Tra l'altro erano anche costretti, come nel 1800,
0: sì, 1800,
1: forse anche un po' prima, sì, a pagare di tasca propria l'alloggio, come nelle stazioni minerarie migliori.
0: È proprio così, infatti, allora, alcuni venivano pagati meno di 3 euro l'ora, qualcuno anche meno di 1 euro e mezzo, 10-12 ore di lavoro al giorno in cantiere, 6 giorni su 7, 1200, fra i 1200 e i 1500 euro, a cui dovevano togliere quasi 900 euro per pagarsi appunto vitto e alloggio.
1: Beh, insomma, rimane il giusto per vivere a Milano.
0: Assolutamente,
1: direi.
0: Rimane
1: essere
0: assolutamente
1: un uomo libero, no? Come prescrive la Costituzione.
0: Assolutamente sì. Considera anche che molti di questi lavoratori naturalmente mandavano dei soldi a casa, quindi non so quanto rimanesse per
1: nulla,
0: vivere, intorno a una cinquantina di euro. Tutto questo dopo aver persino, Dodone, versato, perché c'è tutto, in questo caso c'è veramente tutto, il corollario, non manca niente, versato persino un pizzo da 5.000 euro nel loro paese agli cosiddetti intermediari che avevano permesso di arrivare in Italia a lavorare senza conoscere la lingua, firmando carte che non sapevano leggere, tra insulti, botte e minacce.
1: E tutto questo avviene in un contesto, diciamo, istituzionale.
0: Assolutamente,
1: cioè
0: sì,
1: la costruzione di un consolato, del consolato tra l'altro del paese più ricco del mondo, in questo caso in un paese europeo, su suolo europeo, segnatamente qui in Italia.
0: È di quel tipo di notizie che qualsiasi commento sembra di troppo, perché dice già tutto la notizia in sé, cioè non c'è altro da aggiungere, sostanzialmente.
1: Direi di no. Anche la fuga, anche il tentativo di fuga alla fine, quindi c'è.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la Scolopendra by Night.

0: signori, Tame Impala su Radio Rock, mezzanotte e 35 minuti, ancora qui la scolopendra. Allora, è rimasto colpito dal tema della costruzione del consolato americano a Milano. È stata in qualche modo accusata la ditta costruttrice di caporalato per aver sfruttato i lavoratori. Ci scrive il signore Giovanni, una cosa si può aggiungere a questa notizia, noi non trovavamo parole, lui dice mortacci vostri.
1: Ah, è vero, giusto, non ci avevo pensato. Effettivamente si può aggiungere, fluisce, anche se anche il mortacci vostra in qualche modo viene automaticamente generato leggendo la notizia. Non so come dire, è già lì praticamente, è già tutto lì, già il mortacci vostra. Però insomma, aggiungerlo non fa un soldo di danno. Devo anche aggiungere, Dottone, che effettivamente mi sembra un grande modo per festeggiare la Repubblica fondata sul lavoro. Questo mi sembra il paraschiavismo. La seconda città più importante, forse ormai la prima più importante d'Italia, è un grande. Brand new music right here. Brand new.

0: su con la novità Snow White, che siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Dodone, mezzanotte e 40.
1: Ginzu, che in armeno significa Romano Prodi.
0: È proprio così, Questa è una grande curiosità, effettivamente.
1: Bella curiosità,
0: che cavolo.
1: Posso saperlo.
0: Cioè, se chiamate Ginzu Romano, forse si gira pure.
1: Ci hanno chiesto di non dirlo, però noi ne siamo liberi, siamo così, Matteo. Che ci
0: siamo? Ma no, ma assolutamente. Nota bus.
1: Alla Scolopendra 38.
0: A proposito di nota bus, che gli uomini che abbiamo alle nostre spalle, che adesso non potete vedere, a meno che non siate sintonizzati sul canale 180 del digitale terrestre. Sai, Dodone, che non hanno mai paura di dire quello che pensano, anche quando il 100% delle volte quello che pensano è la stessa cosa che pensa il potere.
1: È incredibile.
0: Chi è al potere, voglio dire? Chi è al governo? Magari non 100%, ma 95%.
1: Cioè, tu mi
0: 95.
1: Stai dicendo che loro dicono esattamente quello che i potenti, Matteo, vorrebbero?
0: Sì.
1: Che però si vestono così, da sovversivi?
0: È proprio così. Non hanno paura, Dodone.
1: Non hanno paura di niente.
0: Oh, non hanno paura di niente.
1: Che finaccia quel programma lì.
0: Sì.
1: Comunque, 3899 106 e 600, ci state raccontando dove state andando e che cosa state facendo quando è mezzanotte 41 minuti.
0: Allora, Dodone, il messaggio di Silvia è molto semplice. Ci informa di una cosa.
1: Sì.
0: Ora sfondo la cucina,
1: ecco,
0: con una massa.
1: Va benissimo.
0: C'è anche il tool. Perché non trovo le cose.
1: Ma sì.
0: Perché non trovo le cose. Ragazzi, ma
1: è il minimo.
0: Vogliamo dire che è il minimo sfondare tutto quando non trovi una cosa.
1: Così la prossima volta si fanno trovare queste cose. Magari imparano.
0: Bravissimo. Il senso è proprio quello lì. Devono imparare, maledizione. Devono imparare.

0: Signori Traffic, Graveyard People su Radio Rock, mezzanotte e 48 minuti.
1: Mi sono fatto male alla spalla.
0: Come hai fatto, Cillone? Che t'hanno fatto?
1: Lo sai che sto cercando di capirlo.
0: Gli infami sono stati.
1: Sono molto preoccupato, sicuramente sono stati gli infami. In qualche modo sono stati gli infami. Ora come farò a vincere il Roland Garros?
0: Questo è un vero cazzo.
1: Questo è un po' un problema, vabbè, vediamo. Qualche modo, cerchiamo di cavarcene in qualche modo, magari con sostanze illecite.
0: Ma sì, vedrai, delle pomatine illecite.
1: Le pomatine illecite si può fare tutto, no?
0: Si cambiano carriere.
1: Si cambiano carriere con le pomatine illecite, vabbè, vediamo di procurarcele. 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo?
0: Senti qua questa cosa, senti qua.
1: Sentiamo la cosa lì.
2: Ma tutto sto casino è un quotidiano? Scusatemi.
1: In che senso?
2: Una decina di anni fa una ragazza di 20 anni mi ha detto una cosa del genere. Ma fanno la festa al giornale della Repubblica?
0: Beh,
1: è un po', cioè, nel senso,
0: sì, effettivamente un po'
1: lascia
0: bebrego.
1: Un po' così,
0: lascia un po' di stucco.
1: Lascia un po' così. E io e Dottore abbiamo votato monarchia comunque.
0: Assolutamente, facciamo parte di quei primi voti che sono arrivati all'inizio, che hanno fatto tendere per la monarchia. Poi qualche infame al nord ci ha rovinato la festa.
1: Che vergogna, guarda, che paesaccio, che paesaccio.

0: Uso Bazooka Dodone con Soff qui su Radio Rock, dove c'è la sculopendra. Flusso di buone notizie non smette di arrivare.
1: Sì,
0: giusto?
1: Arrivano notizie anche da parte dei nostri ascoltatori, poi la leggiamo anche sui principali siti. C'è stata una fortissima scossa di terremoto nel sud Italia, parliamo di magnitudo 6.2 e pochi minuti dopo la mezzanotte in Calabria, in provincia di Cosenza, e localizzata in mare a 41 km da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e 72 da Catanzaro, a 250 km di profondità. Al momento non vengono segnalati danni. Di certo la scossa è stata fortissima, perché è stata avvertita, diciamo, da Palermo a Napoli, sostanzialmente.
0: Sì, non solo di tutta la Calabria, anche fino alla Sicilia orientale, dove alcuni residenti avrebbero percepito in modo significativo, questo è il Fatto Quotidiano. A Napoli, in alcuni comuni dell'area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. E anche il Fatto Quotidiano dice che al momento non vengono segnalati danni, ma che sono in corso i controlli.

0: tragedie che abbiamo visto accadere e adesso capiamo. Il fatto che al momento non vengano segnalati danni, non so se possiamo tradurlo necessariamente come una buona notizia, forse almeno ci dice che non è stato, che il disastro forse non è avvenuto. Adesso vediamo, continueremo a cercare di capire, Totone.
1: Chiaramente è difficile dirlo nei primissimi minuti.
0: Passata mezz'ora.
1: Sì,
0: cioè, almeno dalla mezz'ora. Notizia, almeno dalla notizia, quella del Fatto Quotidiano, è segnata 29 minuti fa. Insomma, continueremo a capire e a seguire la situazione. Se ci saranno novità, ve lo diremo negli ultimissimi minuti di questa puntata.

0: Radio Rock, vi abbiamo dato questa triste notizia di questa scossa molto forte di terremoto che insomma è stata avvertita in tutto il sud Italia. Non ci sono particolari aggiornamenti al momento, fortunatamente no. Non vengono riportati danni, ma come dicevamo molto presto, insomma, per dirlo, speriamo bene.
1: Molto presto, speriamo bene, anche perché la magnitudo di 6.2 è veramente importante. La profondità è di 250 km, l'abbiamo detto, l'epicentro in mare a largo di Amantea, sulla costa tirrenica della Calabria. Speriamo bene, ragazzi, che dobbiamo fare?
0: Niente,
1: speriamo
0: no, bene. Non ci rimane, caro Cillone, che chiudere questa puntata con l'oscuro recappone.
1: Eccolo qua!
2: Tu gesso recappone, end of episode, finisce la trasmissione, Orio al serio, Eo recappone.
1: Orio al serio!
2: Tu gesso recappone è offerto dalla Scolopendra e non David Birne, come direbbe Paolone Azzumo,
1: dai,
2: che ci vuole uccidere per come noi si disannuncia i brani.
1: Paolonia.
2: Noi questi strumenti abbiamo, noi non è che vogliamo andare fuori, noi vogliamo rimanere dentro casa, con i nostri simboli, i nostri segnali, i nostri gesti, il nostro lanciare gli oggetti, le pietre. Cosa state andando? Dove state facendo? Io sto tornando a casa da lavoro con l'incidente al Verano, sto bestemmiando 2 ore e mi è venuto addosso col taxi che l'ho preso una settimana fa, un collega. Vabbè. Un saluto a Francesca, sta tranquilla che imprecamo con te e che il taxi sia con noi.
1: Il taxi sia con
2: noi. Non sto facendo nulla, ma vorrei star ricevendo coccole.
1: La vedi?
2: Star.
1: Basta volerlo.

0: Si può aggiungere mortacci vostra. Mateci Ilario, sì. Per apparire più autorevole, si fa sempre inquadrare vicino a quello. Dai, com'è che si chiama? Quello.
1: Beppe.
0: Quello, dai,
1: Beppe.
0: Quello. Quello che lui chiama quercoglione da zanzara. Pacciani, Pacciani si chiama, Pacciani.
2: Più o meno.
0: Ora, siamo ora lì, sfondo la cucina con una mazza perché non trovo le cose. Ma tutto sto casino per un quotidiano. Sì. Scusatemi, una decina d'anni fa una ragazza di 20 anni mi ha detto una cosa del genere. Mo fanno la festa al giornale La Repubblica. Tu che sono Capone torna forse domani, ma prima hashtag ne feggesse oggi al primo posto. Ne gusti quelli che ecco perché facciamo le barzellette sui carabinieri. Ecco, non c'è altro da dire, a parte il coltello sardo. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock. Il momento in cui bisogna bestemmiare per il taxi è quello che vorresti. Non finisse mai.
1: È bello ed è bravo. Quanta invidia per questo piccolo stronzetto.
2: Allora, caro Scillone, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
2: Dovesse avanzare del tempo.
1: Sai cosa? Non fate gli stronzi.
2: Mai più.

Avete ascoltato la Skullpendra by Night on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.